avere la vittoria, colui che dice la discendenza si concretizza in Gesù e in Maria. Chi ritiene che non si debba fare questo passo ulteriore di vedere, di ritenere una singola persona come quella che riassume in sé quello che è sparpagliato in tutta l'umanità, dice: io preferisco pensare a qualcosa che riguarda l'intera umanità. L'intera umanità è capace, in maniera molto povera, molto misera, molto dubbiosa, però è capace di distinguere il bene dal male. È un dono che Dio non ci ha tolto, anzi ce l'ha dato. E allora questa è la visione protestante, la visione di Soggi, che ha una sua coerenza, ma è legittima anche l'altra. Per completezza si fa spesso notare che esiste anche, che penso che non succeda niente, per completezza si fa spesso notare che esiste anche un interessante, un complicato veramente uso di verbi, perché il verbo che viene adoperato per indicare l'atto della donna che colpisce il serpente, cioè che mira alla testa, è un verbo. I due verbi si assomigliano abbastanza, perché uno è shuv, l'altro è shaf. Quindi si assomigliano moltissimo i due verbi. Uno dei due verbi è adoperato per indicare il fatto che la donna mira al serpente. E sempre vede che il senso del verbo è proprio questo, che lei cerca di lanciare qualche cosa di funesto, cioè praticamente di lanciare una freccia alla testa del serpente, perché ha capito che se colpisco la testa il serpente muore, oppure è reso comunque impotente. L'altro verbo avrebbe il significato di il verbo usato dalla donna sarebbe mirare la testa e colpirla, cioè colpirla con una freccia, per esempio, lanciare un sasso. L'altro verbo, quello che arriva al calcagno, sembrerebbe meno concreto dell'altro verbo precedente. Sarebbe una specie di lancio da lontano, ma sono tutte cose. Soggi dice: uno significa schiacciare, l'altro significa scattare verso. Uno significa colpire veramente, l'altro significa tentare di buttare una freccia. E allora di nuovo vorrebbe dire che la donna vuole l'annullamento del serpente. Il serpente si sforza invano, il serpente si sforza di arrivare al calcagno, anche perché il serpente striscia sulla terra. E loro pensano a questo tipo di serpente, non al cobra che si alza in piedi, che si alza per metà. Penserebbero al serpente che striscia, e se striscia non può che arrivare al calcagno. E il calcagno non è proprio quello di Achille, però, anzi, è al contrario di quello di Achille. Il calcagno è quando di gente che cammina a piedi scalzi, è calloso, è duro, e se anche lui lancia la freccia arriva ma non uccide. Per cui sotto sotto ci sarebbe di nuovo l'idea di una maggiore efficacia dell'azione della donna rispetto a quella del serpente. Mi dispiace, abbiamo passato tanto tempo forse inutilmente su questo particolare, che potrebbe essere considerato un particolare secondario, però l'ho fatto perché ci aiuta a capire tante cose e soprattutto ci dà la libertà di pensare a possibili diverse interpretazioni di questo testo.
ripeto, è poesia, è mito tutto quello che viene raccontato qui. Ora, il mito non è che il mito non dice la verità, se per verità si intende l'oggettivo funzionamento delle cose. Il mito ci dice qual è la sostanza profonda di quello che accade. Quindi in fondo, per riassumere, si deve dire, questo testo mi assicura che noi dobbiamo essere consapevoli di avere la possibilità di distinguere il bene dal male. È una impresa molto complicata e difficile, però è il nostro primario dovere. E quando ci accorgiamo che qualcosa è male, dobbiamo in qualche modo cercare di evitarlo, o meglio, dobbiamo cercare il modo di renderlo meno potente. Forse non riusciremo mai a eliminarlo del tutto. Dobbiamo fargli perdere forza, accontentarci di quello che siamo in grado di poter fare e sforzarci di migliorare sempre più in questa capacità di individuare, anche questo è molto difficile, dove sta veramente la ragione del male. Uno commette un omicidio, ma perché l'ha commesso? Che cos'è che gli ha dato il coraggio di farlo? È semplicemente delitto, cattiveria, o c'è una malattia mentale, c'è una sofferenza che non si è riuscito a sopportare? Non è mica facile etichettare che cos'è veramente successo quando avviene un'azione malvagia. Faccio un esempio che potrebbe scandalizzarvi e che forse è semplicemente sciocco. Possibile che quello che accade nell'area mediterranea e che ancora purtroppo accade in certe regioni del nostro paese nel meridione, cioè la fiducia in associazioni come la Camorra, la mafia, come mai ci sono ancora persone che credono sia un bene servirsi di queste associazioni? È difficile rispondere, bisogna stare attenti. Lo fanno perché? Bisogna analizzare bene come stanno le cose. Sarebbe superficiale dire semplicemente sono dei delinquenti, oppure sono delle vittime. Forse ci sono delle carenze dal punto di vista dello Stato e delle altre realtà che inducono tutto questo. Forse ci sono dei residui di antichi miti sull'onore. Ecco, bisogna essere attenti a queste cose, bisogna essere... Se si vuole vincere questa battaglia, non la si vince mettendo in carcere, sopprimendo. Certamente non la si vince con i pentiti che fanno la spia, cioè che devono rinnegare quella che per loro è la massima lealtà. Il male non si vince con dei trucchi maligni. Ecco, sono uscito dal mio seminato e dalle mie competenze, che sono semplicemente quelle di spiegare la Bibbia. Però volevo dire che queste che sembravano inezie effettivamente sono delle riflessioni che ci aiutano ad essere prudenti nel definire la differenza tra bene e male. Posso ripetere quello che ho già detto altre volte: qualche volta il Papa scandalizza qualcuno perché dice che
Un omosessuale ha diritto di avere qualcosa di analogo alla famiglia. Mentre altri, in maniera perentoria, direbbero la parola famiglia non si può usare per queste situazioni. Si dica unione civile, ma non si usi la parola famiglia. Ci sono parole che uccidono, ci sono parole che vivificano, ci sono parole che significano stima e comprensione della situazione, ci sono parole che significano disinteresse, arrangiati. Ecco. Questo dobbiamo imparare a fare. E adesso finiamo di leggere quello che è accaduto alla fine. L'uomo diede a sua moglie il nome di Eva, perché era la madre di tutti gli esseri viventi. E questo l'ho già spiegato. Per l'uomo e per sua moglie, Yahweh Dio fece delle tuniche di pelle e li rivestì. E di questo ho già fatto cenno la volta scorsa. Poi Yahweh Dio disse, e anche questo l'ho già spiegato la volta scorsa, ecco che l'uomo è diventato come uno di noi, conoscendo il bene e il male. Adesso, attenzione, traduce bene qui, Soggi, quel plurale, che qui adesso si ha, attenzione, divenuto come uno di noi, attenzione, che non stenda la mano per cogliere l'albero della vita, mangiarne e vivere in eterno. La volta scorsa avevo già detto che qualche volta questo testo dà l'impressione che ci sia un'impotenza di Dio, il quale ha dovuto ammettere che quello che ha fatto l'uomo ha cambiato la situazione e lui adesso non sa come comportarsi per sistemarla. E per evitare che succedano dei disastri maggiori, o per evitare di essere, direi, completamente emarginato, decide di non dargli l'albero della vita. Altrimenti questo uomo diventerebbe veramente come un Elohim, diventerebbe come una divinità. E da qui è nato quell'altro concetto, che purtroppo ha dominato tutta la letteratura biblica e che anche adesso finisce per confondere le cose. La morte è stata il castigo del peccato. Nessuno è morto, tutti erano stati minacciati che se fanno questo, se fanno quest'altro, sei degno di morte, meriti la morte. Ma non gliel'hanno data. La morte prematura, la morte come castigo. La morte è diventata il castigo generale e è venuta fuori questa idea che direi che non è la scienza che la rende sbagliata, è il buon senso. Cioè che l'uomo, se non avesse peccato, sarebbe stato immortale. Io penso che nessuno che abbia il minimo di buon senso possa accettare questa concezione. Se non ci fosse stato il peccato, non ci sarebbe stata la morte. Che questo sia scritto in alcuni libri sapienziali tardivi, nel Siracide, nel Libro della Sapienza, Dio non ha creato la morte. Dio non ha voluto la morte. Questo è semplicemente una sciocchezza. Se anche è scritta nella Bibbia è una sciocchezza, perché non c'è bisogno della fisica e della chimica. Il buon senso capisce dall'esperienza che tutto ha una fine e che soprattutto la vita è fragile, perché c'è qualcosa che rimane per sempre: la roccia, le cose inanimate, c'è qualcosa che vive a lungo, l'albero. E mi hanno spiegato anche perché. Perché il vegetale è capace di trasformare in nutrimento della sua esistenza
la potenza del sole, l'energia che arriva sul pianeta è l'energia del sole, il vegetale, la pianta e anche quello che precede la pianta è capace di nutrire se stesso servendosi di questa energia del calore sociale, dei raggi del sole. Per questo l'albero di per sé, in teoria, potrebbe durare in eterno, ma anche lui dura poco, dura centinaia di anni, ma poi il secondo principio della fisica, l'energia pian piano diminuisce, la forza cala e alla fine anche l'albero crolla, si secca. Qualche volta dalla radice salta fuori un nuovo ramo, è quello di cui l'Antico Testamento si serve per dire che ci può sempre essere un resto che rinasce, ma che il morire faccia parte perfino dell'albero. Cioè la scienza mi dice che vive soltanto, che è capace di servirsi, non ha bisogno di nient'altro se non dei raggi del sole. Con questi riesce a ricavare dal terreno tutto quello che gli occorre per essere se stesso. E per questo è quello che vive di più, ma anche lui muore. Quindi è nella natura delle cose che più un essere è complesso, più sia soggetto alla morte. Ed è un prodigio che l'uomo possa vivere fino a 100, 120 anni. Ma direi che ogni chimico e fisico e di conseguenza ogni medico dovrà dire è impossibile la vita eterna. Ecco, quando quindi troviamo all'interno della Bibbia una frase come questa, messa in bocca a Dio, tiro via l'albero della vita perché non viva sempre come noi, come Dio, direi che dobbiamo dire queste sono frasi di gente che non sapeva ancora come stanno veramente le cose. È ridicolo pensare a tutto questo. E se io leggo nella Bibbia che la morte è stata data per il peccato, leggo una cosa sbagliata e devo cancellare questo concetto, di avere il coraggio di cancellarlo. La morte, come dicono per esempio certi prefazzi, è la normale sorte dell'uomo. L'uomo deve morire. La questione se possa poi risorgere è una cosa completamente differente, che andrà studiata a suo tempo e che non è certo quello di cui possiamo parlare oggi. Ma attenti bene, per natura sua, direi che anche qui per una necessità logica di cui bisogna tener conto, il risorgere non potrà essere pensato come un riadoperare ceneri del morto per farlo rivivere. Il risorto non può che essere qualche cosa di diverso, come in tutto, diverso in tutto, non soltanto come struttura, ma se il risorto deve essere capace di vivere quasi come vive Dio, vuol dire che deve essere capace di vivere senza nutrirsi, senza assumere nulla. Deve essere un essere che non ha bisogno, che non dipende da niente. Perché se dipende da qualcosa, di

Ecco perché il mondo contemporaneo si trova a disagio quando deve, quando vede, quando sente parlare, specialmente nella liturgia, della risurrezione come se fosse una cosa ovvia alla quale si deve credere, e chi non crede è semplicemente un uomo superficiale. Direi di no. Oserei dire che è un po' superficiale quello che dà per scontato che la parola risorgere è facile da capire, che è credibilissima. Bisogna tener conto di queste difficoltà, perché sono difficoltà che il mondo, che specialmente in nazioni dove il cristianesimo ha ancora una sua stima popolare, riceve ancora una sua stima popolare, la gente non ha il coraggio di confessarli questi dubbi, ma questi dubbi ci sono dentro nella testa delle persone. Allora qui bisognerà essere leali. Il mondo antico ha trattato in maniera un po' troppo superficiale la terminologia del vivere, del morire, del sempre, dell'essere come Dio. Devo concludere finalmente leggendo gli ultimi versetti. Siamo alla espulsione dall'Eden. Allora l'uomo diede Dio lo cacciò dal giardino di Eden a lavorare la terra dalla quale era stato tratto. La differenza è solo che invece di un giardino adesso deve lavorare la terra, dalla quale era stato tratto. Prima però, nella parte precedente, erano state spiegate delle altre condanne, o se volete, degli altri disagi che Dio aveva predisposto per punire, o se volete, per aiutare gli uomini e le donne ad accettare la vita al di fuori del giardino. Aveva detto per esempio alla donna: aumenterò grandemente le tue pene e la tua gravidanza, partorirai i tuoi figli con dolore. E questo è già molto. È un castigo, è un cambiamento di situazione. Siccome hai disubbidito a questo, avrai queste sofferenze. Nel Nuovo Testamento, tra l'altro, queste sofferenze vengono considerate come quelle che poi, alla fine, danno anche il massimo della gioia. Infatti Gesù dice che la mamma, quando nasce il bambino, è contenta e dimentica le sofferenze, perché è venuto alla luce un uomo, così dice il Vangelo. Ed è interessante anche questo, perché queste cose che Dio decide, che secondo il testo Dio avrebbe deciso per le persone, non è di farli soffrire. Se li fa soffrire, è perché questa sofferenza potrà portare una gioia. Poi c'è un'altra cosa, c'è un'altra frase che è molto, molto, molto moderna, direi. Il tuo desiderio si rivolgerà verso l'uomo. Qui traduce addirittura verso tuo marito. Ed egli dominerà su di te. È detto in maniera molto, molto semplice, senza. Cioè non c'è soltanto il dolore corporeo, il dolore fisico della gravidanza, il pericolo anche di morire, perché ci sono molte donne che muoiono nell'età della luce di bambino, nella storia della Bibbia. E in questo caso sono loro che hanno dato il nome al bambino prima di morire, non il papà, mentre di solito è il papà che dà il nome. Però c'è quell'altra questione, questa specie di, direi di disagio psicologico. La donna è attratta dall'uomo,
E dal momento che, come diceva il capitolo primo, bisogna moltiplicarsi, diventare fecondi e crescere, la donna, in parte anche l'uomo, ma soprattutto la donna, è la donna che vuole il bambino. L'uomo talvolta si accontenta del sesso, anche le donne qualche volta, ma la donna vuole il bambino. E allora la donna ha questa viene dotata di questa attrazione verso l'uomo, però poi l'uomo diventa il padrone e la comanda. E questo è interessante, perché direi che è la prima volta, per non dire l'unica, in cui questa situazione viene considerata come un castigo. Perché già nelle lezioni scorse avevo fatto notare che in realtà la tradizione ebraica biblica, che poi è diventata anche la tradizione cristiana, dice che l'uomo è quello che deve governare la donna, è il padrone della donna. E è lui che la deve rendere onesta, buona, fedele, brava. E come dicevo quando ho parlato di queste cose l'altra volta, è il contrario della verità, perché nella tradizione cristiana sono le donne che vanno in chiesa con i bambini e li fanno diventare cristiani. Gli uomini aspettano fuori, non entrano neanche in chiesa, come facevano nel funerale. Ma di fatto il contrario è che la donna è istintivamente religiosa, il maschio no. E tra l'altro ci sarebbe un'osservazione che lancio qui come una proposta, pensateci con comodo. Le religioni dove sono i maschi quelli che sono più devoti, come i musulmani, diventano religioni violente. Il musulmano prega più delle donne e uccide e ammazza il cattivo più delle donne. Il cristianesimo, sono le donne quelle che pregano. Ci sono anche i conventi maschili, ma sono soprattutto le donne che vanno in chiesa. Ed è la religione della carità, del perdono. Dove quello che crede di poter parlare, agire in nome di Dio, dove è il maschio che crede di fare questo, nascono violenze, guerre, prepotenze, tromperie. Però la cultura ebraica e la cultura cristiana antica, compreso Paolo, mette la fonte della santità del maschio, che deve rendere la sposa più brava, mentre in realtà succede il contrario. E questo è la grande svista del cristianesimo antico, compreso il cristianesimo biblico, compreso Paolo. La donna è attratta dall'uomo, ma l'uomo la comanda. Qui la cosa viene presentata come una specie di castigo. Ed è forse l'unico testo in cui si dice bisogna avere compassione per le donne, perché sono più brave degli uomini, meno cattive degli uomini, meno violente, hanno anche meno forza degli uomini, sono meno pericolose. Sembrano pericolose perché affascinano l'uomo, ma in realtà sono delle vittime alla fine. Hanno bisogno dell'uomo e l'uomo non solo le domina, ma le rende alle volte sue schiave. Mentre l'uomo, la donna viene colpita, direi, nella sua psiche, nei suoi sentimenti,

ha una sua ragione logica. E siccome l'uomo è fatto di logica della testa, quando trova una soluzione logica, anche se non può servirsene e se non può ottenere risultati positivi, però è già contento del sapere. Almeno ho capito. E l'uomo è fatto così. Ultimissima cosa, adesso poi aspettiamo, Cacciò via l'uomo e fece abitare ad est del giardino di Eden i cherubini. Qui salta fuori per la prima volta queste specie di, che non sono poi angeli, sono animali alati, i cherubini, la fiamma della spada sguainata. Non è necessariamente, cos'è questa fiamma? La spada fiammeggiante, la fiamma della spada tirata fuori dal suo contenitore. E qualcuno di sguainata, qualcuno nel mondo antico aveva pensato una spada che è tagliente sui due lati per custodire il cammino verso l'albero della vita. Anche questo è molto curioso. Devo interessarmi di 64 prediche che avrebbe fatto un mistico del 1200, Eckhart, perché c'è una persona che mi ha chiesto di darle una mano perché deve fare una tesi di laurea su questo Eckhart. Ed è interessante perché proprio nella prima predica, che ho letto per caso ieri, lui spiega queste tre cose, sia i cherubini, sia la fiamma della spada che lui intende a doppio taglio. Per cui sono tre le cose, ma le ultime due sono la stessa cosa. Cioè ci sono i cherubini, che sono delle creature angeliche. Poi c'è una spada fiammeggiante, che sembra essere è fuoco, è un fuoco, è come quello che si adopera adesso per tagliare il ferro, no? È il fuoco che taglia, è il fuoco che apre la cassaforte. Ecco, è la fiamma che è come una spada con due lame. E questo Eckhart dice che tutte queste tre cose le ha tirate via Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è più puro dell'angelo, è più puro del cherubino, e quando è venuto nel mondo il cherubino, che doveva impedire l'accesso al giardino e al paradiso, è praticamente, si è svuotato, perché è arrivata la santità assoluta, la purezza totale, e quindi noi potremo accedere adesso al regno di Dio. Poi la spada fiammeggiante è l'amore eterno di Dio per l'uomo. E Eckhart ragiona un po' come Santa Caterina. Quando Dio ha creato l'uomo è stato philocaptus, cioè l'ha trovato così bello che ha detto: ma Dio, che bella cosa che ho fatto, gli voglio un bene dell'anima. È l'amore eterno, è l'amore totale. E la spada con le madre è il dolore che Cristo si assume, lo prende su di sé. E in un certo senso è come se si lasciasse bruciare dall'amore per salvare l'uomo. Quelli sono i mistici medievali, che vivevano di questa fantasia. Finisco in questo modo perché secondo me l'uomo moderno finirà per valorizzare queste cose

renderà conto che sono delle fantasie. Sono dei modi di immaginare come potrebbe diventare l'essere in un teatro, in una fantastica ricostruzione della realtà, è il come se. La religione mi dice non guardare soltanto l'oggettività delle cose, immagina che siano segno di purezza, di amore, di odio, di castigo, che siano fuoco, acqua, terremoto. È la poesia, è l'immaginazione. La psicoterapia lo sa bene tutto questo. Coricati, pensa, immagina, c'è un prato verde, dove sei tu, cosa ti viene in mente, e lo spirito si rilassa, guarisce. La fede è molto simile a questa immaginazione, che è un modo di cambiare l'aspetto più meschino della realtà, l'aspetto della sofferenza fisica, della morte, così come che fa paura. La religione salva gli uomini che hanno la capacità di sognare. E con questa parola penso che sia il caso di terminare questo incontro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: una cosa interessante della tromba è che non basta soffiare, l'aria è il 90%, senza aria non puoi fare nulla. Però ci vuole un qualcosa in mezzo, che è la vibrazione delle labbra.
1: Lassù si sta bene in alcuni momenti, per la maggior parte dei momenti, ma non si vede, ma si soffre anche là sopra.
2: Parto con un purtroppo, perché la vita a volte ti insegna, poi ti chiede la prova per dimostrare che realmente hai imparato qualcosa, e nel mio caso non è stato per niente piacevole.
3: L'aria, diciamo, a livello chimico è una miscela di gas, una combinazione di due elementi, l'azoto circa il 78%, poi abbiamo circa un 21% di ossigeno.
0: Per suonare occorre fare una pernacchia con le labbra, e attraverso cui poi si produce il suono.
1: Devi fare alcuni movimenti, ma magari fai fatica, quindi c'è una fatica fisica, ma anche una fatica mentale.
2: Un mese e mezzo dalla fine del contratto, il datore di lavoro salta su e dice: tu non mi piaci, non ti devo piacere io, deve piacerti il mio lavoro. Tant'è vero che il contratto è finito, non me l'ha rinnovato. E lì sono partiti i primi periodi di cavolate.
3: Avere queste percentuali così fisse è fondamentale per garantire la vita come la conosciamo ad oggi.
0: Se io ad esempio soffio dentro la tromba, non succede niente, si sente solo aria ma non produce nessuna nota. Se io faccio la vibrazione con le labbra,
3: il cambiamento climatico, quel concetto è molto collegato all'aria, e quindi dobbiamo cercare di inquinare il meno possibile.
2: E in tutto il percorso fai che è durato 8 mesi, lì dentro 8 mesi sembrano 8 anni, quindi immaginate chi fa anni. Lì se non ti attacchi a un qualcosa veramente esci di testa.
0: Ok, possiamo parlare di pistoni, combinazioni varie, possiamo parlare di vibrazione, ma se manca l'aria, che è l'elemento fondamentale, non funziona assolutamente nulla.
3: Esiste l'aria che conosciamo tutti a livello chimico, e poi esistono varie tipologie di aria a seconda di dove ci spostiamo nel mondo.
2: Dalle 9 alle 11 ci sono 2 ore d'aria, dall'una e mezza a 2 si riapriva e c'era la seconda ora d'aria.
1: Ho iniziato a praticare le discipline aeree in un momento un po' difficile, in cui dovevo cercare di dimostrare qualcosa.
2: E dai film viene dato un aspetto di: se non stai attento c'è quello che ti accoltella, ma è un mondo fatto di gente come noi. Hanno carne come me, gira sangue dentro a loro come gira a me, vivono d'aria come vivo d'aria anch'io.
1: Dopo un po' la sofferenza in realtà non si sente più, anche se comunque resta. E poi si sorride, certo, sempre.

0: c'è quell'attimo di vuoto in cui chiudi gli occhi e ti butti.
1: Molte volte ti manca l'aria perché o sei agitato per le cose che devi fare che non ti riescono. Il fatto di suonare la tromba mi aiuta a vivere tutto in maniera più facile, più automatica, più naturale.
2: Le cose elaborate all'interno sono bagagli che ci portiamo dietro. È la parte più difficile per donare anche se stessi.
3: Un qualcosa di invisibile ha un peso e questo è incredibile.
0: La vertigine forse c'è in tutti, si sconfigge con la fiducia in se stessi.
1: Molto spesso è proprio prendere una boccata d'aria, anche in senso concreto, visto che è uno strumento a fiato, è proprio quello di mettermi proprio a suonare. Una pernacchia, che è quella che ci serve per produrre il suono con la tromba, possa diventare un qualcosa di bellissimo, di magnifico.
0: Continuare, in ogni caso bisogna continuare, perché quando si è sospesi nell'aria non si può fermarsi da un momento all'altro.
3: Oltre all'aria che si respira è proprio l'aria intesa come ambiente familiare.
1: E in un certo senso mi ci rivedo, perché sono sempre stato un ragazzo molto timido e mi sono sempre sentito un po' una pernacchia, non qualcosa di buffo, ma sarò all'altezza, non sarò all'altezza. Il fatto di non pensare e di iniziare a suonare, questo mi libera tantissimo.
2: L'aria è buona adesso, senza sé, senza ma.
0: Mi ha insegnato forse a vivere di più nel presente, senza pensare al passato o a preoccuparmi per il futuro.
3: Stando anche qui al nord, sto costruendo pian piano qui poi la mia famiglia. Sta diventando area di casa anche qui.
2: Dare l'opportunità alla gente di poter comunicare e parlare. Fatelo spesso questa cosa qua.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La Banca Cremonese di Credito Cooperativo, che dal prim dell'oi la si chiamerà Credito Padano, e la panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio, un quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Donca, in Cogenon 26, l'è l'ultima domenica del mese de giugno e l'è anche l'ultima trasmissione de quelle conissante, de quelle tame se fa tutte che altre domeniche, perché in del mese de lui che sarà le trasmissioni un po' più sicure. Insomma, in del mese de lui la trasmissione la si chiamerà Quater rime e do canzon per tenive compagnia in lui con il caldon, e che sarà una qual canzone e una qual poesia tame gonfat l'an passato. E allora adesso intanto cominciamo a fa che l'ultima trasmissione qui e guarda i sant della settimana per savisse regolà a chi gonde fare gli auguri di buon onomastico. In co gi fum a chi ganum vigilio, perché le sant vigilio vescovo. Duman San Cirillo d'Alessandria, martedì San Attilio, mercoledì San Pedro e Paul, i primi santi martiri, venerdì invece le San Teobaldo e sabato le San Ottone. Questi chi è i sant della settimana. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta i nom che go appena dit. Vardù manca in qual proverbi che riguarda San Pedro e San Paolo. San Pedro le a caval al meder, per San Pedro la mietitura, o almeno l'era una volta, adesso invece il seccata su, una volta andava a taia i cof, poi la portava in casina, veniva la macchina di batter, adesso va dentro una macchina che la taia di chi è un po', garù manca quella che viene fuori i buffetti belle fatte. Per San Peder, in del Melegot, se sconta in Puleder, se sconta anche un caval più se val, perché con l'acqua che viene giù, il Melegot le cresce veramente tante. Poi che in altre ramo, a San Peder, il pass den Puleder. Cioè vuol dire che comincerà a scurtarsi in filinina, appena appena, anche le giornate. E poi che l'altro che dice per San Peter al culmo del Meder, insomma, gli tutti i proverbi che una volta andava bene, adesso con il cambiamento dell'agricoltura e di come si fa agricoltura, le mie che i vaga proprio accuse bene, ecco. È un proverbio che riguarda venerdì l'era, la natività di San Giovanni Battista, che è un proverbio che dice chi compra mia l'hai per San Giovanni, e resterà poretto l'an. Mi speri che Walter l'avesse comprato. Me il proverbio è il Sivi e l'ho comprato. L'ho comprato a Pieve Ottoville, l'hai. E così intanto un ditanca i proverbi. Adesso, per andare avanti, mercoledì le San Peder, della fiera di San Peder in Parlarum, e allora vedo un nome al giorno go proprio a catafora San Pietro. La Chiesa ricorda nella data odierna, cioè il martirio, la nascita e la vita eterna dei santi apostoli Pietro e Paolo, non altro dico la fiera di San Pietro, non mai dico la fiera di San Pietro e Paolo, i quali perirono nello stesso anno e nello stesso giorno sotto l'imperatore Nerone. San Pietro, principe degli apostoli, si chiamava in realtà Simone figlio di Giona, e fu Cristo medesimo che gli impose il nome di Kefa, parola aramaica che significa roccia, pietra. Nel Vangelo di San Giovanni si legge appunto che Cristo avrebbe detto a Simone: tu ti chiamerai Petra. E nel Vangelo di San Matteo si riportano le parole di Cristo, il quale disse che Kefa, cioè Simone, sarebbe stato la roccia, la pietra su cui avrebbe edificato la sua chiesa. o adesso che si chiama Peter, Pietro, chiamai mia che, poi altri potrei chiamiamo Piero, Pierino e così. Qualche parola anche per ricordare quella ricorrenza che segna la più classica fiera della città di Cremona, che schi sono state che leggi in sue robe de una volta. I banchetti, le giostre sono ancora sotto gli occhi di tutti, anche se esiliati lungo il viale e oltre, mentre una volta si collocavano in piazza Cavour, cioè in piazza Stradivari e in quel piazzone de Porta Po. Vorremmo solo rilevare che questa fiera è nata in realtà come mercato e di stampo contadino. I cittadini sono stati coinvolti in un secondo momento, infatti a fine giugno nelle cascine si completava la raccolta delle galette, cioè nella raccolta dei bozzoli del bacco da seta. I contadini i vendiva questo piccolo tesoro che gli va forse l'unica volta in Delan che gli una certa disponibilità di soldi, e allora i portava le galette al galeter, i ciapava i soldini e poi gli si comprava il tabari, si comprava delle robe così e andava a mangiare una bella grattata verda le ghiacciate alla fera de San Peder. E dopo El Sentiarum anche in Dena Poesia de Alfredo Caribel. Prima però ve la fo senter cantata da Bruno Paloschi con Isubian della Peppia alla fera de San Peder.

0: Alla Fera de San Peder de Bruno Paloschi, cantata da Bruno Paloschi, è il Gamixota, la musica del centro di gravità permanente de Battiato. Vivi di che vi center la poesia che ha scritto Fredo Caribel, La Fera de San Peder, è la scritta 52 anni fa, infatti la scritta per San Peder del 1964. La fera de San Peder Cremonesa, la più grossa fera de città, quan ven i paesana fa la spesa de articoli casalenche nuità, pultrune batipani e bansulen de vimini sintent, tutti intrecciat, bagnin, tenaie, menere e caten, vesen al banc del succher quel filat, en sac de maglierie de calzet, de scarpe, cibre, soccoi e gambai, cravate, sugamane, fasulet, na meccia de culane e de curai. I quader po, i e tutti d'autor, el te la giura quel che te avent, vedude, donne nude e mas de fiur, madone, el papa, eva col serpent, tapet, berete, bambole che parla, vas de cristalle, chicchere e pugnate, bumbon con la sorpresa, po, trida carne, capei de paia, querte e spile mate, belen per i putei, sorec che cur, trida verdure per il minestrone, scemmie che rampega, e tanti fiori, tante pive, po tanti balon. La giostra qui cavai, l'autopista, i tirasen con il castel dei spec, la donna più se grassa con la barba, l'om più se grande del mondo e le baline da sbattere in del vas con i pes russ. L'om più se piculen con somuer, i las de spag per tirasse yukine e i dritti che col gioco delle tre carte i tetosse la grana nel bursel. E gente che usa e sburla e tan fracas, l'empandemoni talental cincel da fa spavent, da fa girar il cervel. El tiramola l'è l'imperador de tutte le camandule e bombon, in tutti gli angoli gel sobon udur, che il sopravanza finchel del turon. Banchet de rigulissia ed de confet, canele e po crucante, cane mei, sbirlade de cibalo e danesette, una meccia de gelati e de gratade, che virde, russie, viola e arancion, le ven maiade disi attunelade da chei che ven de fo, che gran siton, con ios de fora e con la buca piena, i cassaso del giasse del culur, e so di pugn in sulla schiena, da quel gran fred le piena de dolur. Fra tanta confusione tan baduel, de tanti intan se senta carragnà, per man della sua mamma Gemputel, che tutti in barbisende ciculat, e il pista i pe, e il pianse, il se dispera, il fa i caprici, insomma il fa danà. Te preghi, mamma, voi le caramelle, se di notte me la panna che gossete. A te pianti una papina in man reversa, a destra mette stufà col torugnà. Tuo padre il fabella di Maria, tosse il putele portela alla fera. Però è sta tutto il de all'ustaria, sedita fa una briscola fin sera. T'ho tolta il tiramola e il ciculato, t'ho tolta anche il cibalo e pol surbet, t'ho tolta un sac de ciucere e bumbon, t'ho messo in sulla giostra di Cavai e poi in sull'autopista di Putei, e poi t'ho tolta la tromba de carton, te che tira le balle ai magatei, go spesse in capital per contentate, su stefa de sentite a di voi che se non don denter chi e poi voi che là, a te dona man de chi se in sulle ciape e te fa passare la voi a desciunfa in mesa a ste via vai al Baduel gensur che il gira e il varda de per tut l'userva le scene, il movimento l'ascolta avidamente ogni discorso de tanti tanti il pians, il secumov se no il se mette a rider le content l'encremunes che da una meccia d'an il vive lontan da ca dai suo parenti le ritornat perché la nostalgia, che il mal sutil che te stufega il cor, la fa ribellà, le scappa via da quel paese che il nodo è immessa l'or. le tornate della società dalla sogen simpatica e sincera, le proprie ritornate in del sodè, è il 29 de giugno, che è il della fera. E adesso fum una reclam e poi se sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, mia na banca, la nostra banca, che dal prende lei la se chiamerà Credito Padano, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangio, un quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vedi Sivi che questa qui è l'ultima puntata con dentro tutte le storie che de solito conti. Poi in del mese de lui che sarà delle trasmissioni un po' curtine, una qualche canzone, insomma, quater rime e do canzone per tenere compagnia in lui con il caldon. Ma andom avanti con la seconda parte de che la trasmissione chi? E la cominciamo con ricordare gli anniversari. In co ricordarom Mario Ghidotti e Luciano D'Acquati. Luciano D'Acquati che è morto è il 7 del 2010. E a proposito di Luciano D'Acquati, voi parter con che la canzone?

Ecco, cara canzone, che lo mia missa perché mercoledì è la fiera di San Piero, ma perché questa qui era la sigla della trasmissione e il canton del dialetto di Luciano D'Acquati. E come vi dicevi, Luciano D'Acquati le venite a mancare il 7 di lui del 2010. Il 6 di lui del 1926 invece è nascito a Cremona, e precisamente lei alla ceramica, Mario Ghidotti. Mego in man è liber tra cielo e terra, Cremona 1944, de Mario Ghidotti. E voi leggive prima il de della civetta e poi dopo un'altra poesia che è intitolata Tre rutaie, e la parla del monumento che è in via Cimitero per entrare in dei servizi della stazione e in dove entrare gli operari, e lega il monumento per ricordare il de de lui del 1944 quando è stata bombardata la stazione. Cominciò appunto col de della civetta. E per lur genad l'alba, n'alba senza tramont, che fra cielo e terra la gafad de pont. All'ombra del Tiglio genasite il monument, l'eran lunedì, el des de l'œil del 44, na mattina de sul, sesure dopo le quater. La sirena de allarme la semissa suonà, ma s'era un tan sue fat, e nisson gadata tra, che la civetta che il de l'era fora del gnal, e che in ciel tirava n'aria de temporal, e dopo il temporal il silenzi pietus che calat su quel scenari spaventus. Penser, amor, religion crulat in dem moment come la fiamma d'un sac tradita dal vent, e compagn che la fiamma che gabrusate il sulfer cusè la materia brusada le diventata pulver, e l'oc grant del creat el se distes su che i corp aggredit senza pietà dalle sanfe della morte, e i bras long del ciel pietus i severit per purtà in gloria nel spassi infinit, e la luna le stele col sol unit in ciop in preghiera gli avegliat per tutta la notte. Maledetta sia la guerra e chi la vol, se il presi de pagà le l'om padre o il fiol, se nel temp le lagrime le vol bagnà la terra, le sia lagrime d'amor, ma basta, mai peu le sia lagrime de guerra. Cos'è che l'usignol è il poda si fulà nella frescura, e la gent la poda viver senza stremissime paura, e che i popoli del mont i poda camminà per man sul sentier della pas che dà speranza al duman. E adesso parliamo del monument che è in via Cimitero, in quell'angolo della stradella che va dentro al deposito della ferrovia. È il monument di tre rutaie in pierlente, monument che ha fatto Giovanni Solci. Tre rutaie. Tre rutaie in pierlente storte, le svalsa le mani, strette e forte, per ricordare una mattina come a tutte, fatta di guerra, fam e tante robe brutte. Desde lui 1944, lontan dal ciel, en rumor sempre più sevesen, se era proprio lur, usei senza le pene con le ali d'argent, cargat de bombe per massacrar la gent. Vo dalla scrivania, la lima in suel banc, si scappat a colorà la terra con il sang. In cucion scundì nel camp de Melegot, endua più se violent gaciucat i bot, che dell'erba umida i gafat paia, e il fer mortal diventà sutil come una sgaia, che tirada con tutta la forza la va strenzita in de una morsa de fuoco e de paura, che senza compassione la garasid la cima al deposit e la stazione. O vite smaride in cerca de scamp, stripade come a papaver che nasce in mese i camp, o terra secca de radis, varulenta de bus, con l'aria scura
tant odor de bruce, e dal bruce e dal fum se sbalza a mocche le man per ricordare la mattina del brut de lontan, perché de lè, dal sangue impastat con la terra, venia l'eterna condanna per chei che dichiarerà la guerra. Ecco, in del ricordi de Mario Ghidotti mandi anche un saluto a Sofiol Pier Massimo. E adesso ricordiamo anche a Luciano D'Acquati, ma sentum a cantà la canzone che il Gascrillu dedicata a Cremona, vece a Cremona.

0: E così come ricordate anche il nostro amico Luciano D'Acquati, che giovedì 7 di lui è il sesto anniversario della sua morte. Un saluto alla Pierina e anche ai suoi ragazzi. Adesso una roba che vivi primis, una ricetta un po' particolare per fare del nocino. Fe a tempo mo e a catalenus, meglio catate prima perché io tolde a pieve ottoville la notte della rusada da Sant'Esvan. Allora, vardun cosa che ho. Intanto, un liter de spirit a 95 gradi, setetti de sugar, 33 o 35 nus, sempre numero dispare, e poi che ho un po' di ciudin di garofano, un po' di cannella e la scorza di arancio. Allora, se taglia le nus in quattro part e le si mette per 48 ore in den vas de veder insieme al succher. Dopo vi le conservate al sul e mescolate periodicamente, le noci sono pronte per essere aperte e integrate con l'alcol e gli eventuali aromi. Il prodotto così ottenuto dovrà essere posizionato in una zona parzialmente esposta al sole, saltuariamente aperto e rimescolato e filtrato non prima di 60 giorni. Si consiglia di effettuare l'imbottigliamento in contenitori di vetro scuro, affinare il prodotto in botticelle di legno. È possibile scegliere sia il legno di rovere che di castagno, a condizione che la botticella sia stata adeguatamente trattata prima dell'utilizzo. La conservazione del nocino deve essere effettuata in un luogo fresco e per un tempo minimo di 12 mesi, se si desidera apprezzare a pieno tutte le caratteristiche organolettiche di questo liquore. L'è un po' lunga da spiegare, però l'è la conservazione e l'è la maniera di fare il nocino che l'è differente dalla nostra cremonese, della ricetta che vi dato prima e che con sempre fatto in della nostra zona.
1: La bella lava al fosso, ravane. La bella.
0: E me la segna anche a finire per là, manda la sigla. Allora, chi ascoltate, e adesso parlo un come mangio, un quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui è l'ultima della serie, poi se sentiamo mo a settembre, mo con le trasmissioni che le longhe, però che le 5 domeniche di lui, che le sarà del trasmissione curte, le sarà quattro rime e due canzoni per tenere compagnia in lui con il caldon. Vi ricordi che la trasmissione qui è offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia na banca, la nostra banca, che dal prende lui la si chiamerà Credito Padano, e della panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Mi adesso vi saluti, le trasmissioni che sarà in del mese di lui è registrate, poi in del mese d'agosto farò anche un po' di ferie. Va bene, pescatevi l'anel, me vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene, mi raccomandi, gen, parlun come mangio, un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel ciao ciao a tutti.

0: omnes gentes venient, et adoravunt coram te, Domine. Alleluia.
1: Regem in decore suo, videbunt oculi nostri. Alleluia.

0: Regem in decore suo, videbunt oculi nostri. Alleluia.
1: Videbit omnis caro salutare dei nostri. Alleluia.

0: Vi debito, omnis caro, salutare dei nostri. Alleluia.
1: Dalla lettera ai Romani. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Vi ho scritto con un po' di audacia, in qualche parte, come per ricordarvi quello che già sapete, a causa della grazia che mi è stata concessa da parte di Dio, di essere un ministro di Gesù Cristo tra i pagani, esercitando l'ufficio sacro del Vangelo di Dio, perché i pagani divengano una oblazione gradita, santificata dallo Spirito Santo. Non oserei infatti parlare di ciò che Cristo non avesse operato per mezzo mio per condurre i pagani all'obbedienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito.

0: Gratias Deo, qui dedit nobis victoriam per Dominum nostrum Iesum Christum. Alleluia.
1: Spiritui Sanctus testimonium redit, Spiritui nostro, quod sumus filii Dei. Ideo, Deo Patri, gratias agentes, oremus. Pater noster, audi filios tuos.
2: Pater noster, audi filios tuos.
3: Dio, fonte di ogni consolazione, donaci di avere verso gli altri gli stessi sentimenti di Gesù Cristo, per glorificarti con un solo animo e una sola voce.
2: Pater noster, audi filios tuos.
3: Fa che dimostriamo concretamente il nostro amore per il prossimo, per edificare il tuo regno di giustizia e di pace.
2: Pater noster, audi filios tuos.
3: Non permettere che siamo travolti dallo spirito del male. Ci guidi sempre il tuo Santo Spirito.
2: Pater noster, audi filios tuos.
3: Tu che scandagli mente e cuore degli uomini, fa che camminiamo sempre nella via della sincerità e della verità.
2: Pater noster, audi filios tuos.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del Rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero glorioso. Gesù asceso al cielo.

il suo regno in un istante. Guardando a loro siamo consolati. Anche gli apostoli hanno dovuto fare un lungo cammino per accettare che i tempi di Dio sono diversi dai nostri, che le sue vie non sono le nostre vie. Il Signore non ritarda nell'adempiere la sua promessa, come certuni credono, ma usa pazienza verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi, scrive San Pietro nella sua seconda lettera. Ma Gesù rispose, leggiamo ancora dagli Atti, «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino agli estremi confini della terra». La pagina degli Atti degli Apostoli continua. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. I discepoli, dopo aver assistito a molte apparizioni di Gesù risorto, ora lo vedono salire al cielo. L'ascensione di Cristo dona una dignità infinita ad ogni istante della nostra vita. Tutto ciò che di vero e di giusto viviamo sulla terra è accolto nei cieli. Il tempo acquista un valore infinito. Anche il più piccolo atto di carità contribuisce a edificare il regno di Dio. Ogni azione che offriamo al Signore protegge tutta l'umanità, guarisce i malati, consola gli afflitti, incoraggia i timorosi, insegna agli ignoranti, scaccia i demoni. Una nube sottrae Gesù allo sguardo dei discepoli. All'apostolo Giovanni fu concessa, nelle visioni dell'Apocalisse, la grazia di vedere al di là di quella nube. Attraverso la sua testimonianza, anche noi possiamo rivolgere lo sguardo a cosa ci attende nel cielo. Ascoltiamo le sue parole. Ebbi una visione. Una porta era aperta nel cielo. Ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. Cristo è circonfuso di una luce sfolgorante. Sulla terra essa rimaneva normalmente celata. Ora il Signore appare in tutta la gloria che gli spetta come sovrano dell'universo. È seduto sul trono, detiene, senza alcuno sforzo, il potere sui destini della storia. La visione di Cristo in trono riempie il nostro cuore di speranza. Cristo è il nostro capo. Al suo seguito siamo pieni di fiducia e di coraggio. Egli non ci ha lasciato orfani. In maniera misteriosa ci accompagna, senza abbandonarci mai. Quando siamo riuniti

0: Le cucine benefiche della San Vincenzo a Cremona sono una vera e propria istituzione. Fin dal 1916, quest'opera speciale della San Vincenzo de Paoli garantisce un pasto a chi non può permetterselo. Oggi hanno sede presso la Casa dell'Accoglienza di Cremona e in sinergia con Caritas accolgono ogni giorno circa 70 persone. Marco è uno di loro.
1: San Vincenzo aiuta parecchie persone e devo dire che è un servizio di cui Cremona ha bisogno.
0: Le cucine benefiche sono un'opera della San Vincenzo de Paoli, il presidente diocesano Massimo Fertonani.
2: La missione della San Vincenzo è quella di accompagnare le persone bisognose attraverso il nostro aiuto personale, diretto, concreto e continuativo nelle loro storie personali.
0: Ogni giorno le cucine funzionano grazie ai volontari della San Vincenzo. Silvia Corbani è una di loro.
3: Le cucine benefiche sono una esperienza di accoglienza e di offerta di un pasto caldo quotidiano giornaliero praticamente per tutto l'anno a persone che hanno bisogno.
0: Le cucine benefiche sono un luogo importante per tante persone, come Marco, che qui può trovare un pasto caldo ogni giorno.
1: Io sono contento di quello che stanno facendo per noi che abbiamo difficoltà. Se non ci fosse la San Vincenzo sarebbe molto problematica la cosa.
0: Fare il volontario fa bene anche a chi lo fa. Ancora la vincenziana Silvia Corbani.
3: C'è chi va in palestra, c'è chi fa delle attività anche per sé. Questa è un'attività un po' per me, se devo essere sincera. Io la chiamo un po' la mia palestra spirituale, insomma, o la mia palestra della carità. È un'occasione per incontrare persone che hanno bisogno, insomma, che hanno vari bisogni. In questo senso è una palestra spirituale che consiglio a tutti.
0: Se le cucine benefiche possono essere un segno importante per la città di Cremona, è anche grazie all'8 per 1000, come conferma il presidente della San Vincenzo cremonese, Massimo Fertonani.
2: Ogni anno noi riceviamo i fondi dell'8 per 1000. Sono per noi un aiuto importante e significativo. Attraverso questi fondi noi abbiamo la possibilità più facilmente di sostenere le spese sempre più significative che implica il nostro servizio.
0: Grazie all'8 per 1000, Marco può trovare un pasto caldo ogni giorno.
1: Se non ci fosse la San Vincenzo, la mia vita sicuramente sarebbe molto diversa. Non c'è alternativa. Sarebbe un reale problema, devo dire la verità.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio! Come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi, e io in loro».
2: Il Signore non vuole che noi, per unirci, ci sommiamo in una massa indistinta, come un blocco anonimo, ma desidera che siamo uno. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola. L'unità per la quale Gesù prega è così una comunione fondata sull'amore stesso con cui Dio ama, dal quale vengono al mondo la vita e la salvezza. E come tale è prima di tutto un dono che Gesù viene a portare. È dal suo cuore di uomo, infatti, che il Figlio di Dio si rivolge al Padre dicendo: «Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me». Ascoltiamo ammirati queste parole. Gesù ci sta rivelando che Dio ci ama come ama se stesso. Il Padre non ama noi meno di quanto ami il suo Figlio unigenito, cioè infinitamente. Dio non ama meno perché ama prima, ama per primo. Lo testimonia Cristo stesso quando dice al Padre: «Tu mi hai amato prima della creazione del mondo». Ed è proprio così. Nella sua misericordia, Dio da sempre vuole stringere a sé tutti gli uomini, ed è la sua vita, donata per noi in Cristo, che ci fa uno, che ci unisce tra noi.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: l'utile e il dilettevole,
2: cose da fare e cose da sapere.
1: Tutto all'aria è primavera, di Paolo Valeriani per Casaviva.
2: In studio Betty Cattaneo e Giancarla Palladini.

Benché in casa nostra un fornitissimo armamento di strumenti e prodotti lavatutto sia in azione tutto l'anno, c'è un istinto di far pulizia inesorabilmente legato al ritorno della buona stagione. E ci sono anche vari modi di soddisfarlo, più o meno drastici. In proposito, ecco qualche idea.

Le nostre origini ce le portiamo nel sangue. A Capodanno si buttano dalla finestra pitali sbeccati e sedie sconnesse. Alla Befana si brucia in piazza il vecchio canterano tarlato e la poltrona della povera nonna. A primavera si spalancano le finestre e si fanno le pulizie di Pasqua. Secchi di acqua saponata sui pavimenti, spazzola di saggina per porte e finestre, mano di calce sui muri e sugli stipiti, per annientare i ragnetti, tarme ed altro, mentre le coperte estese al sole si rigenerano in una bandiera di colori.

Questa visione ancestrale, simbolica e liberatoria aggredisce all'improvviso la nostra memoria quando un accenno di sole di primavera filtra orizzontale dalle tapparelle, colorando a piccole strisce diagonali tutta la stanza. Vengono così inesorabilmente denunciati un velo di innocua polvere sul lucido ripiano del comò, due macchioline opache sulla teiera d'argento e l'impronta di un dito sulla vetrina della libreria. Si scatena l'inconscio, l'ansia vitalistica del rinnovamento. Bisogna fare pulizia, cambiare aria. Solo che è già tutto a posto, pulito, spolverato, illucidato. Una completa dotazione di detersivi, brillantanti, antistatici, in supporto a mezzi semoventi come battitappeto, aspirapolvere, lavamoquette, vaporizzatore, lavavetro, ha già lavorato tutto l'anno, espellendo innumerevoli sacchetti a perdere con dentro ogni più piccolo sottoprodotto del nostro consumismo quotidiano, lasciando ogni giorno un teatro di operazioni asettico, essenziale, ordinato. Ma il sangue non è acqua e l'istinto primaverile si avventa su un drastico programma di radicale rinnovamento ambientale.

L'operazione viene pianificata seriamente con aggiornati criteri manageriali. Primo, lo scopo del lavoro, cioè inventare un tema, una motivazione che si concretizza in precise esigenze. Il ragazzo è cresciuto e non può più stare in quella bomboniera di Orsacchiotti. La signora esige uno spazio riservato dove finalmente potersi realizzare in una propria creatività culturale. Il salotto non va più bene perché, con quello che è costato, in pratica non riesce a contenere più di 4 persone con tazzina da tè. Seconda fase, il layout, cioè la distribuzione delle funzioni, degli spazi e degli oggetti. A questo punto, alla scintilla geniale di una sola persona sensibile, si associano rapidamente una schiera di consulenti tali da formare un organico gruppo di lavoro. La figlia maggiore che ha tanto buon gusto, la zia che si è sempre interessata di antiquariato, il cognato che sa tutto sull'isolamento termico e infine, ingresso trionfale, il ragazzo della figlia che fa il terzo anno di architettura. Thank you.

0: E qui nasce già un piccolo equivoco. Emerge una casa per due, più giovane e spregiudicata, ideale per i due proprietari che, con i figli grandi e fuori casa, ritrovano un'antica e nuova dimensione. L'architetto acquisito pensava invece una casa per due, intesi come giovani sposi, con gli anziani suoceri ritirati in Liguria. Superato il malinteso con la necessaria brutalità, si stabilisce finalmente dove mettere il nuovo televisore alto come un totem e come trasformare il bagno di servizio in un boudoir per la figlia. Passando al budget, ora il capo di casa può sfoggiare tutta la sua competenza sulle tecniche finanziarie, mutui, ammortamenti e leasing, cioè le vecchie rate. Dato l'argomento, il giovane fidanzato è scomparso per tempo dissolvendosi attraverso un muro. La padrona di casa riprende banco quando si affronta il tema tempi e metodi.
1: Il periodo del lavoro va scelto con cura. A giugno c'è la maturità del figlio minore, che vada come vada, almeno questa volta non dovrà tornare a settembre. La domestica ha chiesto le ferie a luglio, anche perché in agosto si sta molto bene da soli in città. L'idraulico è avvicinabile solo in ottobre, mentre l'imbianchino sarebbe libero adesso, ma poi è impegnato per tutta l'estate. Il falegname prima di 6 mesi non può fare niente, mentre la potente industria del mobile consegna a 180 giorni lavorativi, salvo cause di forza maggiore. Il condominio non autorizza a mettere la tenda sul balcone fino alla prossima assemblea e il tecnico comunale non si convince che sia lecito spostare la maniglia di una porta senza una pratica edilizia di 9 mesi.
0: Alla fine, in qualche modo, le cose si aggiustano e così, nello sfolgorio della prima estate, quando sarebbe bellissimo fare il fine settimana in campagna, si presentano gli addetti ai lavori. Per primo il tappezziere, con rotoli e colla, poi i muratori e gessisti con secchi e picconi, per ultimo l'idraulico, che spacca tutto e si ricomincia da capo, sempre con il divano nuovo in mezzo alla stanza, sotto un foglio di plastica. Adesso di polvere ce n'è quanta se ne vuole, in dimensione industriale, insinuata dovunque, nei più riposti cassetti, nelle scarpe, tra i chicchi del risotto e dentro le copertine dei dischi, unita con trucioli di legno, calcinacci e limatura di ferro, il tutto ben aggregato da collanti chimici e immerso in un'atmosfera densa di acetone.

Un capitolo a parte merita il fai da te. Un deposito speciale sarà destinato agli scarti di acquisti sbagliati. La moquette più corta di 6 cm, le viti fuori misura per i tasselli, le mensole che si piegano al primo soffio, i ripiani più larghi del vano a muro. Il temperamento creativo si manifesta con il non finito michelangiolesco, con le opere incompiute che penzolano storte per me.

crisi, dando così buoni argomenti di conversazione alle serate familiari. Le piccole ma inevitabili ferite, sbucciature e scottature sono utili d'altro canto per rinsaldare i rapporti personali e di mutuo soccorso.

0: Altre ipotesi. Il marito, totalmente assente, immerso nel lavoro fuori casa, delega tutto con aria di rassegnata sufficienza. Tanto è a lui che restano da pagare i conti. La casa è il tuo regno e queste cosette divertenti ti terranno occupata. Al lavoro finito il successo è trionfale. Il consorte non si accorge di nulla e sprofonda dietro il giornale. Ovvero, nei casi più eclatanti, esita sulla porta scusandosi per aver sbagliato piano.
1: In ogni caso i lavori giungono quasi al termine con le prime piogge di ottobre. I binari delle tende sono ancora di traverso sul pavimento, i libri giacciono sul tavolo perché mancano le antine della libreria, le valvole sono saltate perché è andato in corto il nuovo stereo. Per fortuna i figli sono scomparsi presso amici ospitali e la domestica si è già licenziata da 3 mesi. I nostri 2 eroi, finalmente soli, sfogliano a lume di candela il vecchio album ritrovato delle foto di un tempo e pensano romanticamente a come sarebbe bello ricominciare tutto da capo. Ma ecco 4 metodi alternativi per affrontare i lavori di primavera.

0: Metodo ruspa selvaggia. Si manda la famiglia in vacanza o presso parenti. Si sgombrano i mobili ficcandoli in qualche magazzino. Si procede quindi alla demolizione di tutti i muri interni, pavimenti, rivestimenti, porte e finestre. L'operazione non è tra le più economiche ed è opportuno avere prima qualche idea di dove si vuole arrivare. In ogni caso, lo scopo più vero è già raggiunto sulle macerie. Più spazio, più luce, niente cianfrusaglie e uno scenario bianco per la propria immaginazione.
1: Secondo metodo, il cappotto rivoltato. Sistema più saggio anche se non di grande soddisfazione. Con il vecchio armadio della camera da letto si fa uno scaffale per lo sgabuzzino. Le sedie del pranzo vanno nella camera dei ragazzi e il divano letto ci sta giusto giusto nell'ingresso. A questo punto basta rifare la fodera di una delle poltrone che il gatto ha rovinato e tutto è finalmente a posto, proprio come prima.
0: Metodo numero 3. Operazione spray. Consiste nel non cambiare nulla, ma riverniciare tutto. Sistema rapidissimo. Una pellicola uniforme e bianchiccia avvolge ogni cosa. Le piastre degli interruttori fanno tutt'uno con il muro, così le maniglie con le ante delle porte, la vasca da bagno con le piastrelle del muro. Tutto è fresco, levigato e continuo, ma attenzione ad aprire per tempo cassetti e sportelli. Quando la vernice è asciugata, sono cementati per sempre.

Quarto metodo, variante integrale. Soluzione usata dai più spregiudicati e solo per casi estremi. Si cambia in un solo colpo salotto, appartamento, famiglia, città in azione. Il drastico metodo si chiama anche chiave in mano, nel senso che si lasciano cadere in mano al portinaio le vecchie chiavi e così si è pronti su strada. La sensazione di rinnovamento è garantita.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Tutto all'aria è primavera di Paolo Valeriani per Casaviva.
1: In studio Betty Cattaneo e Giancarla Paladini.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Alle poche righe di Vangelo che ci vengono proposte in questa domenica, nella quale celebriamo l'ascensione del Signore al cielo, sintetizzano la novità che si apre per la Chiesa dopo la risurrezione del Signore. In questo evento trova compimento e luce tutta l'opera di salvezza di Cristo. In essa possiamo trovare la pienezza della gloria e la completa realizzazione del suo sacerdozio nel sacrificio della croce, la promessa per il dono dello Spirito e l'attesa della parusia. Eppure questo evento di compimento, di realizzazione, non trova una situazione idilliaca per manifestarsi. Il gruppo degli Apostoli è presentato con 11 componenti. Giuda non c'è più e Mattia non c'è ancora. È una situazione di passaggio, di instabilità. Non sono più il gruppo scelto dal Maestro a rappresentare le 12 tribù di Israele. Forse anche loro non riconoscono più il senso del loro esserci. Eppure questo non li ferma dal muoversi. Vanno in Galilea, dove li aspetta il loro Maestro risorto. Si fidano della testimonianza e delle indicazioni delle donne che hanno incontrato Gesù al sepolcro. Raggiungono il monte, vedono il Signore e si prostrano. L'Evangelista Matteo, però, ci dice senza mezzi termini che la fede degli apostoli non era così salda. Essi infatti dubitavano. Come non sentirci chiamati in causa da queste parole del Vangelo? Cosa c'è di più vicino alla nostra esperienza di fede se non la fatica del credere? Quante volte la nostra preghiera, il nostro accostarci ai sacramenti, alle scritture, la partecipazione all'Eucaristia è accompagnata da dubbi e incertezze, da senso di vuoto e perplessità. Il Signore non si spaventa della fatica che trova nel cuore dei Suoi discepoli, di questa ambiguità tra il prostrarsi e il dubitare. Infatti, proprio a loro il Signore affida, o meglio, rinnova l'invito ad annunciare il regno di Dio. A loro affida la missione di fare discepoli tutti i popoli. D'altronde possiamo chiederci quale sarebbe stato il ruolo dello Spirito Santo, promesso dal Signore e atteso dai discepoli, come abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti. Se gli apostoli fossero stati un gruppo di superuomini, convinti di poter portare a compimento l'incarico ricevuto da Gesù per conto proprio, con le proprie capacità, con i propri sforzi e con la propria dedizione, senza dubbio non ci sarebbe stato spazio per lui. Proprio come accade molto spesso anche a noi nella nostra quotidianità. Quante volte ciò che facciamo, anche a livello spirituale o pastorale, è più dettato dall'entusiasmo di poter finalmente mostrare quanto siamo in gamba, o al contrario, dallo sconforto di sentirci incapaci e a volte anche inutili, piuttosto che essere basato sulla fiducia che il Signore accoglierà i nostri pochi pani e pesci e ne farà ciò che Lui desidera per il bene della Sua Chiesa. Questa nostra imperfezione, forse, è proprio quello spazio necessario allo Spirito Santo per poter compiere la Sua opera. È interessante a questo riguardo l'espressione usata da Gesù per rivolgersi ai Suoi amici. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque. A ben sentire, l'espressione non ha molto senso. Se è il Signore che ha il potere, Perché gli apostoli dovrebbero sentirsi rassicurati nell'essere inviati a tutti i popoli a portare quell'annuncio che proprio pochi giorni prima aveva fatto morire sulla croce il loro maestro? Proprio perché quel potere il Signore non lo ha ricevuto per se stesso, ma per noi, come ci ricorda San Paolo nella lettera agli Efesini. Il Signore Gesù illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Come ci ricorda il brano degli Atti degli Apostoli, il Signore Gesù invita i suoi ad attendere l'adempimento della promessa del Padre. Com'è importante anche per noi ricordare questo. Molto spesso, infatti, rischiamo di perderci dietro a desideri, sogni, illusioni che ci siamo creati e coltivati nel cuore e nella testa, ma nulla hanno a che fare con il progetto di Dio. Dietrich Bonhoeffer lo dice con grande chiarezza: Dio non esaudisce i nostri desideri, ma realizza le sue promesse. La grandezza dell'ascensione non la cogliamo solo in relazione alla risurrezione, quale compimento, ma anche in riferimento all'incarnazione, e questo ci coinvolge tutti. Avendo accolto il disegno del Padre nel farsi uomo come noi, nell'essere Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Gesù ha potuto allora portare con sé nel cielo la nostra condizione umana di fragilità e di imperfezione, di peccato. Davvero, come ci dice il profeta Isaia, Egli ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Come Dio in Cristo è disceso sulla terra, ambiente emblematico dell'uomo, segno della sua natura povera, limitata, mortale, così l'uomo, sempre in Cristo, può salire al cielo, luogo della santità di Dio, della sua grandezza e onnipotenza. Rendiamo lode al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo per questo amore, che si è abbassato fino alla morte, fino a dare tutto, e che è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica.

0: cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad una alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero. Cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei nostri ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Regina dei Cieli, rallegrati.
1: Alleluia.
0: Cristo che hai portato nel grembo,
1: alleluia.
0: È risorto come aveva promesso,
1: alleluia.
0: Prega il Signore per noi,
1: alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria,
1: alleluia.
0: Il Signore è veramente risorto,
1: alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita, ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Madre di Gesù e Madre nostra, con grande fiducia invochiamo il tuo soccorso nelle innumerevoli tempeste della vita. Rafforza la nostra fede, ravviva la nostra speranza, rendi operosa la nostra carità verso Dio e il prossimo. Trasforma le nostre famiglie in cenacoli di vita e di fraternità. Consoli i malati, la loro sofferenza sia fonte di merito nell'umile accettazione della volontà divina. Proteggi la Chiesa perché sia sempre per il mondo faro di speranza e di solidarietà. Vergine Santa, illumina le nostre oscurità, soccorri le nostre necessità, liberaci da ogni maligna tempesta e rendici degni figli tuoi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.
3: Grazie a te, Tamara.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: Amen.
0: La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Con tutta la Chiesa continuiamo ad invocare il dono dello Spirito Santo che scenda sulla Chiesa stessa per donarle pace, per donarle unità, che scenda sul mondo perché possa respirare il respiro di Dio. Che scenda nel nostro cuore, perché possiamo gustare la bellezza dell'amore di Dio per noi. Ci accostiamo all'altare, riconoscendoci peccatori. Signore, che asceso alla destra del Padre, ci fai dono del Tuo Spirito. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della Tua parola. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo.

0: Il tuo Spirito, Signore, infonda con potenza i suoi doni, crei in noi un cuore a te gradito e ci renda conformi alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della coorte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dei giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
0: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
2: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
0: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
2: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra. Non potrò vacillare.
0: Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio.
2: Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
0: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
0: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.

Siamo tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu Padre sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, perché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.

Un pensiero dalla prima lettura. Il cristiano non è uno sprovveduto. Paolo sa sfruttare la divisione che c'è all'interno del sinedrio che dovrebbe giudicarlo, contrapponendo gli uni agli altri e in questo senso portando fuori in un certo senso il suo interesse. L'astuzia non è il voler imbrogliare gli altri, ma nel mondo utilizzare tutto quello che il Signore ci dona, anche il fatto di poter, diremmo così, trovare scappatoie che possano essere utili per la nostra vita, senza imbrogliare nessuno, tant'è che Gesù riconosce che Paolo ha dato testimonianza della risurrezione, anche se nel Sinedrio non ha parlato della risurrezione di Gesù, ma solo della speranza nella risurrezione, che divideva la parte dei farisei e dei sadducei. Dal Vangelo raccolgo invece un altro pensiero. A Gesù sta profondamente a cuore l'unità. Una unità che attraversa i secoli, non solo vive l'esperienza del presente. Noi ci sentiamo uno con tutti i cristiani che ci hanno preceduto. Per questo portiamo anche in un certo senso il peso degli errori che i cristiani nei secoli hanno fatto, perché sono parte di noi. E nello stesso tempo riconosciamo che nel nostro presente siamo invitati dalla preghiera che Gesù ha fatto per i suoi a cercare sempre l'unità. Tutto ciò che divide allontana dal Signore. L'unità non è uniformità, si può pensare in modo diverso l'uno dall'altro, ma non si può contrapporre le idee dell'uno all'altro per creare divisione. Questo, diremmo così, rinnega in un certo senso il lavoro che Gesù Cristo ha fatto di farci conoscere il nome di Dio, che è Padre di tutti, nessuno escluso. Per cui il cristiano è chiamato continuamente, pur nella riflessione, nella ricerca della verità, nel distinguere ciò che è bene da ciò che è male, a tendere a costruire l'unità a partire dai piccoli rapporti quotidiani a quelli più grandi per i quali continuiamo a pregare perché il Signore doni pace al nostro mondo.

0: Amare.
1: Santo Spirito, insegnaci come amare, perché la Chiesa sappia contemplare la gloria di Cristo sulla croce e, facendosi povera e serva come il Maestro, riveli al mondo la gloria di Dio. Preghiamo.
0: Santo Spirito, insegnaci come amare,
1: perché i cristiani, animati dallo Spirito di Dio, proclamino con vigore la risurrezione di Gesù, causa e modello della risurrezione gloriosa dei credenti. Preghiamo.
0: Santo Spirito, insegnaci come amare,
1: perché fra tutti i credenti si costruisca un'unità che riproduca quella tra il Padre e il Figlio nello Spirito, al fine di convincere il mondo a credere nella missione salvifica di Gesù Cristo. Preghiamo.
0: Signore, Spirito Santo, insegnaci come amare.
1: Perché le varie confessioni cristiane, per realizzare l'ultima preghiera di Gesù, si impegnino nel dialogo e nel reciproco servizio e diventino una cosa sola nell'unità. Preghiamo.
0: Spirito Santo, insegnaci come amare. Perché il Padre renda partecipi della pienezza della risurrezione i nostri fratelli defunti, Locatelli, Elide e Cremona Filiberto, preghiamo.
1: Salve, Santo Spirito, insegnaci come amare.
0: Padre giusto, il tuo Figlio pensava anche a noi quando pregava per l'unità dei credenti in Lui, ma la sua preghiera è ben lontana dall'essere esaudita. Donaci di ritrovare l'unità delle nostre chiese, perché il mondo creda in colui che tu hai mandato, Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
2: Benedetto sei tu, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Padre, l'offerta viva dei tuoi figli in unione con il sacrificio di Cristo, e fa che riceviamo un'effusione sempre più abbondante dei doni del tuo Spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Dopo la risurrezione, egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli e sotto il loro sguardo salì al cielo, perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. E le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Ci illumini, o Signore, la Tua parola e ci sostenga la comunione al sacrificio che abbiamo celebrato, perché guidati dal Tuo Santo Spirito perseveriamo nell'unità e nella pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Andiamo a innalzare la supplica alla Madonna.

0: La supplica del Vescovo Dante. Santa Maria del Fonte, siamo inginocchiati davanti a te. Fissiamo il nostro sguardo sulla tua immagine e rievochiamo con stupore la tua apparizione. Di fronte a te, l'umile Giannetta, coi segni semplici della vita contadina e del suo lavoro quotidiano. In te e in lei risplende l'umiltà. Aiuta anche noi ad apprezzare e a vivere questa splendida e fondamentale virtù. Regina di pace, sorgente d'amore, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta a Gesù.
0: Il messaggio che consegna Giannetta per tutti gli uomini riecheggia le eterne parole del tuo Figlio. Convertitevi e credete al Vangelo. A Lui sta a cuore la nostra salvezza e tu te ne fai premurosa interprete, richiamando a noi tutti la bellezza della vocazione cristiana. Apri il nostro cuore ad accogliere il tuo materno invito, risveglia in noi la fede perché possiamo diventarne testimoni e annunciatori. Suscita nella nostra coscienza l'orrore del peccato e il desiderio del perdono di Dio, che lava le nostre colpe nel fonte zampillante della sua misericordia. Regina dei Santi, modello di fede, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta a Gesù.
0: Dio che incorona gli umili di vittoria, ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Pertanto ricorriamo fiduciosi alla tua protezione. Ti affidiamo la nostra Chiesa, che si onora di averti speciale patrona. Ti affidiamo le famiglie e i giovani, i malati e gli anziani, di cui conosci le intime aspirazioni. Ti affidiamo i sacerdoti e tutti i chiamati al ministero ordinato e alla vita consacrata, perché siano esempio di santità. Ti affidiamo i responsabili delle istituzioni politiche e civili, perché rispetto e promuovano la legalità e la giustizia. Regina del mondo che infondi speranza, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: Alza su di noi come su Giannetta la tua mano benedicente, che susciti in noi la nostalgia del cielo e a tutti ne indichi la strada. Amen. Regina del cielo che regni con Cristo, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione di Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Eccoci, buongiorno a tutti, da Roberto. Oggi è giovedì 21 di maggio. E abbiamo appena ascoltato la Santa Messa celebrata da Don Giansante con la supplica a Maria, con le meditazioni del Vescovo Emerito Don Dante Lafranconi. Ma vediamo insieme gli impegni di questi ultimi tre giorni della settimana. Già oggi alle ore 18, Santa Messa in Santa Liberata e il Rosario in Santa Elisabetta alle ore 20:45. Domani 22 maggio, tra l'altro, si ricorda Santa Rita da Cascia, Santa Messa alle ore 8:30 qua in parrocchia, le confessioni in penitenzieria e la supplica. Il rosario sarà in via Nazario Sauro alla cappellina della BCC. Sabato 23 iniziano un po' gli impegni del fine settimana. Ore 8:30, messa in parrocchia. Le ore 10, incontro conclusivo, quarto anno, compreso il pranzo. Alle ore 17:20, rosario in parrocchia. Alle 18, messa festiva in parrocchia. Alle ore 21, in Saloncino San Carlo, tutto gratis al primo della compagnia di Piazza Brembana. Domenica 24 maggio, Pentecoste, terza giornata mondiale dei bambini, sante messe agli orari festivi. Incontro dell'Azione Cattolica in Santa Elisabetta con Vidalenco e Mesano alle ore 15. Dalle ore 15 in oratorio, festa di fine anno sportivo con l'Iris con possibilità di cena, poi ve lo spiego meglio. Alle ore 17 laboratori per animatori Gresta Masano e alle ore 21 al santuario di Caravaggio prenotazione obbligatoria per uno spettacolo intitolato Omaggio a Maria. È un Magnificat su uno scritto di Alda Merini, adattamento di Gabriele Allevi, con Arianna Scommegna, regia di Paolo Bignamini, musica di Giulia Bertasi, scene e aiuto regia Francesca Barattini. Uno spettacolo molto bello, ci vuole comunque la prenotazione. Altri avvisi importanti. C'è l'oratorio, la parrocchia organizza una gita ad Arenzano, al santuario di Arenzano. Per il 1° giugno, anche qua le iscrizioni in segreteria parrocchiale. Come sempre, e abbiamo già detto, tutte le mattine dopo la Santa Messa dalle 8:30 ci sarà la supplica a Maria. Purtroppo per un funerale, domani 22 maggio alle ore 10:30, esequie del signor Salvatore Frate Antonio di 87 anni. La salma si trova partendo dalla sala del commiato. Ma veniamo un po' al ricco fine settimana che riguarda un po' la nostra comunità. Don Andrea ha già istruito, tra virgolette, i ragazzi, i responsabili e gli animatori del Grest con i vari incontri. Si sta già preparando il tutto, il Grest inizierà appena finite le scuole l'8 giugno. Nel frattempo si susseguono le varie iniziative del gruppo sportivo Iris.
per esempio per esordienti giovanissimi ci sono degli incontri al campo sportivo di Vidalengo, campo sportivo di Defendi di Vidalengo. Un incontro si è già svolto ieri, l'altro sarà il 26 e uno il 28, sempre dalle 18.15 alle 19.15 per esordienti e giovanissimi. È un incontro anche aperto a chi volesse far parte e partecipare ai campionati esordienti e giovanissimi organizzati dal gruppo sportivo Iris. Mentre sabato ci sarà l'incontro qua in oratorio per quelli un po' più giovani, tra virgolette. Allora, sarà così articolato: dalle 15 alle 16 di sabato, di domenica 24 maggio, in oratorio, dalle 15 alle 16, i giocagol, cioè i bambini nati dal 2019-2021, che sono, come potete intuire, età 5, 6, 7 anni. Dalle 16 alle 17 i pulcini, a età 2017-2018. E a seguire dalle 18 alle 20, dalle 17 alle 18 esordienti giovanissimi, età 2013-2016, e poi allievi juniores 2007-2012. Ecco, inizia tutto alle 3 con i piccolini, ma dalle ore 16 sarà aperta, ci sarà la possibilità di degustare panino con la salamella, patatine e le bibite al bar. Mentre su prenotazione è possibile anche prenotare appunto una cena sempre presso l'oratorio. Come sapete, le attività del gruppo sportivo Iris coinvolge tantissimi ragazzi e soprattutto coinvolge anche le loro famiglie. È un momento molto bello di sport, di insegnamenti, di proprio far rispettare le regole, ma soprattutto un momento di inclusione. Inclusione perché veramente si partecipano un po' tutti i ragazzini, i ragazzi di tutte le età che vivono a Caravaggio, italiani e stranieri compresi. È un modo molto bello, lo sport, l'ha detto lo ribadisce sempre anche il presidente Mattarella quando premia gli sportivi vincitori di qualche medaglia, che lo sport è inclusione, lo sport abbraccia tutti, e lo vediamo anche a livello mondiale. Un ultimo avviso non meno importante, ma ci tengo a dirlo: sono in vendita i biglietti, comunque le iscrizioni, per la biciclettata dedicata nel ricordo di Don Pierino Crispiatico. C'è stato un bel cammino dalla mostra all'incontro con la dottoressa Elena Granata di venerdì scorso. Si conclude il trittico il 14 giugno con una bella biciclettata. L'abbiamo ripresa dopo alcuni anni sospesa per il Covid e poi per motivi organizzativi. Quest'anno viene riproposta, ci sono i biglietti in vendita un po' in tutti gli esercizi commerciali del centro di Caravaggio e soprattutto anche qua al bar dell'oratorio. L'iscrizione, diciamo così, è un'offerta di 5 euro che dà diritto a una maglietta delle varie taglie, ognuno si prende la taglia che desidera, che gli va bene, e in più con un biglietto ristoro. Dopo la biciclettata che si concluderà qua in oratorio, ci sarà la Santa Messa, il ricordo, e poi la possibilità di degustare un panino con una bibita. Ripeto, è la terza tappa per il ricordo di questo sacerdote che veramente, con chi ha la mia età e anche di più o anche qualche anno in meno, se lo ricordo benissimo, ha fatto tanto bene per la nostra comunità. Il ricavato, come faceva sempre Don Pierino, verrà devoluto alle missioni in Brasile. Tra le altre cose, molto probabilmente sarà presente con noi una persona, una signora che tuttora in Brasile, nelle missioni che aiutava Don Pierino, a parlare della sua esperienza.
Ecco, queste erano un po' le notizie più importanti che magari poi riprenderemo insieme nel corso della nostra trasmissione. Nei giorni scorsi ci sono stati alcuni problemi di comunicazione di linea, stamattina mi sembra che vada per il momento tutto bene. Adesso, prima di passare alla lettura dell'Eco di Bergamo di oggi, vi faccio ascoltare una canzone di Branduardi. Abbiamo detto che domenica è la terza giornata dedicata ai bambini. Mi sembra che sulla Rai o al cinema ci sarà un film dedicato a San Filippo Neri, che è stato uno dei promotori della Roma disagiata, che ha aiutato i bambini più poveri, più disagiati. Vi faccio ascoltare questa canzone di Branduardi, che tratta proprio del film su San Filippo Neri, che si intitola Vanità della vanità. Ascoltiamolo insieme.

Ecco, abbiamo ascoltato questa bella canzone lo chiamano il Menestrello d'Italia, Brando Ardi. Oggi, come detto, 21 maggio, la Chiesa ricorda tra gli altri un santo che insieme a altri suoi connazionali è stato martirizzato in Messico. Si tratta di San Cristoforo Magallanes, al secolo Cristóbal Magallanes y Jara, che è nato in Messico a Tocatique il 30 luglio del 1869 e martirizzato il 25 maggio del 1927. È stato un prete appunto messicano, è stato beatificato il 22 novembre del 1992 da Papa Giovanni Paolo II e canonizzato il 21 maggio del 2000 sempre da Papa Giovanni Paolo II durante il Giubileo dei Giovani appunto del 2000. Venne ucciso insieme a 24 compagni durante le persecuzioni anticattoliche nella sua nazione ed è stato proclamato appunto santo. Nel 1927 in Messico, durante persecuzioni anticattoliche ordinate dal presidente Plutarco Elias Calles, dopo la rivolta dei cristeros, cioè cristiani, fu accusato di fomentare i disordini e condannato a morte insieme a altri 24 compagni. E fu suo martirio fu una fucilazione. Altre notizie che riguardano San Cristoforo Magallanes, a cui era devoto particolarmente anche appunto Papa Giovanni Paolo II, che non disdegnava di citarlo perché aveva aiutato questi 24 giovani e non solo 24 giovani nella Messico di mai due secoli fa a cercare di andare oltre quali sono le prevaricazioni di chi governa.

Ecco, soprattutto altre, diciamo, notizie su questo, questo santo. Era segretario della Lega e presidente della locale Azione Cattolica. Si adoperò anche per cercare di portare veramente quello che erano le basi e le verità del cristianesimo. I 22 preti e i 3 laici qui commemorati furono uccisi in Messico, appunto, nel 27. La persecuzione durò 3 anni, dal 1926 al 1929. Il trionfo della rivoluzione messicana del 1920 produsse leggi e sentimenti anticlericali, e appunto arrivò a sfociare in queste repressioni così violente e indicibili, diciamo così. Ecco, praticamente tutto il clero messicano venne decimato, ma soprattutto la figura di San Cristoforo Magallanes fu l'emblema poi della rinascita. Dopo il ripristino, tra virgolette, della normalità al ridosso della Seconda Guerra Mondiale, ecco che i cristiani messicani presero come esempio questo santo per riportare il messaggio di Cristo nelle varie persone e riportare un po' quelle che erano le verità cristiane in quel paese. Ecco, detto del santo di oggi, veniamo a quelle che sono le notizie sull'Eco di Bergamo di stamattina. In prima pagina, quello che abbiamo visto tutti nelle televisioni, gli attivisti della flottiglia presi in manette e derisi. Questa volta si è levato unanime il coro da parte dei politici italiani, ma tutti noi italiani dovremmo avere la forza di dire basta a questi soprusi. Mattarella, capo dello Stato, definisce infimo e incivile questo atteggiamento. Fermati illegalmente in acque internazionali, convocato l'ambasciatore israeliano in Italia. E se avete visto, persino il primo ministro israeliano Netanyahu ha condannato l'azione così incivile da parte del ministro, l'altro ministro israeliano, che aveva poi deriso questo, i nostri attivisti. È stato ministro del governo di Israele al porto di Ashdod a Cipro. Durissimo il presidente Mattarella, trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ed opera ad opera di un ministro del governo di Israele. Severa anche la premier Meloni, che ha parlato di immagini inaccettabili. Il ministro degli esteri Tajani ha convocato l'ambasciatore di Israele, anche Francia, Canada, Olanda, Belgio e Spagna hanno compiuto lo stesso passo. Ecco, fa piacere, tra virgolette, che anche gli altri stati europei abbiano, e anche il Canada, abbiano alzato la voce contro questi soprusi. Ecco, di solito io non parlo mai di politica, non sto entrando nel merito della flottiglia, se è mandata a livello politico o meno, ma è ignobile trattare le persone in questo modo. Sempre in prima pagina l'Eco di Bergamo, Confcommercio, calano i negozi più servizi, il volto del nuovo terziario. C'è un'immagine di via 20 Settembre a Bergamo, che è un po' il salotto di Bergamo Bassa, e ci sono state, nel 2025 si sono registrate 2110 aperture contro 1944 chiusure, però si sono soprattutto per servizi e non per negozi. Ecco, poi abbiamo visto anche in televisione quello che è successo alla biologa trevigliese, la signora
o Johnny, che è stata accoltellata sulla strada in provincia di Lodi. La signora Maria Ogioni, trevigliese, ha lavorato per anni come biologa e ricercatrice qua all'ospedale di Treviglio, adesso Treviglio Caravaggio, e adesso lavora all'ospedale di Lodi. Era su una strada statale che collega Lodi, adesso lei abita col marito a Formigara, dove c'era parroco Don Maurizio De Vincenzi, e ha visto un cane in difficoltà per strada, si è fermata e dal nulla è apparsa una persona, un uomo, che l'ha coltellata per rubare, penso, la borsetta. Sono episodi che veramente ci fanno riflettere su come la nostra società sta andando un po', sta implodendo su se stessa, dove i valori vengono messi in secondo piano. Solo a pensare quella persona che ha compiuto quella tentato di compiere quella strage a Modena, quel ragazzino di 15 anni arrestato perché meditava un'altra strage a 15 anni. Ecco, dobbiamo veramente pensare che i valori che dobbiamo trasmettere ai nostri giovani sono diversi da queste diciamo sparate, tra virgolette, colpi di testa. Per quello che dico sempre, che l'aiuto delle istituzioni, l'aiuto anche della nostra comunità, l'aiuto del nostro oratorio per i giovani italiani e non italiani serve, il GRE servirà molto per includere, per far conoscere la scuola. Dobbiamo essere noi adulti i primi a portare avanti questo tipo di discorso, non isolare questi ragazzi, ma accettarli, aiutarli a capire che la società è bella se ci si convive insieme nel grande rispetto. Ecco, sto aprendo le pagine del giornale, le vediamo insieme per la prima volta. Nell'isola, cioè quella parte che va dal fiume Adda, che è compreso tra l'Adda e il Brembo, è stato impiantato un fotovoltaico dalla una società Italgen, coprirà un fabbisogno di 5.000 famiglie. Ecco, anche lì il green e il fotovoltaico può aiutare anche per ovviare a quella crisi energetica che sta attanagliando un po' tutto il pianeta. Ecco, poi c'è una bella pubblicità un po' che riguarda capoluogo della Valseriana, cioè Clusone. Ci sono monumenti, c'è il Duomo di Clusone, dove il portale è stato fatto da un nostro, se non erro, da Toffetti, che è uno scultore che conosciamo. Mentre per quanto riguarda la Bassa non ci sono proprio delle grosse novità. C'è una mezza pagina dedicata appunto al ferimento della dottoressa Johnny, che è ricoverata all'ospedale di Brescia, per fortuna fuori pericolo. Ecco, poi vi voglio dare questa notizia che mi ha un po' incuriosito. Conosciamo tutti, abbiamo tutti giocato, specialmente chi ha la mia età, al flipper, che è elettronico, ma c'è un gioco antico, in dialetto si chiama il pirlì, e ora anche il topolì. Cos'è? È un tipo di flipper azionato non diciamo elettronicamente, ma meccanicamente. L'antico gioco del pirlì, antico antenato del flipper, continua a cercare il suo presente e soprattutto il futuro. È stata presentata ieri in provincia Bergamo, tutto in gioco nel 2020 di quest'anno. Il pirlì oltre il futuro. È una sorta di roadshow che attraversa tutta la Bergamasca. Adesso non so se arriverà anche in Bassa o a Caravaggio o Treviglio, e comunque mi ha incuriosito il fatto che è un gioco tipo flipper. Vi posso dire che da bambini ci ingegnavamo a costruire una sorta di rettangolo
con degli ostacoli da superare, una buca in fondo, e con le biglie che usavamo a giocare qua anche in oratorio, facevamo dei percorsi e chi riusciva a centrare per primo, in pochi tocchi, nella buca che c'era in fondo a questo tipo di gioco che facevamo, vinceva. Era un po' il flipper, un po' il pirlì, il topolì. Ecco, mi ha incuriosito proprio questo tipo di gioco che riscopre un po' i nostri giochi antichi, non fatti di elettronica, non fatti già predisposti. Oggi i ragazzi schiacciano il tasto, si trovano davanti un mondo e giocano. Noi avevamo l'ingegno e la fantasia di inventarci qualcosa di nuovo con le piccole cose che avevamo. E questo aiutava anche ad aprirci la mente, mentre adesso purtroppo i ragazzini tra computer, tablet e altre diavolerie sono fossilizzati e non hanno poca fantasia. E scoprire i giochi antichi aiuterebbe anche loro. E non so se avete visto sui social, c'è stata la giornata della domenica scorsa dei giochi in cortile in oratorio per i bambini di prima, seconda elementare e di quinta, fatti con i birilli, fatti con i cerchi, fatti con dei percorsi dove loro erano veramente i protagonisti, non i computer. Queste erano un po' le notizie che volevo dare sull'Eco di Bergamo di stamattina. Chiudo con lo sport. Domani sera l'ultima partita dell'anno in campionato dell'Atalanta gioca a Firenze. Sappiamo che si è qualificata al 7° posto in campionato, che gli darà diritto a partecipare alla prossima Conference League. Torna in Europa, non in Champions League, in Europa League, che ha già vinto 2-3 anni fa, ma in un'altra competizione. L'unica variante, se ne parla da tempo, probabilmente sarà sostituito anche l'allenatore. Una riflessione personale, adesso non lo so la dirigenza i piani abbia, il lavoro fatto dall'attuale allenatore Raffaele Paladino mi sembra un lavoro ottimo. Comunque vabbè, la proprietà della famiglia Percassi e di chi ha messo dei fondi, l'americano Pagliuca, e saranno loro la dirigenza a decidere chi sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. Ok, prima di passare all'argomento di oggi, vi voglio leggere, a me arrivano tutti i giorni delle news che arrivano direttamente dal Vaticano. Voglio leggere quello che ha detto nell'Angelus di domenica il Papa, che ha parlato e ha firmato la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, la prima enciclica del Papa Leone XIV, in pubblicazione dal 25 maggio. Documento sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ecco, se vi ricordate, Papa Francesco, la sua enciclica Laudato Si era sulla custodia del creato. Ovviamente il creato, l'uomo è una creazione di Dio. Ma questa volta Papa Leone XIV è entrato proprio nello specifico, parlando proprio della persona umana. La presentazione è proprio in aula nuova del Sinodo, alla presenza appunto del Pontefice. Mentre c'è stato anche ieri, se non erro, l'incontro in Vaticano, molto importante, con il Catholicos Aram I, che è capo della Chiesa Apostolica in Armenia, sede di Cilicia. All'udienza generale il Papa ha espresso gratitudine per il suo impegno a favore dell'ecumenismo e auspicando che la visita a Roma costituisca un ulteriore passo sul cammino verso per la piena unità.
Ecco, diciamo che questo incontro, l'avete visto tutti in televisione, è un incontro molto importante. Sappiamo delle persecuzioni che ci sono state al popolo armeno da parte, adesso non voglio dire, non mi ricordo bene, da parte di un altro popolo, non mi ricordo, non voglio dire che sia uno l'altro, perché non me lo ricordo. Comunque, a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, il popolo armeno ha dovuto sopportare proprio una persecuzione incredibile. Ecco, questo allaccio, questo dialogo tra Papa Leone XIV e Aram I è un passo molto importante proprio per questo ecumenismo. Se ne parla molto e speriamo che veramente Aram I, il Papa di Roma e il Bartolomeo I, che è diciamo patriarca di Costantinopoli, possano veramente creare un linguaggio unico, che è il linguaggio di pace. Ecco, poi ripeto, verso la fine ricorderò un po' proprio gli impegni di sabato e domenica per la nostra comunità. Abbiamo parlato di pace, dopo aver letto alcune notizie sull'Eco di Bergamo di oggi, vi faccio ascoltare una canzone sempre dei bambini che parla proprio di pace. I bambini, quando si parla di pace, veramente ho cercato di parlare di pace a dei bambini, mi guardano straniti, come dire, certo la pace, loro vivono nella nostra comunità in pace, senza tanti, diciamo, assilli, e quando vedono quei bambini che sono poveri, ci chiedono, ma come mai la vivono così e noi siamo per fortuna in un paese di pace? Ecco, la risposta possono dare questi bambini che parlano di pace. Questa canzone si intitola Un abbraccio universale.

solo, anche lo vediamo anche nel regno animale, gli animali stessi si vogliono bene dimostrando l'uno verso l'altro questo tipo di accettazione. E meglio ancora, la cosa più bella, vedere i bambini che si abbracciano, i bambini che si aiutano, i bambini che giocano insieme. Ecco, velocemente, prima di lasciarci, mancano 10 minuti, voglio parlarvi, io batto sempre il tasto, scusatemi la parola, sull'ecologia, sul modo di vivere, sulla nostra salute. Ecco, un articolo dedicato all'ambiente, c'è il titolo è proprio un po' una provocazione. La vera sfida climatica è nella nostra testa. Cioè, siamo una maggioranza che si crede minoranza e questa è l'altra percezione fredda l'azione collettiva. Cosa vuol dire? Tutti vogliamo un clima migliore per tutti, ma siamo un po' disfattisti, siamo un po' rinunciatari, cerchiamo di non essere ascoltati, di essere in pochi. Invece siamo in tanti che vogliamo questo e dobbiamo proprio avere la forza di chiederlo ogni momento, ogni giorno, che ci sia un clima migliore e non dettato dall'economia, dettato solo dagli interessi. Dopo, in un passo del Laudato Si di Papa Francesco, cercherò di spiegarlo meglio. Allora, recenti studi, questo articolo parte così, hanno scoperto di microplastiche nel cervello, equivalente a 5 tappi di bottiglia. È un'immagine disturbante che introduce, diciamo, a quello che di cui stiamo parlando adesso. È una verità scomoda. L'ostacolo maggiore nella lotta al cambiamento climatico non è la mancanza di soluzioni, ma il modo di funzionamento della mente. Il problema è prima ancora che ecologico, è cognitivo. Ad essere davvero insostenibile è il nostro modo di pensare. I nostri meccanismi mentali ci sabotano. Uno di questi è il paradosso dello scroccone globale. In situazioni di cooperazione, la nostra tendenza a massimizzare il vantaggio individuale ci spinge a non contribuire all'azione, confidando nell'azione degli altri. Vale a dire, io non ho niente, sto bene e va bene così. E invece no, dobbiamo pensare a livello globale. Se tutti seguissero questa logica, il risultato sarebbe un disastro collettivo. Lo stesso fenomeno si replica nei negoziati sul clima. A ciò si aggiunge la nostra miopia congenita, che ci porta a dare un peso sproporzionato al presente. La crisi climatica richiede costi certi e immediati a fronte di benefici lontani e diffusi. Un compromesso che ci spinge a procrastinare. Rimandiamo sempre la transizione ecologica, accumulando un debito che scaricheremo sulle generazioni future. Siamo inoltre poco sensibili ai cambiamenti lenti, come una rana che finisce bollita perché la temperatura dell'acqua sale gradualmente. Un esempio semplice, ma che ci dà l'idea di quello che il momento in cui stiamo vivendo. Stiamo andando verso, tra virgolette, il punto di non ritorno e non ci accorgiamo e ci piace così. Ogni generazione ridefinisce a ribasso la propria idea di ambiente normale, assuefacendosi al degrado. Questi limiti cognitivi vengono poi amplificati dai cosiddetti mercanti di dubbio, che non negano l'evidenza ma seminano incertezza per ritardare l'azione. Si arriva così al paradosso finale. L'ignoranza pluralistica, quasi il 90% di noi cittadini, vuole che i governi agiscono per il clima, ma per la percezione comune che la maggioranza non importa niente. Siamo una maggioranza che si crede minoranza e questa errata percezione ferma l'azione collettiva. Per uscirne, secondo alcuni scienziati, dobbiamo prendere coscienza di queste trappole e costruire delle prossime

ipotesi cognitive, cioè regole che rendano la sostenibilità l'opzione più semplice. La sfida è immensa. Se noi pensiamo al virus che ha provocato dei morti su quella nave da crociera, arriva da una immensa discarica che c'è in quelle zone della Terra del Fuoco in fondo al Cile, e sono montagne, tonnellate e tonnellate, tonnellate, montagne di rifiuti. In pieno Oceano Atlantico c'è una chiazza, un'isola di plastiche dove i microorganismi hanno trovato anche il modo di viverci, e noi non facciamo niente. Noi, parlo anch'io, perché sì, vogliamo tutto bene, ma facciamo poco. Se ci fidiamo della scienza e acceleriamo la transizione, avremo città più vivibili e aria più pulita. Se, come conclude questo articolo, scoprissimo che la scienza aveva esagerato, poco male, avremo salvato il pianeta per un errore. Ma non penso che la scienza in questo caso abbia sbagliato le valutazioni. È veramente, siamo in un mondo, lo sappiamo tutti, che sta implodendo su se stesso e su troppo, diciamo così, la troppa modernità ci sta portando un po' allo sfascio. Vi leggo solo velocemente, e poi chi ha il libro, Laudato Si, a pagina 66, c'è un paragrafo che si intitola La debolezza delle relazioni. Queste debolezze, queste situazioni provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai gemiti degli abbandonati del mondo, con un lamento che reclama da noi un'altra rotta. Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune come negli ultimi due secoli. Siamo invece chiamati a diventare gli strumenti di Dio Padre, perché il nostro pianeta sia quello che Egli ha donato, ha creato, e risponda al suo progetto di pace, bellezza e pienezza. Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi, e c'è bisogno di costruire una leadership, cioè chi ci comanda, che indichi le strade, cercando di rispondere alle necessità delle generazioni attuali, includendo tutti, senza compromettere le generazioni future. Ecco, queste poche righe del Laudato Si di Papa Francesco sono proprio il suggello di quello che vi ho letto prima e quello che dovremmo metterci in testa noi. Aiutiamo il nostro pianeta a vivere meglio. Se aiutiamo il nostro pianeta a vivere meglio e salvarlo, viviamo meglio noi, che viviamo in questo momento, e aiuteremo le generazioni future e non lasceremo un pianeta intossicato, un pianeta degradato, un pianeta ormai troppo sfruttato. Ecco, siamo quasi in chiusura. Oggi, per fortuna, è andato tutto bene, la trasmissione non si è interrotta. Proprio parlando di salute, solo qualche piccolo suggerimento, semplice suggerimento. Allora, in primavera, e comunque siamo più della metà, tra un mese esatto inizia l'estate, con il cambio di stagione è facile accusare una certa mancanza di appetito, e può capitare a persone giovani ma anche a persone anziane, che può indurci addirittura a saltare qualche pasto. C'è un'appetenza alle passeggere, non allarmiamoci, ma se si prolunga per qualche giorno cerchiamo di provvedere, riutilizzando il momento del pranzo o della cena. Usciamo per mercati, gastronomie, per la spesa, e lasciamoci tentare dalle primizie di stagione. Prendiamoci del tempo per cucinare e apparecchiare la tavola. Se possibile, evitiamo di mangiare sempre soli. In compagnia l'appetito viene parlando. Ecco, sono piccoli suggerimenti per chi può. Siamo sempre qua. Se uno ha problemi anche un po' di fisici, piccoli problemi, la socialità, trovare delle amicizie, stare in compagnia, aiuta la mente, aiuta anche il fisico a riprendersi. Per soccecare un po' l'appetito, cuciniamoci a volte qualche sfizio. Un aperitivo apre lo stomaco e predispone il pasto.
possiamo ottenerlo anche noi facendo un aperitivo semplice con acqua e limone, con una bibita che abbiamo in casa, qualche stuzzichino, e invitiamo qualche vicino, qualche amico per stare insieme. Non necessariamente dobbiamo andare al bar, stare insieme quel momento prima del pranzo per aiutarci e poi a mangiare con più appetito. Mentre per chi magari non riesce a uscire di casa per mille motivi, almeno mezz'ora al giorno la lettura fa bene al cervello, nutre l'immaginazione, stimola la curiosità. A volte non serve neanche comprare un altro libro. Riprendere in mano un romanzo già letto sarà un'avventura tutta nuova. Oppure, quando abbiamo 5 minuti di tempo, rilassiamo il collo e preveniamo la formazione del doppio mento, mettendo una pallina sotto il mento, facendo degli esercizi. Chi può, trascorriamo più tempo possibile all'aria aperta. Il sole favorisce la produzione di serotonina e riduce l'adrenalina responsabile dello stress. Ecco, infatti, quando vediamo, alziamo le tapparelle al mattino, che vediamo la giornata di sole, ci apre veramente il cuore un po' a tutti. Ecco, con questo abbiamo terminato. Tra un po' do la linea a Radio Cittanova in Blu, Spazio Cremona. Da Spazio Magnolia, Parole di Caravaggio, Roberto vi saluta, vi dà appuntamento agli altri programmi, già oggi pomeriggio, programmi di radio, qua da Radio Magnolia Caravaggio, che è una concessione di Radio Cittanova in Blu. Proprio velocemente, mese di maggio, il mese di Maria, poi saremo più precisi per la funzione di martedì prossimo 26 al Santuario. Vi faccio ascoltare ovviamente una canzone, l'inizio di una canzone dedicata a Maria. È l'Ave Maria cantata da Bocelli, Ave Maria di Schubert. Ecco, vi ricordo un po' l'impegno di questi giorni, soprattutto qua in oratorio.

Ecco, ho sfumato la canzone di Bocelli, la riprenderemo la prossima volta, per ricordarvi due impegni. Domani sera, venerdì 22 maggio, il Rosario alla Cappella di Via Nazario Sauro, mentre stasera è a Santa Elisabetta. Sabato 23, al Teatro San Carlo, Commedia Brillante, tutto gratis al primo. Poi domenica 24, al Santuario, Maggio Maria. Ecco, questi due impegni particolari. Ricordo i biglietti per la biciclettata Don Pierino in vendita nei negozi di Caravaggio in oratorio e l'iniziativa di sabato, domenica pomeriggio per tutti i bambini più piccoli dell'Iris, con possibilità dalle 16 di un panino con la salamella e patatine e bibite e la sera la cena su prenotazione. Ciao a tutti da Roberto e buon ascolto a Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, dalla parrocchia di Caravaggio. Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Arrivati in Italia il deputato dei 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, che erano a bordo della flottiglia fermata da Israele. I due denunciano di essere stati picchiati. La Turchia evacuerà gli altri attivisti. Condanna di Mattarella e Meloni per le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, che deride gli attivisti della flottiglia mentre sono legati inginocchiati a terra. Convocato l'ambasciatore israeliano. Netanyahu bacchetta il ministro falco dell'ultradestra. Ha sbagliato. Terremoto questa mattina a Napoli. La scossa di magnitudo 4.4 ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area. La scossa è stata registrata in una vasta area ed è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.51. Scuole chiuse nella zona. A Bacoli registrati danni e crolli alle facciate di edifici. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà più tempo. E intanto sul campo continuano i raid russi. Attaccata questa notte Dnipro, 2 le persone morte e 6 feriti, esplosioni registrate in un sobborgo a Kharkiv. Crescono in Italia le malattie professionali. Negli ultimi 10 anni cresciute del 54%, in vetta stress, ansia e disturbi del sonno.
2: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Ancora un incidente mortale sulla strada a Milano. Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia, uccidendone una e ferendone gravemente un'altra. L'uomo, un 39enne, era ubriaco alla guida e non si è fermato a prestare i soccorsi. Si è poi costituito alla polizia locale. È tutto, grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, l'Alzheimer. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Oggi, cari amici, come anticipato, parleremo di Alzheimer, una patologia degenerativa che rappresenta la forma più comune di demenza progressiva. Fu descritta per la prima volta agli inizi del Novecento dal medico austriaco Alois Alzheimer, il quale si era imbattuto nel caso di una donna che definì affetta da una malattia insolita della corteccia cerebrale. I suoi allievi completarono i suoi studi e si arrivò a delineare questa patologia. Pensate, attualmente in Italia si è raggiunta la quota di circa 1.200.000 persone con Alzheimer, con una incidenza di 80.000 nuovi casi ogni anno. La previsione per i prossimi anni è che ci sia, ahimè, un incremento di questi numeri. Per conoscere meglio questa patologia, ci colleghiamo subito con il dottor Antonio Guaita, geriatra e direttore della Fondazione Golci Cenci di Abbiate Grasso. Dottor Guaita, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, dottore, innanzitutto, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori esattamente che cos'è l'Alzheimer?
1: L'Alzheimer è una malattia che colpisce il cervello, in cui le cellule del cervello tendono a degenerare, a non funzionare e poi a morire. Quindi c'è una perdita proprio di cellule del cervello in alcune aree che sono aree cruciali poi per la memoria, il ragionamento, eccetera. Quindi è una malattia con una base fisica molto, molto evidente.
0: Ecco, quali sono le caratteristiche dell'Alzheimer? E poi, è una malattia ereditaria?
1: Beh, l'Alzheimer è una malattia che esordisce spesso in età molto avanzata, diciamo dopo i 75 anni è la popolazione più a rischio e esordisce in modo subdolo, magari mutando un po' inizialmente il carattere delle persone e aumentando il disturbo della memoria che in qualche modo già l'invecchiamento può portare, però lo fa in maniera molto molto accentuata e poi tende progressivamente a peggiorare, per cui si perdono all'inizio magari la possibilità di fare delle azioni abbastanza complesse come pagare una bolletta o andare in banca eccetera, poi nella progressione della malattia i sintomi cominciano a riguardare in modo più diretto anche le attività più banali della vita quotidiana, per cui si fa fatica magari a vestirsi in modo appropriato o a cucinare qualcosa che dovremmo saper fare perché l'abbiamo fatto magari molte volte, ecco. E quindi è una malattia che esordisce in modo subdolo, prende soprattutto la memoria e le nostre capacità di programmare e poi progredisce portando ad un aggravamento dei sintomi.
0: Ecco, un'ascoltatrice ci scrive se si conosce la causa che scatena l'Alzheimer e chi sono poi le persone più a rischio.
1: Ecco, riprendendo il fatto, la causa della malattia ereditaria, cioè a dire che la genetica c'entra molto poco con l'Alzheimer. Si conoscono dei casi che riguardano gli esordi molto molto precoci, quindi di persone che si ammalano in età adulta più che in età anziana, che ereditano la possibilità di avere questa malattia, ma riguarda meno dell'1% dei casi e sono tutte famiglie ormai già conosciute, quindi diciamo l'impronta genetica non è quello che spiega la malattia di Alzheimer. La verità vera è che non lo sappiamo, cioè abbiamo un'idea di quello che succede all'interno del cervello per cui le cellule muoiono, ma non sappiamo se quello che noi abbiamo visto e misurato è la prima causa oppure già una conseguenza di qualcosa che viene prima. Questo purtroppo è un punto chiave perché spiega come mai noi abbiamo individuato la causa come una proteina tossica che si accumula nel cervello e che fa morire le cellule, ma purtroppo gli studi hanno dimostrato che una volta che noi portiamo via in modo biologico, con azioni immunitarie, queste proteine tossiche del cervello, non c'è un miglioramento dei sintomi, non c'è un miglioramento clinico. Quindi ci deve essere qualcos'altro, e quindi è importantissimo che vada avanti la ricerca proprio su questo tema, quello della prima vera causa o delle prime vere cause che, mettendosi insieme, scatenano lo zaino.
2: Non ti scordare di volermi bene. Non ti scordare di volermi bene.
3: Nonna, lo sai, mi ricordo le corse in bicicletta nel cortile, nel sole d'agosto. E un bambino ha l'idea che ogni cosa resti sempre, per sempre, così al proprio posto. Il presepe, le scale, la messa a Natale, un milione di ore passate sulle sedie in terrazzo a parlare con te nelle sere d'estate.

0: Esistono delle differenze tra sintomi del normale invecchiamento e sintomi dell'Alzheimer, dottor Guaita?
1: Beh, sì, diciamo, certamente nelle fasi molto molto iniziali, lievi, precoce, è più difficile distinguere quello che è considerato, diciamo, un normale portato dell'invecchiamento e invece un sintomo dell'Alzheimer. Però, ecco, in questo caso posso fare degli esempi. Se io non incontro una persona, so chi è, ma non mi viene in mente il nome, questo è una cosa normale che succede a tutte le persone che si sentono invecchiando. Se invece incontro una persona che dovrei conoscere, perché è un mio amico, addirittura un parente, e non la riconosco come tale, cioè non so più chi è, ecco, questo invece è un sintomo dell'Alzheimer. Se metto via qualcosa in un cassetto, vado via, eccetera, poi non mi ricordo più dove l'ho messo, questo può succedere a tutte le persone. Perché diciamo, è perché non sono stato attento, in realtà non ho mai saputo dove ho messo quella cosa. Ma se invece io diciamo, vado a cercare le calze nel frigorifero, e beh, questo è chiaramente un segno di una malattia grave, di disorientamento.
0: Non poteva essere più chiaro di così, dottor Guaita. È veramente un piacere, sono felice di averlo oggi come ospite. E parliamo ora di prevenzione. Esiste un farmaco in grado di curare o fermare il progresso della malattia?
1: Su questo forse avremmo pareri differenti fra noi e gli Stati Uniti, nel senso che gli Stati Uniti hanno provato due farmaci che avevano l'ambizione, l'obiettivo di fermare la progressione della malattia. Purtroppo così non è. Cioè, i dati pubblicati di questi farmaci hanno fatto vedere che non fanno in realtà quello che dovrebbero fare. Cioè, oltre a migliorare la situazione, diciamo, biologica e di neuroimmagine del cervello, dovrebbero anche fermare la progressione dei sintomi della malattia. Cioè, le persone dovrebbero stare meglio se il farmaco funziona. E questo non succede. Mi dispiace, non succede. E allora noi dobbiamo contare moltissimo sul fatto che in questo momento quello che possiamo fare è ridurre il rischio di ammalarci. Sappiamo che questo si può fare e da una parte diciamo, ci sono evidenze scientifiche che dimostrano come ad esempio migliorare la nostra riserva dal punto di vista cognitivo e cerebrale, cioè mantenere un'attività mentale, fisica, sociale, in modo tale da avere una buona scorta dal punto di vista delle, diciamo, della funzionalità del cervello su queste aree, è qualcosa che riduce il rischio di ammalarsi, così come ridurre tutti quelli che sono considerati anche, diciamo, dei fattori di rischio cardiovascolari, come curare bene la pressione alta, curare il diabete, evitare la sedentarietà, evitare magari, diciamo, l'obesità, anche se un po' di sovrappeso sembra non faccia male, ma la franca obesità rappresenta un fattore di rischio. Allora, se noi mettiamo assieme tutte queste cose e quindi facciamo una buona attività, manteniamo i contatti sociali, cerchiamo di vincere anche il tranello della solitudine, mangiamo magari in modo più aderente alla dieta mediterranea, mettendo insieme queste cose si riduce il rischio del 40%. Cioè, se noi avessimo un farmaco che riduce il rischio di ammalarsi del 40%, sarebbe una cosa che farebbe rumore su scala mondiale. Purtroppo, ecco, dobbiamo invece intervenire su queste attività che sembrano semplici, quotidiane della vita, ma che hanno poi un impatto importante per ridurre il rischio di ammalarci.
2: Nonna, lo sai, mi ricordo le corse in bicicletta nel cortile, nel sole d'agosto. E un bambino ha l'idea che ogni cosa resti sempre, per sempre, così al proprio posto. Il presepe, le scale, la messa a Natale, un milione di ore passate. Sulle sedie in terrazzo a parlare con te, nelle sere d'estate.

0: Spesso mi è capitato di vedere delle persone affette da Alzheimer assumere un atteggiamento aggressivo. Perché questo, dottor Guaita?
1: Noi, a dire la verità, non parliamo mai di aggressività. Perché? Perché i disturbi caratteriali del comportamento, compreso questo comportamento, diciamo che viene comportamento aggressivo, in realtà sono un linguaggio con cui il malato ci parla e ci dice prima di tutto che lui, il malato, è a disagio. E quindi molte reazioni aggressive in realtà per il malato sono un modo di difendersi, non di aggredire. E quindi dietro questo spesso ci sono errori che facciamo noi che assistiamo la persona. Io posso essere un ausiliario o un infermiere che al mattino aiuta una persona a lavarsi, però se non sto attento, per il malato che non è in grado di leggere il contesto, c'è lì una persona che mi butta l'acqua in faccia. E quindi dobbiamo sapere entrare, diciamo, nel modo in cui il malato vede il mondo e non chiedergli quello che non può dare, metterlo in una situazione di stress a cui poi magari reagisce appunto con comportamenti che noi leggiamo come aggressione, ma che lui vede come mezzo per difendersi.
0: Ecco, per concludere questa nostra interessantissima chiacchierata, dottore, che ruolo ha un familiare che accudisce? Come si comunica con un malato di Alzheimer?
1: Innanzitutto dobbiamo tener conto che questa è una malattia che coinvolge tutta la famiglia e quindi c'è un malato nascosto, oltre a quello evidente, che è il familiare che deve prendersene cura perché la sua vita ne viene sconvolta. E sarebbe ed è quindi molto importante, come si fa, come fa la Federazione Alzheimer, come facciamo anche noi, fare dei corsi in cui diciamo insegnare e aiutare le persone ad avere il miglior atteggiamento possibile nei confronti del malato. E quindi, come un po' dicevo prima, per comunicare innanzitutto noi dobbiamo metterci dal punto di vista del malato di Alzheimer, che è un malato che perdendo la memoria non ha la capacità di pensare diciamo al contesto, quello che succede, quello che è venuto prima, quello che verrà dopo. Vi porto un esempio, una persona che è uscita di casa perché non riconosceva più la sua casa, è andata alla ricerca della sua casa che per lui era quella dove era stato da bambino, viene ritrovato, lo riportano a casa e la moglie lo sgrida, ma lui pensa di essere sgridato perché è tornato, perché l'idea che lui è uscito, è andato eccetera, ormai l'ha già scordata. Se una persona ha perso il senso del tempo completamente, si sveglia di notte, pensa che è mattina, è inutile ricacciarlo a letto, è meglio dargli la colazione perché è quello che lui si aspetta in quel momento. Nel 90% dei casi questo lo tranquillizza e magari poi torna a letto. Quindi dobbiamo modificare il modo come noi pensiamo, che la nostra sia, come dire, una normalità a cui il malato può accedere facilmente, e invece entrare nel mondo del malato e dargli un supporto dall'esterno per quello che lui ha perso dall'interno. Quindi una essere noi malati, noi per il malato, noi familiari, noi persone che curano, una specie di protesi che gli sostiene la sua capacità di vivere.
0: Dottor Guaita, io la ringrazio, è stato veramente prezioso stamane, chiaro, le strappo una promessa, ci risentiremo spesso.
1: Non troppo spesso, ma volentieri.
0: Lei porti un abbraccio a tutti i pazienti che incontrerà oggi da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, lo farò volentieri.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Palagiano. Passare adesso davanti all'antico portale della chiesa matrice di Palagiano, in provincia di Taranto, vuol dire osservare una porta chiusa, perché da qualche mese la parrocchia dedicata a Maria Santissima Annunziata non può più abbracciare i tanti fedeli a causa dell'avvio dei lavori di restauro e ristrutturazione. E così ponteggi e caschetti hanno preso il posto di banchi e arredi sacri, con l'obiettivo di ridare bellezza. Lo scorrere del tempo, infatti, ha intaccato la struttura. L'umidità e alcune crepe hanno disegnato solchi su cornici e finestre, che ora sono da consolidare, sistemare e proteggere. Servirà un annetto per rimettere la chiesa a nuovo e per portare a termine il progetto. Angelica Di Giorgio, direttrice dei lavori e progettista.
1: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 è stato possibile

0: progettare e poi comunque avviare alcune lavorazioni importanti per questa chiesa. Sicuramente il rifacimento della copertura, perché comunque ci sono problemi importanti di infiltrazione dal tetto, dal lastrico solare dei contrafforti e poi, oltre alla pulitura del campanile, sicuramente un'altra lavorazione molto importante è quella che riguarda la facciata.
1: Il reticolo di impalcature abbraccia un edificio sacro nato su un nucleo originario che con ogni probabilità ha radici molto antiche. Su quella struttura è stata realizzata la chiesa che per Palagiano è fonte di fede e speranza. Carmela, Maria e Valentina, parrocchiane.
2: La nostra parrocchia è un po' casa, un posto in cui andare quando hai bisogno di pensare a qualcosa, hai bisogno di riflettere, di parlare con qualcuno.
3: Questa chiesa per me rappresenta tanto, perché questa è vero. Sono le mura, però è il punto di riferimento per la nostra fede, per tutte le cose belle che possiamo vivere qui.
4: Sicuramente manca perché è un pezzo, diciamo, importante, no? della nostra vita.
1: La speranza è che la Chiesa torni presto a riaccogliere chi sente le sue mura come casa e che possa col tempo rafforzare il suo ruolo per la città, come sperano Valentina e Carmine, suoi parrocchiani, e Don Lorenzo Cangiulli, parroco della Chiesa Matrice.
4: Manca però, insomma, è bene che i lavori vengano fatti, insomma, che abbiamo una parrocchia più bella, no? Più accogliente, ancora più di quanto già era.
5: L'augurio che faccio a questa chiesa è che quanto prima possa ritornare a splendere e a risuonare dei canti e delle preghiere delle persone.
6: Non vedo l'ora di tornare, perché questa è casa mia.
1: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

Un ciao a tutti voi da Gianmario Ghirardi, giovani di ieri e di oggi. Eccoci in diretta su RCN come di consueto, insieme per passare qualche minuto in compagnia degli hits degli anni 60 e 70. Le canzoni che ci hanno fatto sognare, ci hanno fatto ballare, ma soprattutto ci hanno fatto innamorare. E apriamo subito alla grande con una canzone del mitico Renato, ve lo ricorderete tutti, una canzone di Bigazzi Savio e ha per titolo Lady Barbara.

E prima di passare alla musica degli anni 60, altre due canzoni di questo periodo degli anni 70, esattamente del 1970. E infatti sentiamo questa canzone dei Camaleonti, Eternità di Cavallaro Bigazzi.

Bene, come promesso prima, passiamo ora agli anni 60. Abbiamo ascoltato questa ultima canzone degli anni 70, un po' insolita veramente, Poetas Andaluces degli Aguaviva. Bene, ora invece entriamo alla grande negli anni 60 con una canzone di Gino Paoli, Sapore di sale.

Beh, davvero bellissima questa canzone, Sapore di sale di Gino Paoli. Ma se parliamo di mare, non possiamo senz'altro dimenticare una canzone di Vianello che ha fatto veramente epoca. Ovviamente si tratta di Abbronzatissima.

E sì, siete sempre in ascolto di RCN con la musica anni 60. Abbiamo appena ascoltato questa canzone di Vianello, abbronzatissima. Bene, passiamo ora invece a un'altra canzone. È di Gino Paoli, ma la canta Ornella Vanoni e è Senza fine.

Ed era una bellissima canzone di Gino Paoli, Senza fine, cantata da Ornella Vanoni. Bene, sempre negli anni 60 era il periodo della grande mina, e lo è tuttora e lo sarà sempre probabilmente, e la canzone è come sinfonia e è di Pino Donaggio. So

E mi dicono dalla regia che il tempo a nostra disposizione è terminato, purtroppo, ma abbiamo finito in bellezza con questa canzone di Pino Donaggio cantata da Mina come sinfonia. Bene, noi ci risentiamo alla prossima, dunque un ciao da Gianmario Ghirardi, sempre e comunque, mi raccomando, in compagnia di RCN.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Tutti gli attivisti della flottiglia partiranno entro la giornata da Israele. L'Organizzazione per i diritti umani Adalà ha ricevuto conferma ufficiale dal servizio carcerario israeliano che tutti gli attivisti saranno rilasciati oggi. L'indignazione hanno suscitato le immagini del ministro israeliano della difesa Ben Gvir che deride gli attivisti fermati, legati e inginocchiati. Egitto, Qatar, Arabia Saudita chiedono un accordo equilibrato e garanzie di sicurezza. Hanno ribadito la necessità di impedire che la regione del Golfo venga trascinata in scontri più ampi. Martedì Trump ha dichiarato di aver rinviato un attacco su vasta scala contro l'Iran su richiesta dei partner di Washington nel Golfo Persico, che gli hanno chiesto di concedere tempo per i negoziati. Trump ha inoltre indicato di essere in attesa di risposte corrette da Teheran alle condizioni poste dagli Stati Uniti in merito alle attività nucleari iraniane alla revoca del blocco dello stretto di Hormuz. Oggi si cerca la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo, così Papa Leone che questa mattina ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka per la presentazione delle lettere credenziali. Il pontefice ricorda che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. Attesa nei prossimi giorni l'autopsia su Gianluca Benedetti, l'operatore subito individuato nella grotta di Alimatale, Maldive, dove hanno perso la vita altri 4 connazionali, i cui cadaveri sono stati recuperati dai 3 subspeleologi finlandesi. È prevista per oggi un'ultima immersione per recuperare tutta l'attrezzatura del gruppo, che sarà analizzata dagli inquirenti per cercare di ricostruire l'accaduto. Il legale del tour operator, che ha venduto la crociera scientifica, precisa che i 5 non avevano i permessi per un'immersione in una grotta così in profondità. Non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni, precipitato una settimana fa mentre lavorava sul tetto di uno stabile a Fuscaldo nel Cosentino. L'uomo è deceduto oggi, era rimasto gravemente ferito dopo la caduta mentre stava effettuando alcuni lavori di intervento su cavi di telecomunicazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Dalle teche di RCN presentiamo
3: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi visiteremo la Cremona del 1859 e alcune figure del nostro Risorgimento.

La reazione dell'Austria, che si riaffermava trionfante dopo la disfatta finale del Piemonte, fu molto dura. Non soltanto infierì contro città indomabili come Brescia, sulla quale si scatenava l'ira crudele dell'Hainaut, come Livorno, il cui atteggiamento ribelle provocò l'intervento austriaco, cosicché Firenze dovette aprire le porte allo straniero e poco dopo vide il Granduca rientrare con la divisa di generale austriaco. E Gino Capponi ringraziava Dio della sua cecità, che gli toglieva la vista degli stranieri che calpestavano il suolo della sua patria. Infierì inesorabile su tutto il Lombardo-Veneto, dove nell'ottobre del 1849 il conte Radeschi assumeva i poteri assoluti civili e militari. Le sue misure repressive furono immediate e concrete. Dovunque polizia segreta, spie, carceri, battiture ripresero a funzionare con la precisione e la tempestività proprie di quell'esemplare governo. Il Radeschi vi aggiunse una nuova iniqua condanna, la confisca dei beni degli esuli, che da luglio del 1851 estese ai disertori. Imprimeva così anche alle famiglie quello che egli definiva marchio di disonore. La dittatura del Radeschi non aveva limiti, persino alle autorità religiose egli tentò di sostituirsi, e addirittura alla massima, indirizzando ai parroci una circolare di condanna per il loro sacrilego e pazzo operare a favore dei liberali. Era allora vescovo Monsignor Antonio Novasconi, altra splendida figura di Presule, il quale, mentre adempiva per forza all'invito di diffondere quel foglio di dure accuse, non mancò di dichiarare che lo faceva pur non avendo argomento di lagnarsi della purezza dello spirito cattolico espressa nella condotta e nello spirito del nostro clero. Gli animi non si rassegnavano ormai più. Giungevano le notizie del tentativo di insurrezione di Milano del 1853, dei fatti di Mantova e di Belfiore tra il 1852 e il 1855. Anche qualche cremonese era implicato in quei processi. E in silenzio i nostri concittadini facevano tesoro di quelle esperienze, negative sì, ma sulle quali rimbalzava l'eco gradevole delle glaciali accoglienze che Milano e Venezia avevano riservato nel 1851 al nuovo sovrano Francesco Giuseppe. Anche a Cremona, quando il 28 aprile 1852 fu benedetta la nuova bandiera austriaca di un reggimento ricostituito, tutte le finestre prospicenti la piazza del Duomo rimasero chiuse e la sera fu lasciato deserto il Teatro Concordia. La notte fra il 2 e il 3 marzo 1853 ci fu in città un tentativo rivoluzionario. Fallì come altrove altri, ma anch'esso testimoniava ancora una volta l'insofferenza di una tirannia ormai condannata come ingiusta e anacronistica. La terra cominciava a tremare sotto i piedi dell'Austria. Fra i disertori, sempre in aumento, non pochi erano gli stranieri, specialmente ungheresi, nei quali lievitavano, come da noi quelli del Mazzini, gli ideali del loro apostolo dell'indipendenza, Luigi Kossuth. Il popolo si esprimeva anche nel modo più antico e più incruento, rispondendo a Radeschi sui muri. Le scritte «Morte agli austriaci», «Abbasso Radeschi», «Fuori gli stranieri», «Viva l'Italia», per quanto scrupolosamente cancellate, ricomparivano di continuo, senza che nessuno venisse colto sul fatto. Si maturava intanto sempre di più l'idea dell'unità nazionale. Nel suo Rinnovamento civile degli italiani del 1851, lo stesso Gioberti aveva proclamato schiettamente la sua sfiducia in ogni forma di federalismo, esprimendosi a favore dell'unità. Convinzione che in molti sarebbe stata sostenuta anche dalla presenza di un re volitivo e leale come Vittorio Emanuele e di un ministro della capacità del Cavour. La fiducia degli italiani prendeva consistenza specialmente dopo la guerra di Crimea del 1855 e il congresso di Parigi del 56, nel quale la questione italiana, per merito del Cavour, assumeva l'importanza di un problema internazionale. I patti di Plombières e l'alleanza del Piemonte con la Francia fecero il resto.
Già dai primi mesi del 1859 molti giovani cremonesi fuggivano in Piemonte. Si era formato un comitato segreto che organizzava queste fughe nel modo migliore, il che non significa privo di pericoli. Ne erano l'anima Cristoforo Bignamini, Cipriano Conti, Giuseppe Germani, Giuseppe Guarneri e Torquato Galmozzi, che generalmente indirizzavano questi giovani a Picenengo. Là il parroco, Don Costantino Soldi, e il curato, Don Diomede Bergamaschi, li aiutavano a raggiungere per strade campestri il non lontano confine e ad attraversarlo. Gli stessi due sacerdoti, spesso, venivano in città a portare e a prendere informazioni, recando sotto le insospettate vesti stampati rivoluzionari.

Già prima di Plombier e ancora di più dopo, per la prima volta la prudenza, per non dire la paura, tratteneva un poco le autorità austriache dagli inesorabili controlli. Nel regno di Sardegna, invece, la vita politica si muoveva sempre più consistente e decisa, dominandovi il Cavour, ma nel leale contrasto collaborazione fra i partiti. Senza entrare in particolari, ne ricorderemo una conseguenza, la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Austria nel marzo 1857. Fu allora che il governo ammorbidì i suoi sistemi nelle regioni italiane. Il Radetzky dovette cedere il posto di governatore a Massimiliano, fratello di Francesco Giuseppe. Furono annullati i sequestri degli anni precedenti e fu concessa una amnistia politica. Di fronte a qualche eccesso si fingeva di non vedere, oppure si perdonava con ipocrita magnanimità, ma i sintomi del cedimento erano palesi, né poteva illudere quella tardiva accortezza. La grande trappola era pronta e certamente nei tempi del suo maggiore vigore l'Austria non vi sarebbe caduta. Il 23 aprile del 1859 il governo austriaco inviava a Torino il famoso ultimatum recante l'ordine del disarmo immediato. Per di più si accoglievano volontari che continuamente oltrepassavano i confini del Po e del Ticino e Garibaldi andava organizzando, non proprio clandestinamente, i suoi cacciatori delle Alpi. Il Cavour aveva raggiunto il suo intento. La risposta all'ultimatum fu, come si sa, un rifiuto. Era il 26 aprile, il 29 l'esercito austriaco passava il Ticino a Pavia. Dopo le battaglie di Montebello e di Palestro del 20 e del 31 maggio e di Magenta del 4 giugno, gli austriaci sono costretti a sgomberare rapidamente da quasi tutta la Lombardia. Il giorno 8 Napoleone III e Vittorio Emanuele entrano in Milano. Il 12 le truppe austriache abbandonano Cremona per raggiungere gli altri reparti dell'esercito imperiale lungo il Mincio e l'Adige. Era domenica. Forse a molti delle attuali generazioni riuscirà difficile rivivere quel giorno. Si dovette avere il senso preciso della libertà definitiva. Si avvertiva finalmente che egli è viva, le lacrime di gioia, gli abbracci non si riferivano a un ritorno, a un liberatore, bensì all'inizio di un periodo assolutamente nuovo della storia della città. Ne fu simbolo uno spettacolo mai visto a Cremona. A uno squillo di tromba venne spiegato al vento un enorme tricolore, il bandierone, che fu portato in giro per tutta la città, accorrendomi dietro ed intorno una folla sempre più numerosa che cantava gli inni patriottici interrotti e soffocati 10 anni prima. Due giorni dopo, il 14 giugno, il popolo cremonese decretava con spontaneo plebiscito, sancito in palazzo comunale, l'annessione di Cremona al Piemonte. La comunicazione scritta fu recata a Vittorio Emanuele e a Napoleone III, dal dottor Pietro Stradivari e dal dottor Antonio Binda. Il 23 il marchese Pietro Araldi Erizzo, già podestà di Cremona nel 1848, era reintegrato nella sua carica. Malgrado l'eccezionalità delle circostanze, non ci furono disordini né incidenti. Veniva subito dopo ricostituita la Guardia Nazionale per la terza volta dopo il 1796 e il 1848, e questa per un periodo abbastanza lungo e senza interruzioni, cioè per 17 anni, fino alla costituzione della milizia territoriale dell'esercito italiano nel 1876. Dei due battaglioni che la costituirono sono testimonianze ancora visibili le losanghe rimaste impresse sui muri in corrispondenza del nome di alcune vie. In tali losanghe era indicata la zona di competenza dei battaglioni della Guardia Nazionale. Una è ancora evidente in via dei Rustici, un'altra in via Garibotti. Se ne possono scorgere altre meno bene conservate. A questo proposito sarebbe auspicabile che tali modeste ma significative testimonianze di un'epoca storica neppure tanto lontana non andassero del tutto cancellate dal tempo e dall'intonaco.
La guerra non era ancora finita, ma i nostri bisnonni, che sentivano il cannone tuonare dalle colline a sud del Garda, intuivano che la cosa ormai procedeva in una sola direzione. Appositi comitati provvedevano sia all'arruolamento di volontari, sia alla raccolta di armi, di denari, di ciò che potesse servire alle truppe che ancora combattevano. Giungevano i feriti, fra cui moltissimi francesi. Molti morirono e furono sepolti nel nostro cimitero. Non è senza significato che fra di loro ci fossero un nipote di Kléber, il generale della Vandea e di Eliopoli, e un nipote di Jean-Pierre Béringer, il popolare cantore della Francia e della sua libertà. Ma anche Cremona ebbe i suoi morti, 5 giovani volontari. Poi ci fu Villafranca e ci si dovette staccare con amarezza dal Veneto, mentre quasi tutta la Lombardia, tranne Mantova e Peschiera, rimaneva definitivamente libera.

Prima di voltare pagina sul nuovo capitolo della storia di Cremona, che ormai già si configura come primo abbozzo di storia dell'Italia unita, è giusto che ci soffermiamo su personaggi che hanno avuto parte non trascurabile nel risorgimento cremonese e che, nell'incalzare dei fatti, abbiamo nominato di sfuggita o neppure nominato. Li dobbiamo ricordare non soltanto per le azioni compiute nel pieno dei rivolgimenti che mutarono il corso della storia cremonese e italiana, ma anche e soprattutto per la schiettezza degli ideali, per il coraggio, per il disinteresse, per la coerenza e continuità dell'agire. Qualità e sentimenti che non sono da confondere con l'irriflessiva baldanza, né con il desiderio di evasione, né con l'esibizionismo, e tantomeno con la retorica. Lo dimostrano, le loro figure andrebbero ristudiate, ci sarebbe molto da riflettere e molto da imparare, la serietà della loro vita come uomini, come cittadini, come professionisti, la loro collaborazione, conclusa ormai la fase delle rivoluzioni, alla risoluzione dei problemi della vita civica e politica e dell'ordinaria amministrazione, la loro modestia, la stima e la considerazione dei contemporanei. Ci è caro richiamare alla memoria per prima una donna, sia perché la sua figura campeggia all'aprirsi dei fatti del 48, sia per i suoi legami di parentela con persone che in vario modo hanno onorato la nostra città. Nella lettera indirizzata ai cremonesi, subito dopo la sua visita a Cremona, il Gioberti elogiava anche quel sesso che altrove si chiama debole, ma che qui è forte e aggiunge la virilità dell'animo ai privilegi della bellezza. Lo aveva senza dubbio colpito fra le altre signore Elisa Beltrami Barozzi, il cui esempio trainante doveva certo influire su non poche concittadine. La intelligente, vivace eroina del 48, la Beltrami, come ormai era chiamata, senza che la semplicità affettuosa dell'appellativo esprimesse confidenziale e popolaresca familiarità. Uscita da una distinta e ricca famiglia veneziana, la madre era la contessa Teresa Maratti, era entrata in una famiglia cremonese di artisti, sposando giovanissima il pittore Eugenio Beltrami, figlio del famoso incisore di pietre Giovanni. Dalla loro unione nasceva nel 1835 Eugenio Beltrami Junior, che sarebbe divenuto celebre come matematico e come ingegnere, e che nel 1898 sarebbe stato eletto presidente dell'Accademia dei Lincei e senatore del Regno. Di ottima cultura letteraria e artistica, autrice di versi e di composizioni musicali per lo più edite da Ricordi, Elisa, che già era tenuta d'occhio dalla polizia austriaca, espresse la sua convinta e generosa italianità nelle indimenticabili giornate del 48. Prontamente, la mattina del 19 marzo alle 11, animò una manifestazione pubblica, uscendo con un tricolore che già recava la scritta «Viva l'indipendenza italiana» e portandolo, accompagnata dal popolo, dalla Piazza Grande, cioè Piazza del Duomo, a San Luca, e di qui a casa sua, in Contrada Colonna, ora Corso Campi. Da quel momento fu presente sempre in ogni pubblica manifestazione, comunicando entusiasmo con la sua sola figura gentile e coraggiosa. Presente alla partenza degli austriaci, all'arrivo dei piemontesi, ad accogliere Carlo Alberto con una bandiera non priva di significato nei riguardi del re, ad esprimere con il suo sorriso e i suoi versi l'ammirazione sua e dei cremonesi a Vincenzo Gioberti, ad accompagnare per un lungo e non sempre agevole tratto di strada come portabandiera la prima colonna Tibaldi in marcia verso il Tirolo, né per questo trascurava gli affetti e i doveri familiari e l'educazione del suo carissimo figlio Eugenio. Alla sfortunata conclusione di quel primo tentativo di indipendenza, ritornati gli austriaci, anche Elisa Beltrami lasciò Cremona, come molti altri che si erano prodigati e compromessi per quella causa. Più tardi tornò nella sua Venezia, dove visse lungamente anche dopo la raggiunta unità d'Italia. Memorabile per il coraggio e per la fermezza con cui il 21 marzo 1848, rompendo la barriera di ufficiali austriaci che ostruivano l'ingresso della caserma, piombò con pochi giovani animosi in mezzo ai soldati del reggimento Ceccopieri per incoraggiarli a scegliere la libertà e non l'ingiusta obbedienza, è il dottor Antonio Binda, che subito dopo si faceva accompagnatore e garante fino a Montichiari, insieme a Gaetano Tibaldi, entrambi in qualità di membri del governo provvisorio,
del reggimento austriaco in ritirata. Ma altrettanto ammirevole in seguito per la vita operosa durante la quale, con lo stesso coraggio e la stessa fermezza, prodigò la sua intelligenza e la sua cultura ai problemi politici prima di Cremona e poi dell'Italia. Alla stessa famiglia appartengono i cugini Luigi e Carlo Binda, arruolatisi nel 48 nella colonna Griffini e presenti nel 49 Carlo a Novara e Luigi a Roma. Altri Binda, Luigi Junior, Angelo e Enrico, si trovano nell'elenco dei fuoriusciti dopo il 1848. Amico fraterno e compagno di ideali e di lotta di Antonio Binda, Fulvio Cazzanica, anch'egli laureato in medicina, segretario generale del governo provvisorio di Cremona nel 1848, animatore instancabile di idee, di speranze e di azione. Esule dopo il 49 in Piemonte, poté ritornare a Cremona in seguito a una amnistia, ma sempre sospettato, fu anche rinchiuso in carcere. Terminata la guerra del 1859 e mutata la situazione, la Gazzetta di Cremona cambiava proprietario e nome, intitolandosi Corriere Cremonese e passando a Fulvio Cazzaniga, che fu perciò il primo ad affrontare a Cremona come pubblicista le difficoltà e i rischi, ma anche l'impegno educativo della libera stampa. Il suo Corriere rimane una interessantissima documentazione della finalmente raggiunta libertà di espressione e insieme dei problemi e degli inevitabili contrasti del nuovo non facile periodo della vita cremonese e italiana. Altra esemplare figura, Pietro Ripari di Solarolo Rainerio. Medico, prestò la sua opera a Milano durante le Cinque Giornate, a Roma assediata nel 1849. Rimasto ad assistere i feriti anche dopo la caduta della Repubblica, fu arrestato dalla polizia pontificia. La sua casa fu perquisita e vi furono trovate lettere di Giuseppe Mazzini. Egli fu condannato a 20 anni di carcere duro, dopo 8 dei quali, scontati nell'ergastolo di Paliano in provincia di Frosinone, fu liberato grazie all'intervento della signora Cornu, sorella di latte di Napoleone III. Non ritenendo prudente rimanere in Italia, esulò in Inghilterra. È di quel periodo la pubblicazione della sua lettera al cardinale Antonelli, segretario di Stato di Pio IX, nella quale esprime la sua amarezza e il suo disprezzo. Ma nel 1859 è di nuovo in Italia, fra i cacciatori delle Alpi. Nel 60 è con i Mille, sempre come medico, non nelle retrovie ma in mezzo ai combattenti, generoso e instancabile. Nel corso di quell'epica spedizione inviava corrispondenze interessantissime al Corriere Cremonese

di Fulvio Cazzaniga, nelle quali egli alternava alle notizie i suoi personali commenti, che bene ne delineano il carattere. Sebbene allora non fosse più molto giovane, aveva 58 anni, essendo nato nel 1802 e Giuseppe Cesare Abba nelle sue noterelle lo nomina come il vecchio dottor Ripari, conservava tutto il suo giovanile entusiasmo per Garibaldi, che curò dopo l'episodio dell'Aspromonte e che seguì a Bezzecca e a Mentana. Rimase costantemente repubblicano. Nel 1869 fu eletto deputato per il collegio di Pescarolo. Dopo la presa di Roma vi si trasferì e là visse prodigandosi specialmente per i poveri, apprezzato come professionista, stimatissimo come uomo. Vi morì povero nel 1885.

0: E così si conclude il nostro viaggio nel tempo. A voi tutti grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima, sempre in compagnia di Radio Cittanova.
1: Vi abbiamo presentato
2: La macchina del tempo, storia di Cremona, 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Essere in pace non è essere indifferenti.
1: Non è necessario che ci sia la guerra perché ci sia anche la pace. È come quando si dice che il cielo sereno si apprezza di più dopo la tempesta. Però secondo me la pace può essere anche una pace un po' interiore.
2: Non è avere la stessa idea, quindi essere completamente d'accordo, ma comunque rispettare l'idea dell'altra persona.
3: Mettersi nei panni dell'altro.
4: Mi ricorda uno stato d'animo, lo stato d'animo di stare bene, non semplicemente insieme.
0: È appunto favorire un'amicizia, una felicità reciproca.
2: È un modo per cui due persone non sono in contrasto, è qualcosa di felice, non di triste la pace.
1: Soprattutto penso appunto nelle relazioni, quindi quando so che ho fatto quel piccolo passo che potevo non fare, però l'ho fatto, e quindi dico, cioè mi sento in pace con me stessa.
0: Si litiga, poi l'argomento viene lasciato tra virgolette in sospeso. Dopo poco tempo, comunque c'è sempre una riconciliazione.
3: Cercare proprio un confronto con l'altra persona.
4: Come faccio la pace? Se ne parla, si dice tutto.
2: Ci vuole un po' di impegno fare il primo passo per cominciare a discutere comunque, perché magari nella pace non è sempre avere una conversazione tranquilla, magari si può anche litigare.
1: Cerco prima di tutto di capire se vale la pena un litigio. Se non ne vale la pena posso dire, guarda, va bene, hai ragione tu, io posso mettermi da parte, ecco.
0: Uno che fa un passo verso l'altro, oppure appunto semplicemente col tempo, secondo me, se non si favorisce il conflitto, secondo me si riesce a raggiungere un accordo di pace.
3: Capire la parte di tutte e due le persone e arrivare ad un confronto.
1: Credo sia più che le parole, con dei gesti. Quindi magari mi avvicino all'altra persona, non so, le do un abbraccio, oppure le faccio capire che comunque mi dispiace, che voglio tornare a prima di avere il conflitto, insomma.
3: Stringere la mano.
0: Magari essere più gentile, più propenso a parlare, a discutere, a definire quali fossero i propri errori e gli sbagli anche dell'altro.
4: È come se ci fosse una barca, quindi come le persone ci tengano a, piuttosto che prendere il remo di un'altra persona e spezzarglielo, a prendere l'altra persona, mettergli il remo e dire guarda che in realtà si fa così.
1: La guerra, più che un oggetto, me lo immagino come un filo tutto ingarbugliato, rosso magari. Per la pace è qualcosa che magari possa sbrogliare appunto questo ammasso.
0: Una mano che stringe un'altra mano.
2: È un sorriso, rosa e verde. Il verde è un po', comunque sempre simbolo un po' di speranza, e il rosa mi ricorda le persone.
3: È con una colomba.
1: L'azzurro, chiaro, pensando appunto al ciel sereno.
0: Secondo me potrebbe essere giallo, perché non è un colore aggressivo, non è un colore forte, ma al contrario è un colore delicato che poi ricorda anche la vaga immagine del sole.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e i negozi Bonseri, il Furnaire in via Giuseppina numero 27, la panetteria Sole in Cosmasini al numero 15, i vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso, ravanere
2: e adesso parlo un come mangio un quater bagule in dialetto in compagnia di Michelangelo.
3: La bella lava al fosso.
2: E sono arrivata anche alla fine di novembre e comincia domani, comincia stanotte a mezzanotte, è il mese di dicembre. E così, insomma, anche che il 2014 che le adrei che va in del canton. Ma vardum che Sant le in co se festeggia Sant'Andrea e Sant'Everardo. Auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che il nunchi in co è la prima domenica dell'Avvento. Vardum duman le Sant'Eligio, Sant'Ansano, martedì Sant'Silverio e Santa Viviana, mercoledì San Francesco Saverio e Santa Ilaria, giovedì Santa Barbara e San Giovanni Damasceno, venerdì San Dalmazio di Pavia e Santa Saba, sabato invece le Sant Nicola di Bari e Sant Emiliano. Auguri de buon onomastico a tutti quei che porta che inunchi che go appena dit. E il duo de piane la gli pianta la sua bella cantadina e in tannu alter vardum en duoghe le sagre e le fere in co che le il Sant'Andrea come avete visto la ghe a Sanel, la ghe a Stilo de Mariani, la ghe a Ticenc, la ghe a Vedeset, a Vidiceto, frazione di Cingia de Botti, la ghe naturalmente a Cadandrea e la ghe anche a Pescarol. Adesso andiamo avanti con la nostra trasmissione per ricordare che venerdì de sera e ieri sera al Teatro Monteverdi che è cominciato il mini festival della commedia dialettale cremonese che è a favore di Medea, Medicina e Arte, che è la sede in dell'oncologico dell'ospedale de Cremona. Venerdì di sera Ghera è il teatro instabile di Jenny Volta con la sua commedia e la saga continua, è il dialetto è il ghemia numen del titolo ma del resto le tutte in dialetto. Ieri sera invece la compagnia dialettale De Suspir i Malgiust è il titolo della commedia le e adesso che la dice. Ecco, voi ricordate anche che sabato che ven, che non trede l'Elde di Santa Lucia, che la compagnia dialettale i Piassarot, il titolo è Parcheggio a Pagamento. Domenica, invece, la compagnia del teatro de Ulmeneda con Gratta e Vinci. Allora ricordate, sabato e domenica che ven gheamo il mini festival della commedia dialettale cremonese al Teatro Monteverdi. In co alle 5 è il coro folk o coro bel canto diretto da Giorgio Scolari sarum in del auditorium della Camera di Commercio della Sala Borsa in Tamper Capila con un concert alle 5 iste bass. Il concerto a favore dell'Associazione Diabetici Cremonesi. È il nostro concerto in co, le canzoni alla radio. Le canzoni degli anni 30, 40, fino agli anni 50. Me le aspetti tutti in co dopo mese. Anche perché in mesa che è una qual poesia in dialetto e così via. Allora, in co alle 5, in della Sala Borsa, o come si chiama adesso, Auditorium della Camera di Commercio, canzoni alla radio con il coro folk diretto da Giorgio Scolari e con le presentazioni di me stesso medesimo. E adesso dobbiamo guardare dal libro Robe de Nolte di Luciano D'Acquati per vedere che è successo un po' in the an passat, 30 novembre in Colle Sant'Andrea. Questa data è legata a un proverbio: per Sant'Andrea al caval metteghe la brea, cioè già scominciato il fret e le mei i cavai metti in della stala. Il culto di Sant'Andrea risaliva alla notte dei tempi, anche se praticamente quasi scomparsi all'infuori di quei paesi. A lui era dedicata anche una chiesa parrocchiale antichissima, rovinata dalle guerre, riedificata in del 1155, dunque pensa quanti anni passati, l'è stata restaurata in del 600, ma l'è stata sarata in del 1788. La piazzetta in due all'era conservò a lungo il nome, in via Meli, praticamente di fianco alla chiesa di San Lorenzo, che è il museo archeologico. Sant'Andrea è il patrono dei pescador e veniva invocato contro le ingiustizie e morti improvvise. I paesi che festeggia Sant'Andrea, vi ho detto il nome adesso, Sant'Andrea, Cadandrea, Capralba, Vidise, Pescarò, Stil de Marian, Ticengo e Azzanello. Ecco, in quel periodo qui che si parla tanto di femminicidio, in massa una o due al de, capito? E sempre perché che dice che vuol bene. Con legite, con mis, dentro in delle serate che con fat anche la ballata di Babil all'assassin, che il ghia massat, che la filera, che ga il monumento in dentro al cimitero. Beh, il 30 di novembre del 1827, a Cremona, che è stato un dei delitti che maggiormente hanno impressionato l'opinione pubblica. Pietro Cauzzi, 27 anni, dimorante in questa città, scapolo senza professione, di scarso patrimonio e di scorretta condotta, nei primi mesi del 1826 cominciò a corteggiare la giovane Amalia De Rossi, d'indole dolce, carattere ingenuo e condotta illibata, che studiava canto, del quale voleva fare la propria carriera. Ma Piero Cauzzi, oltre che cercare di fare qualche nia oia lui, però el voriva tenila sotto la sua ala per fare un po' da procuratore, come si dice, e che lei la lavorava in del cantà e lui invece la sfruttava con i suoi soldi. La Amalia, in del primo momento, la ganca credit, ma dopo, in del settembre del 1827, la ga dit basta, voi pesavine di te. Il 30 di novembre, due dopo di aver ricevuto l'ennesimo diniego a riprendere i rapporti, Cauzzi l'è andata a casa sua a mesdè, a casa della Maglia, Gheramì e suo papà, il Filippo, e l'ha trovata in sulle scale, l'ha portata dentro in dalla camera e l'ha massata con 20 pugnalate, 7 delle quali potevano essere cada una la causa di morte immediata. L'omicidio viene giudicato con lodevole celerità, tanto che la sentenza di condanna a morte fissa la data dell'esecuzione, da eseguirsi con la forca, per la mattina dell'8 de mars del 1828, cioè 3 mesi dopo che era successo il delitto. Era un po' più svelta allora con la giustizia, magari che ne era meno da processare. Domani il 1 di dicembre le Sant'Eligio, come gli sentì quanto godito etinum, era la festa degli orefici cremonesi che celebravano il loro santo protettore, ma anche dei maniscalchi. Un accostamento che non deve stupire, visto che si tratta di due categorie di artigiani che lavorano il metallo, più o meno nobile che esso sia. D'altra parte, la storia, la mistura è un po' le leggende, e la dice che Eligio, che era un francese, l'era sia norafo che maniscalch. Furono comunque gli orefici a far costruire in quella che oggi si chiama via Bonomelli, prima la si chiamava Prati del Vescovo e prima la si chiamava Borgo San Raffaele, una cesulina che la chiamò anche adesso. Allora che la cesale dedicata a Sant'Eligio, la prima preda venne posta con solennità il 16 maggio del 1620. La Cesa, l'era mia numa per la manifestazione de fede, ma l'eranca in uso pratico. Infatti, Iureus teneva le sue riunioni di categoria alla chiesa di Sant'Eligio, era anche collegata una confraternita detta della morte, che è stata soppressa del 1783. De che la Cesale, che è stata sarada sua e fora vendesi per Enqualan, ben, adesso quei doni la comprata, sia la Cesa che la confraternita della morte, se fa per di, e adrei chi la metta a posto e i fa del bon, dei bei laurà, e somia se la vegnerà verida per una qual istituzione o che, o propria, sognanga chi l'ha comprata, ecco, comunque, e adrei chi la metta a posto. Ecco. Chi finisce la prima parte della nostra trasmissione d'Inco, adesso è un po' di reclam e poi si sente per la seconda parte, che con de ricordà Pierluigi Lanzoni. A reclam.
4: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, e i negozi Bonseri, Fornaio in Via Giuseppina al numero 27 e la Panetteria Sole in Cusmasini al numero 15, vi invito ad ascoltare la seconda parte e adesso parlo un come mangium quattro bagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Dunque in co le l'ultim de del mese de novembre, domani le il prim de dicembre. E il prim de dicembre de Sedesan fa, in del 1998, è morto Pierluigi Lanzoni, il nostro presidente del gruppo dialettale El Zac. E menco voi ricordal con un po' delle sue composizioni. La prima, che è abbastanza allegra, l'è intitolata La Ciapumala Longa, enco Adam e Eva. Se perso tamè la conta e il vec testament, è il scritto tra parentesi. In chi temp che ormai è andat, l'è mister malgabbia fat, è il signore il ga creat con la molta e un po' de fiat, tut in trec, senza vestit, è il primom che sia esistit. Nud men bec, ma intelligent, senza studi e pur sapient, san men corno, mai malat, cugnan l'ombra d'un peccat. Mangià, bevere fa nient, l'era il suo divertiment, te per l'un del paradis, ghera d'essere indecis, ma il problema par che l'era che in del ment che se fia sera, che venia malinconia a sta senza compagnia. E il signor, allora, el pensa e per frut della soscienza, in delort e la indurmenta, e con una mossa svelta svelta, el destacca al poer Adam, indurmenta men salam, nus esil appena appena tira dia di dre alla schena. Con la costa si fulina, l'indumana la mattina, e il nostom, il gara sorpresa, de truà, belle distesa, al suo fianco indormentata, bionda, bella e poc vestita, Eva, prima donna della storia, che sa ognun belle a memoria. Po, a nel seguito el se sa, tutto il de de sa e de là, tutto il de a gratta se l'anta, gli è finito sotto una pianta. De bei pom l'era cagida, che la pianta proibida. De altrettante tentacion l'era grev che il bel pianton. Ghera dritti in sul sapel, ancan bis con fol bisiel. L'era c'era l'intenzion de sgagnan qual pum del bon. Che pol bis el fusse il diaul, la sia pedere anca paul, ma purtroppo tra pum e bis per le donne le pastis. E la nostra prima sposa, con una mossa un po' ficusa, la gamis in sul senter, tant Adam che il monte inter. Che il signor dal paradis el se po' fa sui barbis, e cos'è da quel sgagnon, son restato tutti cuion. Donca adesso, secondo fa, mangiare, bever, tribulare, imprecare contro il governo e aspettare un altro inverno. Che tem proprio di stufasse e hanno un po' per imbrugliarsi e per disfasse con una guerra prende fa dei bec sotterra. Se l'è andata mal cui pum, son da fa. Gun cambiat num, es son tutti peccadur patentat per i dolor. Stufegat in deste mon piccinin, brut e rotond, ma quando de pirla è, alle mei chi, ma va più là. E adesso, sempre di Pierluigi Lanzoni, una bella poesia che l'ha intitolata Nina la me barca po, che poi è diventata anche una canzone, perché Gamis le note l'ha musicata Roberto Nava e l'ha cantata insieme a Massimo Ardoli. Adesso ve leggi la poesia e poi ascoltum la canzone. Nina la me barca po, visca despo l'endazzò e il fa pegnanca paura. Nina la me barca, po, tranquil, tranquil che vo. Vo per te da riva a riva, tra farfalle d'acqua viva. Rit a spere il tuo mantel, lis e lucid tame pil. Canta i rem la sua canzon, per i sales in scundion. Mi la piop y el tuo capel, la cravata l'el penil. Nina la me barca, po, tranquil. Tranquil che vo. Vula bianc in sul sabion, nusel grand menaquilon. Casca pian per l'aria calda, dan più pet na foia gialda. Quanti fior de poaret se le sponde del tolet, quanti bec de sunadur fa corun al tormur. Nina la me barca, po, tranquil. Tranquil che vo, vo per te con tutti i sens, ora lucid, ora pers. Con i rem lassi ghirlande, ogni culp gli do domande. Da quant temp se te incantade, te te specie le giornade. Per quant temp amò la vita, in te viv la sarà scritta. Nina la me barca, po, tranquil, tranquil che vo.

E bravo Roberto Nava, bravo anche a Massimo Ardoli che l'ha cantata, Roberto Nava e l'anca musicata, bravo Pierluigi Lanzoni che l'ha scritto, che la bella poesia chi? Nina la me barca po. Duman le sedesan che Pierluigi le ulat in cielo. Ma che un'altra poesia di Pierluigi che è stata musicata. La poesia l'è intitolata Primavera e l'ha musicata Fabio Turchetti e l'è stata cantata e messa in del

0: CD Fabio Turchetti e il Zac, 10 poesie in dialetto cremonese. I Suonaduri si chiamava allora Ensemble Capricci Cremonesi.
1: Quan par che il mont el te severa in man tamen gran liber de figure noe, e l'ansia de Vardal la te rimbalza in cor. Quan par che il temp el sia profum de viole, e l'erba e acque ciare le sia lui spirito occe rident. Quan sura l'apparenza e sura il vent de quel che par, te vet con pien le man de forme e de color, saluta che le pagine de nient, che per empes te ghe studiata ment. Saluta i ombre, el zel e cavete il giacchet, fammi un piacere. Te bastará saví que fa più fret per vigeiale ante tamen fulet.

0: Le us dei cantanti Fabio Turchetti e la Simona Maffini.
1: La bella lava al fosso, rava nere mula sbarba bien.
0: E così sono arrivati alla fine anche della trasmissione di Inco. Allora, prima di Sarasè, voi ricordate gli appuntamenti in co alle 5 in dell'auditorium della Camera di Commercio, in della Sala Borsa, insomma, e il concerto Canzoni alla Radio con il coro folk diretto da Giorgio Scolari e con dei musicisti bravissimi. Messarolea fa la presentazione e a leggeramo Vergota in dialetto. Allora, in co alle 5, ricordate. E poi, siccome venerdì è cominciato il mini festival della commedia dialettale cremonese per Medea, l'oncologico, vi ricordi che è cominciata venerdì con e la saga continua e il sabato che sta fatto, ieri sera che sta fatto e adesso chi gliela dice? Vi ricordi che sabato che viene, che è il Day di Santa Lucia, che è la compagnia dialettale i Piassarot con parcheggio a pagamento. Invece domenica, cioè in coot, sempre alle 9 della sera, la compagnia del teatro de Ulmeneda con Gratta e Vinci. Me adesso vi saluti, vi ricordo intanto che la trasmissione qui l'è stata offerta dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, mia, una banca, la nostra banca, e dai negozi Bonseri, Fornaio in via Giuseppina 27, Panetteria Sole in Cus Masini al numero 15. Me adesso vi saluti, vedo appuntamento a domenica che viene, vedo appuntamento intanto che chi viene in stebassa alle 5 e a domenica che viene e mi raccomandi, gente. Parlo come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: siamo uniti da una lunga amicizia.
1: Ci unisce tutto tranne il calcio. Quello che per me è bianco, per lui è blu, ecco. Sul nero siamo d'accordo.
2: Un bellissimo ricordo. Con la loro classe c'è sempre stato un rapporto molto diretto, molto bello, molto costruttivo.
3: Riusciva a trasmettere la passione che aveva sia per le materie che insegnava, sia per la sua professione.
4: Io sono un musicista veramente classico, perché sono organista, ma non sono per niente un dogmatico, perché ritengo che la musica deve essere vita.
5: Io a 10 anni ho ascoltato un disco degli Iron Maiden e ascoltando questo disco degli Iron Maiden assolutamente folgorato.
6: Quando eravamo piccole io ero la gemella più buona, quella che pattiva un po' di più, lei era quella più astuta, più furba. Sì, a volte fingiamo di essere l'altra gemella per non spiegare ogni volta, no, sono l'altra gemella.
0: Quando è stata la finale di Champions?
7: Parlo l'84.
0: Ci scontriamo ancora su quell'1-0 nato da un calcio di rigore per un fallo che c'era, ma compiuto largamente al di fuori dell'area.
7: Quindi sì, ma Boniek è caduto in area e quindi era giusto
0: fatica,
7: dare il rigore.
0: A fatica è arrivato in area, però era partito molto da lontano.
3: Il professore comunque viene in contatto sia con l'alunno che anche con la persona, mentre per un alunno viene a contatto con la col professore, ma con la persona è molto difficile, è lì la difficoltà dell'interazione.
4: Una canzone di De Gregori è un capolavoro e non è questione né di complessità né di ampiezza.
8: Ma da piccole ci capitava un sacco di volte.
6: Sì, da piccole c'era una chimica particolare.
8: Sì, dal tipo che non eravamo assieme mi arrivava un messaggio: ma stai bene? Aveva capito che c'era qualcosa che non andava.
0: E sono normalmente più contento per una sconfitta della Juventus che per una vittoria dell'Inter.
7: Se lo vedessi in una partita che magari si mette male per l'Inter, potrebbe perfino dispiacermi e questo sarebbe contro natura per me. Credo che sia meglio che ognuno cuocia nel suo brodo.
3: Non è il primo professore con cui riesco a portare avanti una relazione anche al di fuori della scuola. Per me personalmente il professore è una figura impattante nella vita di uno studente.
5: Il contatto col pubblico io ce l'ho lì, quindi chiaramente vedo se è più spento, più ricettivo, meno ricettivo.
4: Io invidio la capacità di comunicare immediata del mondo della musica leggera.
7: Io sono stato traumatizzato nell'infanzia dall'Inter. E mio papà mi raccontava di Boniperti, Charles e Sivori, ma in quegli anni la Juve non vinceva niente, vinceva tutto l'Inter.
2: Il discorso della valutazione è uno degli aspetti assolutamente più spinosi del nostro lavoro. Io stesso quando valuto dico chissà quante componenti mi sono sfuggite. La fotografia istantanea del momento non è un tu sei un 9, tu sei un 5.
4: Personalmente il mio modello ideale
5: Slayer, Megadeth, perché hanno cercato anche lì di uscire un attimo da alcuni confini, introdurre anche concetti di filosofia, concetti di yoga, concetti di sociali.
8: Come si prende cura della bambina, visto che è mamma?
6: A volte si spaccia per mamma, ma non ce la fa, quella bambina ci riconosce.
8: No, beh, una volta da piccola sei confusa.
7: Non c'è proporzione fra il gusto che ti dà la vittoria e il dolore che dà la sconfitta. La sconfitta fa molto più male.
0: Il dispiacere per l'eliminazione dalla Coppa dei Campioni l'ho sempre collegato al fatto di essere lasciato dalla propria ragazza, ma siccome non ho mai avuto tante esperienze di questo tipo, teoricamente la riterrei superiore.
3: Io in italiano sono andata sempre abbastanza bene. Quando è arrivato lui,
2: come se 8 fosse un voto da condannare.
4: Una sinfonia di Beethoven e un LP di Genesis per me sono la stessa cosa, proprio di valore, anche di complessità.
5: Malmsteen ha inventato questo genere neoclassico dove proprio si prendono frammenti bacchiani, di Paganini.
3: Purtroppo non posso dargli meno che 9,5.
2: Io di voti gli ne ho già dati fin troppi, basta.

0: Io ce l'ho, è un po' permalosa.
1: No, lei che dovrebbe un pochettino pensare più a se stessa, anziché a me a volte.
2: Lei nello specifico la tenacia, la determinazione. E in generale anche, devo dire a volte, cosa che io forse sono un po' meno in grado di compiere, la capacità di rimettersi in piedi dopo una sconfitta.
3: Tornerete, tornerete. Poi mi fermo lì perché non è sicuro ancora.
4: Il massimo sarebbe io all'organo e tu che distorci.
2: Perché no?
4: Sarebbe un'icona questa.
2: Perché no? Perché no? Dobbiamo studiarla.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Monopoli. Ago e filo per cucire vite che altrimenti non si sarebbero mai incontrate. Borse, tovaglie per la colazione, gnomi per abbattere la diffidenza verso la diversità. A Monopoli, in provincia di Bari, c'è una sartoria sociale nata grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica che rinsalda la comunità. Don Michele Petruzzi, direttore della Caritas diocesana di Conversano Monopoli.
1: Il progetto Generazione Chilometro Zero è nato 3 anni fa all'interno della diocesi di Conversano Monopoli, finanziato anche con i fondi 8 per 1000, nato dall'esigenza di coinvolgere ragazzi tra i 16 e i 28 anni in esperienze di servizio, ma soprattutto in esperienze di incontro con l'altro, con la diversità, perché aiuta a crescere con relazioni sane, relazioni di rispetto, relazioni dove nessuno è chiamato a dover elemosinare la propria dignità, ma la ritrova in se stesso e nel rapporto con gli altri.
0: La formazione è affidata a volontari e a mamme che mettono il loro tempo libero a disposizione della convivialità. Aghi, forbici, stoffe e macchine per cucire aiutano a prendersi cura di chi altrove sarebbe incastrato in un'etichetta legata alla sua disabilità. La sartoria sociale regala non solo un mestiere, ma è anche un'opportunità di crescita in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di futuro. Fabrizio e Viviana Altomari, volontari Caritas.
2: Non è solamente un'attività dove sperimentiamo, dove impariamo un mestiere, ma soprattutto un momento esperienziale di condivisione di vissuti. La bellezza di questa esperienza è che a prescindere dall'età, a prescindere dalle abilità, a prescindere dalle quelle che vengono essere comunemente definite diversità, ognuno può dare il proprio contributo e favorire alla crescita collettiva.
3: Tutti i prodotti che vengono realizzati in sartoria sociale sono il racconto di un gruppo che cammina insieme. E questo fa sì che magari la persona che viene e sceglie il prodotto sulla bancarella nel mercatino vede appunto una tovaglietta, una shopping bag, ma per noi è una storia di amicizia, di legami.
0: Il laboratorio sartoriale intende spingere i più giovani a comprendere l'importanza del vivere senza etichette, ma all'insegna dello stare assieme. Carla, Katia, Sofia e Stefano, beneficiari del progetto.
4: Io penso che chiunque possa dare un contributo, chiunque possa essere la goccia in un oceano immenso che è la vita.
5: Non è un posto che mi scansa, no, è tutti insieme come una famiglia, nessuno giudica, e me è stare tutti insieme, a me piace tantissimo stare qua.
6: Nel produrre questi prodotti ovviamente c'è tanta felicità, tanta emozione, soprattutto quando vediamo la gente che li apprezza, che dà il suo contributo per lo sviluppo di questo progetto.
7: Io ritengo personalmente che questo laboratorio sia la via regia per l'estrinsecazione dall'emarginazione all'emancipazione.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della Visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lomonaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: italiani ancora in Israele, perché stanno raggiungendo l'aeroporto di Eilat sul confine con l'Egitto per imbarcare su uno dei voli charter della Turkish, che porterà entro questa sera ad Istanbul anche gli altri 400 militanti della flottiglia arrestati. Il caso ha generato indignazione internazionale. Già ieri il premier israeliano, come dicevi, è stato costretto a dichiarare che il comportamento di Ben-Gvir non è in linea con i valori e le norme israeliane, senza però mettere in discussione la legalità dell'intera operazione. Di poco fa una nota del forum di politica estera composta da ex diplomatici israeliani, che ha chiesto a Netanyahu di licenziare Ben-Gvir, macchia morale per il paese, un licenziamento che avverrebbe in ogni caso in modo molto tardivo, dal momento che il governo è a fine mandato. I paesi con i propri cittadini tagliati visti hanno protestato formalmente col governo israeliano, ma è stato anche l'ambasciatore americano in Israele a diramare un duro comunicato. La flottiglia diretta a Gaza era una stupida bravata, ha scritto l'ambasciatore Hakabe, ma Ben-Gvir ha tradito la dignità della sua nazione. Da Gerusalemme, a voi.
1: In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare all'Unione Europea l'Ucraina prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,38% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei, scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici.
2: I massi che si sono staccati dal belvedere di Baia, la Porta del Paradiso, sono la prova della forza dell'ennesima scossa che alle 5.50 di stamane ha svegliato la popolazione. Magnitudo 4.4, epicentro il largo di Bacoli, avvertita distintamente in tutta la città di Napoli. Al momento sono in corso le verifiche delle decine di segnalazioni pervenute ai vigili del fuoco. Per motivi precauzionali, chiuse le scuole, interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metropolitana della città, sulla Cumana e sulla Circumflegrea, solo in parte riaperte dopo i controlli. E dal sindaco di Bacoli, Giosi della Ragione, arriva l'appello a confermare i contratti in scadenza del personale tecnico indispensabile per un'area che da anni convive con il fenomeno bradisismico.
3: Abbiamo chiesto al governo e in particolar modo al ministro Musumeci già 3 settimane fa in un incontro tenuto a Roma di stabilizzare questo personale.
2: Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni di salute critiche. L'ex presidente la CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Dalle teche di RCN presentiamo

0: Galleria di personaggi.
1: Giacomo Puccini, un'unica vocazione, il teatro. Testi di Renzo Allegri, adattamento radiofonico e voce di Giancarla Paladini e Betty Cattaneo.

Nato il 22 dicembre 1858 a Lucca, Giacomo Puccini apparteneva a una illustre dinastia di musicisti che da quattro generazioni si tramandava di padre in figlio le più prestigiose cariche musicali della città. Il capostipite era stato Giacomo Puccini, figlio di un anonimo cittadino, trasferitosi a Lucca dal contado di Celle, nel comune di Pescaglia. Giacomo era venuto al mondo nel 1712 e suo padre lo aveva fatto studiare musica. Era diventato così bravo che la Serenissima Repubblica di Lucca lo aveva nominato, ancor giovanissimo, primo organista della cattedrale e direttore della Cappella Palatina. Alla sua morte, avvenuta nel 1781, il prestigioso posto era passato al figlio Antonio, poi al nipote Domenico, poi al pronipote Michele. Alla morte di Michele, quel posto sarebbe dovuto andare a Giacomo Junior, ma questi aveva solo 6 anni, e allora fu dato lo zio, Fortunato Maggi. Solo temporaneamente però, cioè finché il vero titolare fosse stato in grado di svolgere quell'attività.

0: Giacomino, come tutti lo chiamavano, non aveva intenzione di seguire la carriera dei suoi avi. Viveva coccolato da 5 sorelle più grandi di lui. La madre, Albina Magi, rimasta vedova a 33 anni, era preoccupata. Tentò di vincere l'indolenza del figlio mandandolo a studiare nei 2 migliori seminari della città, ma inutilmente. A scuola il ragazzo ne combinava di tutti i colori. Odiava la matematica, non capiva niente di retorica, rifiutava lo studio della musica. L'unico suo interesse era la caccia. Parlava sempre di lacci, di trappole e andava per la campagna a cercare i nidi sugli alberi. Preoccupata, Albina Magi portò il figlio al maestro Carlo Angeloni, considerato il migliore insegnante di musica di Lucca. Giacomino cambiò completamente condotta, cominciò a studiare con passione, diventando in poco tempo un bravo organista, tanto da ottenere l'incarico ufficiale di suonare durante le funzioni religiose in 3 chiese della città. Restò però un tipo inquieto e scapestrato. Aveva preso il vizio del fumo e correva dietro alle donne. I vizi costavano. Per fare soldi, d'estate andava a suonare il pianoforte nei luoghi di villeggiatura. Una volta rubò alcune canne di un organo e le vendette per pagare debiti di gioco. Il cambiamento definitivo di Giacomo avvenne all'improvviso, nel marzo 1876. A Pisa si rappresentava la Ida di Verdi. Era un avvenimento. Puccini decise di andarla a vedere, ma non avendo denaro, con 2 amici raggiunse Pisa a piedi. L'ascolto della musica di Verdi ebbe l'effetto di una sferzata sul suo animo. Quell'enorme costruzione musicale, piena di fantasia e di passione, con cori poderosi, romanze suggestive e il dramma della dolce Aida, così denso e travolgente, svegliarono la sua natura musicale. Per la prima volta sentì potentissimo il richiamo dei suoi avi e quella notte, mentre tornava a piedi da Pisa, decise che sarebbe diventato musicista anche lui.
1: Non voleva però restare a Lucca, voleva conquistare il mondo e per questo bisognava emigrare a Milano, capitale della musica, dove c'erano la Scala, Ricordi, il più importante editore musicale, impresari e tanti artisti. Il suo era un sogno quasi impossibile. Per realizzarlo occorrevano molti soldi, la sua famiglia era povera. Giacomino si confidò con la madre e Albina, orgogliosa dell'aspirazione del figlio, non ebbe esitazioni. Chiese aiuto a tutti, ricorse a un vecchio zio, il dottor Cerù, e fece giungere una petizione alla regina Margherita. Scrisse quella lettera con il cuore di una madre che crede profondamente nelle capacità del proprio figlio e la risposta della regina fu positiva. Giacomo avrebbe ricevuto 100 lire al mese per un anno. Il giovane partì per il capoluogo lombardo nell'ottobre del 1880. Dopo aver superato un esame, venne ammesso al conservatorio. Tra i suoi insegnanti c'erano Antonio Bazzini, grande violinista e compositore di musiche strumentali, e Amilcare Ponchielli, l'autore della Gioconda.

0: Frequentando la Scala, passeggiando per la galleria, Giacomo incontrava maestri, compositori e cantanti. Conobbe Alfredo Catalani, suo concittadino, Arrigo Boito, librettista di Verdi e autore del Mefistofele. Strinse amicizia con Mascagni e Leoncavallo, compagni di conservatorio. Quel mondo artistico lo incantava, ma quanta fame e quanti sacrifici. Scriveva lunghe lettere alla madre, alla quale confidava tutto. Vado spesso da Catalani, che è gentilissimo. La sera, quando ho palanche, vado al caffè, ma passano molte sere che non ci vado perché un punch costa 40 centesimi. Vado a letto presto. Mi stufo a girare su e giù per la galleria. Mangio maletto, ma mi riempio di minestroni. Lontano da casa, aveva anche rimorso delle scappatelle commesse e scrisse alla madre: «Non può credere quanto io desidero vederla, e se l'ho fatta arrabbiare tante volte non è mica perché non le voglio bene, ma è perché sono stata una bestia e un birbante. Me lo riconosco da me».
1: Lo studio procedeva benissimo, Puccini si impegnava al massimo, i suoi insegnanti erano soddisfatti. Per il saggio finale in conservatorio presentò Capriccio Sinfonico, una composizione che meravigliò tutti i suoi professori. Fu promosso e ottenne la medaglia di bronzo. Alcuni giorni dopo la sua composizione venne eseguita in pubblico con la direzione di Franco Faccio, che era uno dei maggiori direttori d'orchestra del tempo. Filippo Filippi, critico illustre e temuto, scrisse: «Puccini ha un deciso, rarissimo temperamento musicale, specialmente sinfonista». L'articolo fu letto anche da Verdi, che si informò subito sul giovane compositore. Ora tutti volevano aiutare Giacomo, che, sentendosi al centro dell'attenzione, pensava di essere già fermato.

La casa editrice Sonzugno aveva indetto in quei giorni un concorso per un'opera in un atto. «Devi partecipare», disse Ponchielli, e gli procurò un libretto, Le Villi. Giacomo si mise al lavoro. Il tempo a disposizione era poco. Per arrivare entro la data stabilita consegnò lo spartito senza ricopiarlo e la pessima grafia gli fu fatale. La giuria, vedendo quegli scarabocchi, non li prese neppure in considerazione. Per il giovane Puccini fu uno smacco. Aveva coscienza di avere scritto un bel lavoro. Di questa opinione erano anche i suoi amici, i quali decisero che l'opera doveva essere rappresentata e fecero una sottoscrizione per trovare i fondi necessari.

La prima di Le Villi fu data al Teatro Dal Verme il 31 maggio 1884. Il successo fu grande e inatteso. Giacomo telegrafò alla madre: 18 chiamate, ripetuto 3 volte il finale, sono felice. Filippo Filippi scrisse: Puccini alle stelle, Le Villi entusiasmano, a nostro avviso l'opera è un piccolo e prezioso capolavoro. Giacomo Puccini aveva dimostrato di possedere qualità eccezionali, ora bisognava agguantare la grande affermazione. L'editore Ricordi credeva in lui, aveva acquistato i diritti di Le Villi e aveva commissionato a Puccini una nuova opera, Edgar. Perché il maestro potesse lavorare tranquillo, gli passava uno stipendio che poi gli avrebbe detratto dai compensi sui futuri diritti d'autore. Giacomo era felice, ma ai primi di giugno arrivò da Lucca una lettera che lo sconvolse. Sua madre stava molto male. Giacomo partì subito per Lucca. Arrivò a casa con il cuore in gola. La madre aveva un tumore, i medici le davano poche settimane di vita. Morì il 17 luglio 1884. Aveva 54 anni. Per Giacomo fu un colpo tremendo. Non riusciva a rassegnarsi. Non aveva più voglia di lavorare. Non voleva tornare a Milano. Se ne andava in giro per Lucca ozioso, taciturno, cupo.

0: Per passare il tempo andava a trovare un amico, Narciso Gemignani, commerciante, appassionato di lirica. Questi si era sposato da poco con Elvira Bonturi e aveva due bambini piccoli, Renato e Fosca. Elvira, 24 anni, non era bellissima, ma possedeva un corpo perfetto. Quando passava per le vie di Lucca, attirava lo sguardo degli uomini. Giacomo stava volentieri in sua compagnia. Verso la fine di quell'anno, Narciso dovette assentarsi da Lucca per una settimana e pregò l'amico di prendersi cura dei suoi familiari. «Non ti preoccupare, verrò a trovarli», rispose Giacomo. E quella sera stessa, tra lui ed Elvira, scoppiò un'improvvisa e focosa passione. Giacomo godeva fama di donnaiolo. A Lucca e a Milano aveva avuto molte avventure. Odiava però i legami definitivi e diceva che disturbavano il suo lavoro e per questo non aveva mai pensato di sposarsi. Ma non riusciva a stare lontano da Elvira. Per raggiungerla affrontava viaggi, viveva di paure, di sotterfugi, di bugie. La sua esistenza era diventata un inferno.
1: Nella primavera del 1886 Elvira rimase incinta. Non era più possibile tenere nascosta la relazione. Elvira decise. Prese con sé la figlia Fosca, abbandonò il marito e il figlio Renato e fuggì a Milano per vivere con Giacomo. La società di quel tempo era impietosa con i concubini. A Lucca scoppiò uno scandalo tremendo. Giacomo fu ripudiato perfino dai suoi familiari. Il vecchio zio Cerù chiese la restituzione del denaro che le aveva dato per studiare. A Milano la situazione divenne critica. Giacomo viveva con i pochi soldi che gli passava ricordi. Non erano sufficienti per lui, immaginarsi per tre. Nella piccola abitazione, con due bambini che spesso piangevano, Puccini non riusciva a lavorare. Cercava di farlo di notte, ma i vicini si lamentavano e fu costretto a cambiare spesso alloggio. La composizione dell'Edgar andava a rilento. Elvira lo rimproverava, il maestro si arrabbiava. Finalmente l'opera fu conclusa e il 21 aprile 1889 venne rappresentata alla Scala, ma non ebbe successo. Puccini aveva fatto tanti sogni su quel lavoro e ora si trovava nei pasticci. Il consiglio d'amministrazione della casa editrice non voleva più dargli soldi. Era la fine. Ma fu salvato da Giulio Ricordi, che si impegnò a risarcire di tasca propria la casa editrice se Puccini avesse fallito ancora.

Il periodo dall'insuccesso di Edgar del 1889 alla prima di Manon nel 1893 fu durissimo per il musicista. Vedeva i suoi amici affermarsi. Nel 1890 trionfò a Mascagni con Cavalleria Rusticana. Nel 92 Leoncavallo con i Pagliacci. Grande successo ebbero due opere di Catalani, Lorelai e La Vallì. Solo lui non riusciva a ingranare. Scriveva: sono stufo di lottare sempre con la miseria. E in un'altra lettera: stanotte ho lavorato fino alle 3, poi ho cenato con un mazzo di cipolle.

I suoi debiti a Milano erano diventati pesanti, bisognava scappare. Elvira andò a vivere a Firenze presso una sorella. Lui passava da una casa all'altra dei suoi pochi amici. Nel giugno 1891 scoprì Torre del Lago, una contrada piccola e sperduta, 10 case, 50 persone, un luogo ideale per nascondersi. Prese in affitto una baracca e si stabilì in quel luogo.

La sera del 1 febbraio 1893 c'era grande fermento al Teatro Regio di Torino. Il programma prevedeva la prima di una nuova opera, ma non Lescaut, e a quei tempi la prima di un melodramma era un avvenimento straordinario, capace di polarizzare l'attenzione e l'interesse di tutti, anche della gente semplice, che non poteva permettersi di andare a teatro. Quella prima però era tutta particolare. Le indiscrezioni trapelate da coloro che avevano assistito alle prove avevano eccitato la fantasia e la curiosità. Si parlava di capolavoro, di avvenimento musicale storico. Anche l'autore destava molto interesse. Era un certo Giacomo Puccini, toscano, non più giovanissimo. Aveva già 35 anni, ma negli ambienti musicali il suo nome circolava da molto tempo e veniva pronunciato con rispetto. Fino a quel momento Puccini non aveva combinato quasi nulla, ma quell'opera, assicuravano gli esperti, lo avrebbe reso celebre.

Il sipario si alzò alle 21 precise. Sul podio c'era Alessandro Pomé, un direttore anziano ed esperto. La compagnia di canto era guidata da Cesira Ferrani, un delizioso giovane soprano molto amato a Torino, che era la sua città natale. Si intuì subito che questa volta Puccini aveva fatto centro. Dopo il primo duetto d'amore tra Manon e Degrieux, un duetto pieno di passione e di abbandono, il pubblico era già in piedi ad applaudire, chiamando a gran voce l'autore. Al termine dell'opera per Puccini vi fu un autentico trionfo, 30 chiamate.

Puccini ringraziava Compito. Dai suoi occhi non traspariva alcuna emozione. Gli artisti lo guardavano meravigliati e non riuscivano a capire come un uomo potesse mantenersi freddo fra tanto entusiasmo. In realtà, il maestro era tutt'altro che freddo e indifferente. Il suo animo e il suo cuore erano sconvolti, ma non amava mostrare i suoi sentimenti. La natura lo aveva dotato di un temperamento sensibile, vivace, cordiale, ma le sofferenze

La privazione, la fame, le umiliazioni e le incredibili traversie di cui era stata già piena la sua esistenza ne avevano fatto un uomo introverso, sospettoso, egoista. «Non sei contento?» gli chiese il direttore d'orchestra Alessandro Pomé. «Sì», rispose Puccini con un lampo negli occhi. «Ora potrò finalmente pagare i debiti e cominciare a vivere».

Il trionfo di Manon nel febbraio 1893 aveva cancellato di colpo sacrifici, umiliazioni, fame, le ristrettezze di ogni genere durante tanti anni. La nuova opera aveva fruttato a Puccini 40.000 lire e con quella somma il maestro pagò i debiti a Ricordi che erano arrivati a 18.000 lire. Pagò lo zio Cerù, comperò la catapecchia presa in affitto a Torre del Lago, la fece demolire e vi fece costruire sopra una bella villa.

0: Puccini avrebbe potuto mettersi finalmente a vivere tranquillo, sereno per godersi il successo, i soldi, l'intimità della famiglia, l'amore della donna che per lui aveva sfidato i terribili tabù della società di quel tempo. Ma non lo fece. Sembrava che dopo il successo nel suo cuore fosse entrato l'inferno. Ora era più inquieto, torvo, insofferente di quando faceva la fame. Il suo amore per Elvira si era raffreddato. Cercava di stare a casa il meno possibile. Si trovava bene solo tra i contadini e i pescatori del lago. Cercava di attirare la loro attenzione con atteggiamenti da snob, usando un linguaggio scurrile, bestemmiando, pavoneggiandosi per le conquiste femminili, scrivendo poesie volgari e oscene e organizzando addirittura gare di bestemmia. Stava lavorando a Bohème, l'opera più delicata e romantica che mai sia stata composta. Ebbene, quelle immortali melodie nascevano spesso dal frastuono dei suoi chiassosi convegni con gli amici. Puccini amava comporre di notte. In quel periodo il maestro aveva preso una cotta terribile per una giovane signora. Poteva andare a trovarla in casa perché il marito lavorava a Roma, ma come fare per eludere la sorveglianza di Elvira? Chiese aiuto al suo amico Gingino, che era un formidabile cacciatore e sapeva anche strimpellare il piano. Gli insegnò i motivi principali della Bohème. E la sera, quando Elvira saliva in camera per andare a letto, Gingino entrava nello studio e prendeva il posto del maestro al pianoforte. Di tanto in tanto faceva qualche arpeggio, qualche accordo, come se stesse componendo. Puccini intanto stava con la sua innamorata. Verso le 3 del mattino Giacomo tornava e Gingino se ne andava a casa.
1: L'inganno continuò per quasi un mese. Una notte, ascoltando con più attenzione del solito, Elvira sentì che Giacomo continuava a ripetere gli stessi accordi. Scese per fargli un caffè, ma al posto del maestro trovò Gingino. La rabbia della donna scoppiò violenta, picchiò Gingino e poi lo costrinse a restare a casa finché tornò Giacomo, che ricevette anche lui la sua dose di botte.

0: Avete ascoltato Galleria di personaggi.
1: Giacomo Puccini, un'unica vocazione, il teatro. Testi di Renzo Allegri, adattamento radiofonico e voce di Giancarla Paladini e Betty Cattaneo.
0: Prima parte.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chide. Dolfini condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini.
2: Hanno fatto il giro del mondo e indignato in modo unanime le immagini dei componenti della flottiglia fermati da Israele, ripresi mentre inginocchiati e bendati vengono derisi dal ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha postato il video in rete nella clip Langar del porto di Ashdod con gli oltre 400 attivisti, tra cui una trentina italiani, fermati la sera prima in acque internazionali al largo di Cipro e della striscia di Gaza. I legali della flottiglia denunciano violenze estreme e anche molestie. Stamane, rientrati a Roma, il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che ha dichiarato: ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel. Con lui il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che ha raccontato:
3: quando ci portano sulla nave prigione so botte dall'inizio, e come entravi nel container d'ingresso ti gonfiavano proprio. A me mi hanno preso a calci sulle gambe, a cazzotti in faccia, ma qualcuno gli hanno rotto braccia, costole, cioè, questa è la situazione.
2: Ugo Cali, linea allo studio.
1: Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque pronti ad intervenire.
4: Pare che Trump non voglia ricominciare a bombardare l'Iran. Netanyahu morde il freno. La telefonata di ieri tra i due è stata descritta come lunga e drammatica. Siamo pronti all'azione, dice Exet. Mentre da Teheran, dove è arrivato il ministro degli interni pakistano, dicono che stanno preparando una risposta alla proposta americana. In ogni caso, l'Iran vuole che l'accordo comprenda la fine delle ostilità pure in Libano. La situazione nel paese dei cedri è pericolosa, osserva l'inviato speciale di Macron, Le Drian, per il quale Hezbollah, il movimento sciita filo iraniano, continua a dividere il paese. Mentre il governo di Beirut è stato coraggioso, dichiara Le Drian, a negoziare direttamente con Israele, che però, nonostante la tregua, continua a bombardare il sud e fare vittime a decine. Marco Burini, lì nello studio.
1: In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino suggerisce di concedere a Kiev lo status di membro associato. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,42% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. È risultato positivo ai test di droga e alcol l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo, una delle due donne è stata sbalzata oltre 10 metri dal luogo dell'incidente. Dopo essersi allontanato, l'uomo si è poi costituito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, siamo a giovedì, il giorno in cui l'umanità aveva deciso che i cieli erano diventati troppo piccoli, no, per restare a terra, perché insomma nella ricerca, ecco, di compleanni strampalati che ci piace recuperare, andiamo a cercare anche quelle ricorrenze un pochino lontane, no, dal radar. Il primo protagonista di questo compleanno di oggi è un ragazzo di 25 anni che sembra uscito da un catalogo dei bravi ragazzi del Midwest americano, no? Si chiama Charles Lindbergh, magari vi suona familiare. Siamo nel 1927, in palio ci sono $25,000 per chi volerà da New York a Parigi senza scalo. Altri piloti ci avevano provato con aerei enormi, equipaggi multipli, 3 motori, 4 motori, per una questione proprio di ridondanza dei sistemi, no? Così si chiama tecnicamente.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Cioè.
1: Vuoi dire qualcosa? Eh? Vuoi dire qualcosa? Tipo, sei molto carina oggi.
0: No, sei bella.
1: Grazie. Anche tu.

0: tanto che non ti guardo negli occhi.
1: Esatto.
0: Sì.
2: Tu hai pensato cosa potessi pensare io?
3: Un anno così.
2: Certo. Sia fuori che dentro.
3: Sì, sì, certo.
1: Mamma avrebbe pianto.
2: Bello però.
3: Ci sta.
2: A parte la tua faccia. Per il resto è tutto bene.

0: Un conto è guardare, un conto è vedere.
1: Non so se ci siamo mai guardati così tanto in 20 anni di vita.
0: Torneremo a stare insieme molto di più. Speriamo.
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Italia un trattamento incivile, dice il capo dello Stato Mattarella.
1: Partiamo proprio dal capo dello Stato, infimo e incivile, le sue parole durissime che fanno da cornice all'unanime condanna per il video degli attivisti della Frutiglia inginocchiati mentre il ministro israeliano Ben Gvir li deride davanti alle telecamere. Condanna da tutti gli esponenti del governo, a cominciare dallo sdegno manifestato dalla premier Meloni e dal ministro degli esteri Tajani, che ieri alla Farnesina ha convocato ancora una volta l'ambasciatore israeliano in Italia. Forze politiche di tutti gli schieramenti che unite hanno protestato per quel che è accaduto. Domani, cambiamo tema, sul tavolo del Consiglio dei Ministri, attesa la proroga del taglio delle accise sui carburanti per contenere gli effetti della crisi in Medio Oriente, che sarebbe alla base del taglio delle stime sulla crescita dell'Italia pubblicate dalla Commissione Europea. Aumenta invece l'inflazione, numeri che accompagnano la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita di Scemi dopo la frana del 25 gennaio. Ha annunciato un pacchetto di misure di circa 150 milioni di euro. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: Gli Stati Uniti schierano la portaerea a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'identificarsi nella pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. In una lettera indirizzata ai leader europei, il cancelliere tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Berlino suggerisce di concedere a Kiev lo status di membro associato. Aumentano in Italia le malattie professionali, cresciute negli ultimi 10 anni del 54%. Le più diffuse sono ansia, stress e disturbi del sonno, lo dice un report dell'INAIL.
2: Dal 2014 al 2024, 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro, 8 su 10 si sente stressato e quasi 1 su 2 soffre di problemi del sonno. Le denunce di malattie professionali sono passate da 57.000 a oltre 88.000, lo evidenzia un rapporto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati INAIL ed Eurofound. Se da una parte gli infortuni sul lavoro risultano in calo, meno 10,5% nell'ultimo decennio, spiega INAIL, aumentano invece le patologie legate alla fatica fisica e mentale. Negli ultimi anni è anche aumentata l'esposizione dei lavoratori al caldo eccessivo, con effetti su salute e sicurezza. Ed anche l'invecchiamento ha cresciuto fragilità e patologie. Oggi oltre il 66% delle denunce di malattie professionali riguarda lavoratori over 55, fascia che concentra quasi il 45% degli infortuni mortali denunciati all'INAIL. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,32%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Qui RCN Radio Cittanova in Blu, spazio Magnolia della parrocchia Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Buon pomeriggio Darina, come al solito in genere leggiamo notizie dalla Chiesa nel mondo con inizio dalla lettura del testo dell'udienza generale di Papa Leone. A voi tutti buon ascolto. Udienza generale, Piazza San Pietro, mercoledì 20 maggio. Saluto del Santo Padre a Sua Santità Aran I, Catholicos di Cilicia. Sono molto lieto di dare il benvenuto a Sua Santità Aran I, Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena, insieme all'illustre delegazione che lo accompagna. Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi, mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre chiese. I documenti del Concilio Vaticano II sono stati letti e riletti e quindi oggi si parla ancora della Costituzione Sacrosantum Concilium, la liturgia nel mistero della Chiesa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia Sacrosantum Concilium. Elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita. Nella liturgia, infatti, si attua l'opera della nostra redenzione, che fa di noi una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo che Dio si è acquistato. Come ha manifestato il triplice rinnovamento, biblico, patristico e liturgico, che ha attraversato la Chiesa nel corso del XX secolo, il mistero in questione non designa una realtà oscura, ma il disegno salvifico di Dio, nascosto dall'eternità e rivelato in Cristo, secondo l'affermazione di San Paolo, Efesini 3, 3-6. Ecco dunque il mistero cristiano, l'evento pasquale, vale a dire la passione, la morte, la resurrezione e la glorificazione di Cristo, che proprio nella liturgia ci è reso sacramentalmente presente, così che ogni volta che partecipiamo all'assemblea riunita nel suo nome, siamo immersi in questo mistero. Cristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa, popolo santo di Dio, nato dal suo fianco trafitto sulla croce. Nella Santa Liturgia, con la potenza del suo Spirito, egli continua ad agire, santifica ed associa la Chiesa, sua sposa, alla sua offerta al Padre. Esercita il suo sacerdozio assolutamente unico, lui che è presente nella parola proclamata, nei sacramenti, nei ministri che celebrano, nella comunità radunata e in sommo grado nell'Eucarestia. È così che, secondo Sant'Agostino, celebrando l'Eucarestia la Chiesa riceve il corpo del Signore e diventa ciò che riceve, diventa il corpo di Cristo, dimora di Dio per mezzo dello Spirito, Efesini 2. Questa è l'opera della nostra redenzione, che ci configura a Cristo e ci edifica nella comunione. Nella Santa Liturgia tale comunione si realizza per mezzo dei riti e delle preghiere. La ritualità della Chiesa esprime la sua fede secondo il celebre detto lex orandi, lex
credendi, e al tempo stesso plasma l'identità ecclesiale, la parola proclamata, la celebrazione del sacramento, i gesti, i silenzi, lo spazio. Tutto questo rappresenta e dà forma al popolo convocato dal Padre, corpo di Cristo, tempio dello Spirito Santo. Ogni celebrazione diventa così una vera epifania della Chiesa in preghiera, come ha ricordato San Giovanni Paolo II nella lettera apostolica Vigesimus Quintus Annus, al paragrafo 9. Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo, si comprende perché si è stata definita il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e al tempo stesso la fonte da cui promana tutta la sua energia. È vero che l'azione della Chiesa non si limita alla sola liturgia, tuttavia ogni sua attività, la predicazione, il servizio dei poveri, l'accompagnamento delle realtà umane, converge verso questo culmine. Nel senso inverso, la liturgia sostiene i fedeli, immergendoli sempre e di nuovo nella Pasqua del Signore, e perciò, attraverso la proclamazione della parola, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera comune, essi sono ristorati, incoraggiati e rinnovati nel loro impegno di fede e nella loro missione. In altre parole, la partecipazione dei fedeli all'azione liturgica è al tempo stesso interiore ed esteriore. Ciò significa pure che essa è chiamata a dispiegarsi concretamente lungo tutta la vita quotidiana, in una dinamica etica e spirituale, cosicché la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. È in questo modo che la nostra vita diventa sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, realizzando il nostro culto spirituale. Romani 12. In questo modo la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella Chiesa come Tempio Santo del Signore e forma una comunità aperta e accogliente verso tutti. Essa è infatti abitata dallo Spirito Santo, ci introduce nella vita del Cristo, ci rende suo corpo e in tutte le sue dimensioni rappresenta un segno dell'unità di tutto il genere umano in Cristo. Come diceva Papa Francesco, il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono stati invitati al banchetto di nozze dell'Agnello. Lettera Desiderio Desideravi. Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti, dai simboli, dai gesti e soprattutto dalla viva presenza di Cristo nella liturgia, che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi. Continua con i saluti e così termina l'udienza di ieri. Abbiamo trovato una preghiera particolare, Litanie dell'amore di Adriana Zarri. Il titolo: Amami tu, Signore. E chi era questa Adriana? È stata una delle voci più originali del mondo cattolico, teologa, scrittrice, giornalista, ma anche eremita per vocazione. È stata una delle voci più originali del mondo cattolico. Ha scelto un'esistenza da asceta, nel silenzio della campagna, lontano da clamore della mondanità. Questo è il suo, è una sua preghiera. Amami tu, Signore. Amami tu, Signore, anche se non sono amabile, anche se sono povero, anche se non lo merito, anche se ti amo poco. Amami tu, Signore. Quando mi alzo al mattino pieno di sogni, quando mi corico la sera pieno di delusioni, quando lavoro per inerzia, quando mi riposo e sono vuoto, quando prego così distratto, quando non ho voglia di amarti, amami tu, Signore. Quando penso di amare te senza amare gli uomini, quando mi illudo di amare gli uomini senza amare te,
quando temo di amare troppo. Amami tu, Signore. Quando ho paura di compromettermi e ho paura di impegnarmi, quando fugo l'amore, quando nessuno mi ama, amami tu, Signore. La scrittrice Adriana Zarri, teologa e scrittrice, nata nel 1919, morta nel 2020. Un attimo di musica e poi riprendo la lettura dalla rivista Maria di questa settimana, in edizione questa settimana.

Come vi ho appena detto, il prossimo articolo lo prendo dalla rivista Maria. Le lezioni di Maria. Tutto è pronto per la festa che ci ricorda la Mariofania all'origine del santuario nel Bergamasco. Il titolo lo dicono le carte. Da 7 secoli la Madonna di Caravaggio porta pace nei cuori. Qui nella fotografia che appare c'è Monsignor Massimo Calvi e la scritta: il santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, Bergamo. A lato il gruppo scultoreo all'interno raffigurante l'apparizione della Vergine alla contadina Giannetta De Vacchi il 26 maggio 1432. Da Don Massimo questa espressione: rispetto al passato, l'anniversario della Mariofania oggi è la festa più sentita dalla comunità, spiega il rettore. Il titolo: le solenni celebrazioni coincidono con le ultime fatiche di una poderosa ricognizione e trascrizione dei documenti dell'archivio, custodito nel Tempio, condotta da un ex preside, Francesco Tadini, con l'aiuto della moglie. Già prima dell'apparizione, ci spiega lo studioso, c'era un forte slancio della comunità per la Madre Celeste. Lo attesta uno scritto del 1331 su una congregazione mariana. Dopo l'evento prodigioso, tutti insistettero perché le offerte da essa raccolte fossero destinate alla costruzione della chiesa. L'amore per Maria è sempre stato una costante della mia vita e mi ha spinto a questa impresa assieme alla mia passione per la storia locale. La riflessione del rettore, Don Massimo Calvi, è questa: la Vergine qui venerata ci aiuta ad accogliere questo passato e allora la memoria diventa speranza, fiducia in Dio, desiderio di armonia sempre più forte in questa difficile situazione internazionale. Perciò, nei rosari meditati, tra le intenzioni, mettiamo sempre al primo posto la riconciliazione tra i popoli. Allora, qualcuno ha già capito di chi è praticamente questa ricerca. Il professor Francesco Tadini, che tutti conosciamo, con l'aiuto della moglie Enrica, sta analizzando e catalogando tutti i documenti conservati nell'archivio del santuario di Caravaggio. E qui appare la fotografia del più antico esaminato, che è risalente al 1331. Questo tempio e la sua Vergine, dice lo studioso, sono sempre stati un punto di riferimento per me. E adesso leggo l'articolo. È la Vergine la grande protagonista della festa del 26 maggio al santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, Bergamo, data che ricorda il giorno dell'apparizione della Madonna alla giovane contadina Giannetta De Vacchi nel 1432. Ed è sempre Maria la grande protagonista dei manoscritti custoditi nell'archivio storico del Tempio. La Madre Celeste domandò a Giannetta di invitare il popolo a pregare, convertirsi, promuovere la pace. Gli abitanti del luogo ne ascoltarono le parole. Lo provano i documenti che riferiscono delle preghiere condivise, dei pellegrinaggi e delle feste in onore di Maria, e poi quelle che ricostruiscono l'edificazione del santuario. Così ci spiega il professor Francesco Tadini, 78 anni, di Fornovo San Giovanni, Bergamo, ex dirigente della scuola media Mastri Caravaggini, Caravaggio. Nel tracciare una premessa alla sua appassionata ricerca. Da quasi un triennio il professore è impegnato quotidianamente in un poderoso lavoro certosino: trascrivere e catalogare i documenti presenti nell'archivio. Si tratta di testi scritti in un latino aulico, pieno di cavilli e abbreviazioni. Un'opera che spesso necessita non solo di una riscrittura, ma anche di una comprensione profonda che deve tener conto degli usi del tempo e delle relazioni sociali di allora. Sono aiutato in questa fatica da mia moglie Enrica, ex professoressa di latino,
Entrambi siamo spinti dal grande amore per Maria, che ci ha sempre sostenuti. Fin da bambino per me la Madonna e questo santuario sono stati un punto di riferimento. Ricordo ancora il giorno della mia prima comunione. Dovevo andare in gita sul lago di Garda con la parrocchia, ma i miei erano poveri e non potevano pagare la quota. Mia madre, mia sorella e io pranzammo al sacco qui al santuario e recitammo l'Ave Maria. L'armonia assaporata quel giorno mi aiuta ancora quotidianamente, rivela lo studioso. Oltre alla profonda devozione per Maria, c'è un'altra motivazione, la mia vecchia passione per la storia locale. 8 anni fa ho avuto l'occasione di riordinare l'archivio a Caravaggio e nel 2023 l'allora rettore, Monsignor Amedeo Ferrari, mi invitò a collaborare a una pubblicazione per il restauro degli affreschi della cupola del santuario. È cominciata così l'avventura del docente nell'archivio, uno dei più importanti della diocesi di Cremona. Finora Tadini ha attraversato quasi 6 secoli di storia manoscritta e ciò che l'ha colpito di più è l'elevato numero di persone che davanti alla statua della Madonna di Caravaggio hanno trovato conforto ai loro dolori, ringraziato dei doni ricevuti. Penso siano milioni in un così ampio lasso di tempo, ci dice. Tra tutti i manoscritti analizzati ce ne sono alcuni che hanno catturato in modo particolare l'attenzione dell'insegnante perché raccontano meglio di altri l'amore dei devoti per la Madonna. Tralascio i miracoli narrati dai più antichi scrittori della storia del santuario e accenno ai pellegrinaggi di persone che venivano nel 500 e nel 600 dal territorio di Bergamo, che allora era terra straniera appartenente alla Repubblica di Venezia, mentre Caravaggio era nel Ducato di Milano. Le autorità civili e religiose bergamasche erano contrarie, ma dietro le richieste insistenti il vescovo di Bergamo, Daniele Giustiniani, nel 1693 concesse ai parroci di accompagnare i fedeli delle loro parrocchie al santuario. Poi, il 4-5 maggio del 1879, ci fu il primo pellegrinaggio regionale, promosso dall'Opera dei Congressi, al quale, secondo il quotidiano L'Osservatore Cattolico, parteciparono 50.000 fedeli. Fu una manifestazione che ribadì l'importanza della devozione mariana nella società dell'epoca, quando nella classe liberale dilagava un certo anticlericalismo. Il documento più antico? Una pergamena del 1331, più di un secolo prima della Mariofania, con la quale il vescovo di Cremona, Ugolino di San Marco, scrive di essere informato che a Caravaggio era stata istituita la Congregazione di Santa Maria, che offriva sostegno a poveri e malati. Il presule ne esorta i membri alle opere di carità e alle elemosine, concedendo 40 giorni di indulgenza a coloro che avessero prestato aiuto alla congregazione, allora chiamata scuola. Ci sono anche altre donazioni antecedenti, prosegue l'esperto. L'apparizione della Vergine ebbe un effetto immediato e folgorante sulla popolazione e sulle autorità civili ed ecclesiastiche. Gli abitanti chiesero subito di utilizzare le offerte per costruire una cappella e per ampliare l'antico ospizio, già documentato proprio dal testo del XIV secolo. Già 2 mesi dopo la Mariofania, infatti, i fedeli chiesero ufficialmente di destinare le offerte alla realizzazione della prima cappella. Nei decenni successivi, il luogo di culto fu ampliato fino alla costruzione della prima chiesa e alla bolla papale di Leone X. Chissà che Leone XIV riesca ancora a fare un salto a Caravaggio. Questa bolla, ci racconta ancora Tadini, scaturì da una lite giudiziaria tra i deputati del santuario e gli eredi di Davide Orlandi, che aveva lasciato i suoi beni alla chiesa di Santa Maria del Fonte. Per risolvere la questione, chiesero l'aiuto di Grazia Dio Prata, sacerdote caravaggino alla corte pontificia.
Fu lui a preparare la bozza del documento poi firmato dal pontefice che garantì ai deputati maggiore libertà di azione, sia sul piano religioso sia su quello sociale legato all'ospizio. Col passare degli anni la fama del santuario crebbe e si rese così necessario un nuovo ampliamento dell'edificio. Il primo progetto del 1571 fu dell'architetto Pellegrino Pellegrini, stretto collaboratore dell'arcivescovo di Milano e futuro santo Carlo Borromeo. Quell'anno, aggiunge il professore, segnò l'inizio della stagione monumentale del santuario, favorita da San Carlo e dal Pellegrini, che, convocato dai deputati per il rischio di crolli dell'antica chiesa, propose un nuovo progetto corrispondente all'attuale navata maggiore fino alla cupola.

Sua fu anche l'idea di collocare la cupola esattamente sopra il luogo della Mariofania. Da allora seguirono altri abbellimenti e modifiche nel corso dei secoli. A tutti si può risalire svelandone i risvolti umani attraverso lo studio delle carte, in un affascinante viaggio del legame tra la comunità di fedeli e la Madre Celeste. La congregazione di Santa Maria amministrò i beni del santuario e dell'ospizio annesso fino al 1788, quando fu soppressa dall'imperatore Giuseppe II d'Austria. Ma la storia di questo luogo mariano proseguì. Del grande richiamo spirituale che esercita tuttora e della festa alle porte parliamo col rettore Don Massimo Calvi, 75 anni. Nel passato le feste celebrate con grande intensità a Caravaggio erano quattro: l'Annunciazione il 25 marzo, l'anniversario dell'Apparizione il 26 maggio, l'Assunzione il 15 agosto e la Natività di Maria l'8 settembre. Ora ci si incentra principalmente sulla festa del 26 maggio. Il programma di quest'anno prevede la messa solenne alle 10:30, presieduta dal Vescovo Emerito di Cremona, Monsignor Dante Lafranconi. La recita del Rosario meditato, tra i temi principali c'è la pace, alle 14. Al termine, l'attesa silenziosa delle 17, l'ora mariana in cui avvenne la Mariofania. Poi, al suono festoso delle campane, i fedeli ricevono la benedizione con l'acqua che ancora oggi scaturisce dalla fonte sacra. A seguire il canto dei Vespri e infine alle 21 il rosario o flambeau sotto i portici del santuario. Il rettore ci fa notare il valore del lavoro che sta portando a termine Tadini, che esula dalla semplice impresa intellettuale. Infatti dice: è una testimonianza della devozione dei tanti che sono vissuti prima di noi, ci spiega. Con quest'opera si riaccende il dialogo tra le generazioni. I ragazzi scoprono le loro radici, gli anziani ritrovano il senso del loro cammino. Questa memoria condivisa non è nostalgia, ma una grazia che ci ricorda come Dio agisce nella storia di tutti noi. La Madonna di Caravaggio ci aiuta ad accogliere questa storia. E allora la memoria diventa speranza, fiducia in Dio, desiderio di pace, sempre più forte in questa difficile situazione internazionale. Per questo, nei nostri rosari meditati, tra le prime intenzioni, mettiamo sempre al primo posto la riconciliazione fra i popoli. Dopotutto, la speranza e la consolazione sono al centro del messaggio affidato da Maria all'umile Giannetta, così come pure l'invito a pacificare gli animi, uno sprone quanto mai attuale. L'articolo è redatto dalla giornalista Maria Angela Masino. Un attimo di musica.

dalla rivista Il Bollettino del Carmine. Leggiamo ora un articolo dal titolo Riaccendere la speranza, che è poi il testo dell'udienza di Papa Leone XIV in data 8-10-2025. Il testo. Oggi vorrei invitarvi a riflettere su un aspetto sorprendente della risurrezione di Cristo, la sua umiltà. Se ripensiamo ai racconti evangelici, ci accorgiamo che il Signore risorto non fa nulla di spettacolare per imporsi alla fede dei Suoi discepoli. Non si presenta circondato da schiere di angeli, non compie gesti clamorosi, non pronuncia discorsi solenni per svelare i segreti dell'universo. Al contrario, si avvicina con discrezione, come un viandante qualsiasi, come un uomo affamato che chiede di condividere un po' di pane. Luca 24. Maria di Magdala lo scambia per un giardiniere. I discepoli di Emmaus lo credono un forestiero. Pietro e gli altri pescatori pensano che sia un passante qualunque. Noi ci saremmo aspettati effetti speciali, segni di potenza, prove schiaccianti. Ma il Signore non cerca questo. Preferisce il linguaggio della prossimità, della normalità, della tavola condivisa. In questo c'è un messaggio prezioso. La risurrezione non è un colpo di scena teatrale, è una trasformazione silenziosa che riempie di senso ogni gesto umano. Gesù risorto mangia una porzione di pesce davanti ai suoi discepoli. Non è un dettaglio marginale. È la conferma che il nostro corpo, la nostra storia, le nostre relazioni non sono un involucro da gettare via, sono destinate alla pienezza della vita. Risorgere non significa diventare spiriti evanescenti, ma entrare in una comunione più profonda con Dio e con i fratelli, in una umanità trasfigurata dall'amore. Nella Pasqua di Cristo tutto può diventare grazia. Anche le cose più ordinarie, mangiare, lavorare, aspettare, curare la casa, sostenere un amico. La risurrezione non sottrae la vita al tempo e alla fatica, ma ne cambia il senso e il sapore. Ripeto, la risurrezione non sottrae la vita al tempo e alla fatica, ma ne cambia il senso e il sapore. Ogni gesto compiuto nella gratitudine e nella comunione anticipa il regno di Dio. Tuttavia, c'è un ostacolo che spesso ci impedisce di riconoscere questa presenza di Cristo nel quotidiano, la pretesa che la gioia debba essere priva di ferite. I discepoli di Emmaus camminano tristi perché speravano in un altro finale, in un Messia che non conoscesse la croce. Nonostante abbiano sentito dire che il sepolcro è vuoto, non riescono a sorridere. Ma Gesù si mette accanto a loro e con pazienza li aiuta a comprendere che il dolore non è la smentita della promessa, ma la strada attraverso cui Dio ha manifestato la misura del suo amore. Quando infine siedono a tavola con lui e spezzano il pane, si aprono i loro occhi e si accorgono che il loro cuore ardeva già, anche se non lo sapevano. Questa è la sorpresa più grande. Scoprire che sotto la cenere del disincanto e della stanchezza c'è sempre una brace viva che attende solo di essere ravvivata. La risurrezione di Cristo ci insegna che non c'è storia tanto segnata dalla delusione o dal peccato da non poter essere visitata dalla speranza. Nessuna caduta è definitiva, nessuna notte è eterna, nessuna ferita è destinata a rimanere aperta per sempre. Per quanto possiamo sentirci lontani, smarriti o indegni, non c'è distanza che possa spegnere la forza indefettibile dell'amore di Dio. A volte pensiamo che il Signore venga a visitarci soltanto nei momenti di raccoglimento o di fervore spirituale, quando ci sentiamo all'altezza, quando la nostra vita appare ordinata e luminosa. E invece il risorto si fa vicino proprio nei luoghi più oscuri, nei nostri fallimenti, nelle relazioni logorate, nelle fatiche quotidiane che ci pesano sulle spalle, nei dubbi che ci scoraggiano. Nulla di ciò che siamo
Nessun frammento della nostra esistenza gli è estraneo. Oggi il Signore risorto si affianca a ciascuno di noi proprio mentre percorriamo le nostre strade, quelle del lavoro e dell'impegno, ma anche quelle della sofferenza e della solitudine, e con infinita delicatezza ci chiede di lasciarci riscaldare il cuore. Non si impone con clamore, non pretende di essere riconosciuto subito. Con pazienza attende il momento in cui i nostri occhi si apriranno per scorgere il suo volto amico, capace di trasformare la delusione in attesa fiduciosa, la tristezza in gratitudine, la rassegnazione in speranza. Il risorto desidera soltanto manifestare la sua presenza, farsi nostro compagno di strada e accendere in noi la certezza che la sua vita è più forte di ogni morte. Chiediamo allora la grazia di riconoscere la sua presenza umile e discreta, di non pretendere una vita senza prove, di scoprire che ogni dolore, se abitato dall'amore, può diventare luogo di comunione. E così, come i discepoli di Emmaus, torniamo anche noi alle nostre case con un cuore che arde di gioia, una gioia semplice che non cancella le ferite ma le illumina, una gioia che nasce dalla certezza che il Signore è vivo, cammina con noi e ci dona in ogni istante la possibilità di ricominciare.

Dalla rivista dei missionari comboniani, Azione Missionaria, leggo ora un breve articolo che riguarda il Vaticano, cioè la veglia per la pace che è stata realizzata da Papa Leone, e il titolo è Basta con la guerra. Alla vigilia del suo primo viaggio africano, la sera di sabato 11 aprile, Papa Leone ha presieduto la veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro. Sul sagrato della Basilica ha prima salutato i fedeli convenuti, uniti nella preghiera del Santo Rosario, chiedendo l'intercessione della nostra Madre Maria. Vogliamo dire a tutto il mondo che è possibile costruire la pace, una pace nuova, che è possibile vivere insieme con tutti i popoli, di tutte le religioni, di tutte le razze, che noi vogliamo essere discepoli di Gesù Cristo, uniti come fratelli e sorelle, uniti tutti in un mondo di pace. All'interno della Basilica, Papa Leone, nella sua riflessione, così si è espresso. Cari fratelli e sorelle, la vostra preghiera è espressione di quella fede che, secondo la parola di Gesù, sposta le montagne, Matteo 17. Grazie per aver accolto questo invito, radunandovi qui presso la tomba di San Pietro e in tanti altri luoghi del mondo ad invocare la pace. La guerra divide, la speranza unisce, la prepotenza calpesta, l'amore solleva, l'idolatria acceca, il Dio vivente illumina. Niente ci può chiudere in un destino già scritto, nemmeno in questo mondo in cui sembrano non bastare i sepolcri, perché si continua a crocifiggere, ad annientare la vita, senza diritto e senza pietà. La preghiera ci educa ad agire. Le limitate possibilità umane si congiungono nella preghiera alle infinite possibilità di Dio. Pensieri, parole e opere infrangono allora la demoniaca catena del male e si mettono a servizio del regno di Dio, un regno in cui non c'è spada, né drone, né vendetta, né banalizzazione del male, né ingiusto profitto, ma solo dignità, comprensione, perdono. Abbiamo qui un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più imprevedibile e aggressivo. Gli equilibri nella famiglia umana sono gravemente destabilizzati. Viene trascinato nei discorsi di morte persino il nome santo di Dio, il Dio della vita. Basta con l'idolatria di se stessi e del denaro. Basta con l'esibizione della forza, basta con la guerra. La vera forza si manifesta nel servire la vita. San Giovanni XXIII, con semplicità evangelica, scrisse: «Dalla pace tutti traggono vantaggi, individui, famiglie, popoli, l'intera famiglia umana». E ripetendo le parole lapidarie di Pio XII, aggiungeva: «Nulla è perduto con la pace». Tutto può essere perduto con la guerra. Da Pacem in Terris al numero 62. Siamo una sola famiglia che piange, che spera e che si rialza. Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. San Giovanni Paolo II, preghiera per la pace, 2 febbraio 1991.

sempre dalla rivista dei padri missionari, c'è un articolo che riguarda il Togo. Esattamente, in Togo Monsignor Isaac è stato nominato nuovo arcivescovo di Lomé, della capitale. Questo era il vescovo invece di padre Severin, che parecchi conoscono. Il titolo è «Una collaborazione fruttuosa». Il Santo Padre ha nominato arcivescovo della diocesi di Lomé Monsignor Isaac Jogu Kodio Abenen Menia Gaglo, 1, 2, 3, 4, 5 nomi, finora vescovo di Aneo e amministratore apostolico della medesima arcidiocesi. Monsignor Isaac è nato il 7 ottobre del 1958 a Kepne, Kepeme, diocesi di Aneo, ed è stato ordinato sacerdote il 9 agosto del 1985 da Papa Giovanni Paolo II in occasione della sua visita in Togo. All'epoca ci stavo anch'io. È stato viceparroco a Lomé e professore presso il seminario minore San Pio X di Lomé, 1986-1991. Ha ottenuto il dottorato in teologia morale a Innsbruck, Austria, 1997. È stato parroco e incaricato dalla pastorale familiare 1998-2005. Consultore diocesano 2004. E dopo la morte del secondo vescovo di Aneo, amministratore diocesano della diocesi 2005-2007, prima di esserne nominato vescovo il 3 dicembre 2007. È stato consacrato vescovo il 2 febbraio 2008. Dal 2024 era anche amministratore apostolico, sede vacante e ad nutum sante sedis dell'arcivo Arcidiocesi di Lomé, di cui oggi è l'arcivescovo. I comboniani si uniscono alla gioia dei cattolici togolesi per il

seduto alla cerimonia della consegna del crocifisso agli 8 comboniani che si preparavano a raggiungere il piccolo paese dell'Ovest africano. Dai comboniani il vescovo Robert aveva inteso parlare in San Pietro durante il concilio dal suo vicino Monsignor Ireneo Dud, vicario apostolico di Wau in Sudan, Sud Sudan, che dei comboniani gli raccontava meraviglie. Raggiunto il Togo, quegli 8 comboniani, 6 padri e 2 fratelli, venivano divisi tra la parrocchia in città a Kojoviakopè e ad Afanyan, a 80 km verso est, dove i Fatebene fratelli avevano dato vita ad un ospedale che diventerà punto di riferimento per tutta la popolazione del Togo e c'è ancora attualmente ad Afanyan, questo ospedale. Il lavoro nel sud-est porterà alla trasformazione nel 1994 del decanato nella nuova diocesi di Aneu. Oggi i comboniani sono presenti in 2 parrocchie della diocesi di Aneu, a Tablibo e Tometi, e in quella di Lomé hanno la sede provinciale, il postulato e la parrocchia di Adidogome, a qualche chilometro dal centro città sulla via di Palimé verso nord. Il suo arcivescovo conosce i comboniani da sempre, li apprezza e quindi la collaborazione sarà fruttuosa da ambo le parti.

Leggo adesso dei brevi stralci dal calendario dei padri deoniani della presenza cristiana di maggio di quest'anno. Papa Leone XIV, con un sostantivo e quattro aggettivi, appena eletto Papa, ha dato ai governanti la sua prima lezione, indicando la priorità da perseguire e le vie per attuarla. Di fronte a due guerre incancrenite e una terza appena abbozzata fra India e Pakistan, il Papa ha voluto ricordare che il bene primario di cui l'umanità ha bisogno è la pace. Questa deve essere disarmata, disarmante, umile e perseverante. Quattro caratteristiche che indicano non solo lo spirito da possedere per garantire la pace, ma anche le strategie per costruirla. Quindi, davanti a circa 100.000 persone riunite domenica 11 maggio scorso in piazza San Pietro, dopo la preghiera mariana del Regina Coeli, Papa Leone ha lanciato un forte appello. Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo, ripetendo l'appello sempre più attuale: mai più la guerra. Le esplosioni orrende di violenza e le atrocità di lotte cruenti di almeno 70 paesi negli ultimi anni, la pazzesca corsa agli armamenti effettuata in quasi tutto il nostro pianeta, sono alla base dell'invito urlato alle coscienze di tutti gli uomini: mai più la guerra. L'appello richiede il coinvolgimento diretto e appassionato di tutti, politici e pensatori, particolarmente di quelli dediti alle scienze umane, sociali e morali, in grado, con il sapere, di porre la pace al centro della vocazione dell'uomo. Perché l'appello non risulti vano, occorre portare il dibattito sulla pace oltre la tradizionale discussione sul diritto esclusivo dello Stato di dichiarare guerra e sulle condizioni di una guerra giusta. Questo apre il confronto sulle ragioni storiche, etiche e di fede, allo scopo di evitare ogni forma di conflitto e al tempo stesso di aiutare la gente a riscoprire la forza libera.

imperatrice della non violenza quale proposta per la nostra pace. Qualunque sia il suo credo, l'essere umano intuisce che la pace è legata al problema della convivenza e della relazione vicendevole, sia a livello personale, io tu, io gli altri, sia a livello sociale. Ad angosciarci è il tema della nostra convivenza che diventa condizione di sopravvivenza. Sopravvivere è uguale a convivere. Il pane e il vino, che per i cristiani diventano Eucaristia, sono il simbolo dei beni della terra e del lavoro dell'uomo, il simbolo del petrolio, del carbone, del rame, dell'oro, delle banane, dello zucchero, del caffè, dei manufatti, dei macchinari, di tutti quei beni, cioè, che sono la causa prima della nostra separazione, della diseguaglianza profonda tra popoli, fra nazioni, fra uomo e uomo. Sono i simboli della non fraternità, dell'esclusione. Il grande tema fra tutte le generazioni, che tutte le generazioni si trovano a svolgere e che mai sarà svolto definitivamente, è l'eguaglianza fra tutti gli uomini, che presuppone una relazionalità riconciliata. La guerra è sempre una sconfitta. Per tutte le parti coinvolte, per la diplomazia e per il mondo politico che mette in vetrina governanti dal profilo bassissimo, non in grado di gestire situazioni e persone, perché hanno smarrito la fedeltà e il fondamento della stessa politica costituita dal bene comune. Quando tanti popoli hanno fame, ogni estenuante corsa agli armamenti è uno scandalo intollerabile, sostiene Monsignor Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi. La corsa agli armamenti è un furto di capitali sottratti ai bisogni vitali non soddisfatti. Le armi uccidono sempre, anche se inutilizzate. Con il loro alto costo uccidono i poveri, facendoli morire di fame. La guerra in Ucraina è diventata l'occasione a investire di più in armi, altro che pace. Da tempo, accusa ancora il Vescovo, siamo travolti a livello nazionale e mondiale da un'economia sempre più armata, dove i poveri diventano sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. Sono arrivata alla conclusione, ho solo da annunciarvi le esequie che si terranno domani alle 10:30 di Salvatore Frant'Antonio, di anni 87. Poi oggi c'è ancora la messa a Masano, 16:30, alla Santa Liberata alle 18, alle 20:30 a Vidalengo. Domani, venerdì 22/05 maggio, è la festa di Santa Rita da Cascia. In parrocchia la messa è alle 8:30 in memoria di Conti Angiolina, Dino e famiglia. Seguono poi alle 9 a Misano, alle 16 a Vidalengo, alle 16:30 a Masano. Quindi, terminando questo momento di lettura, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Buona serata e ringrazio tutti quanti per l'ascolto. Darina.

0: ได้เลยแกสันค่อย
1: แท็กซี่

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. In questo mese di maggio stiamo conoscendo alcuni santuari presenti in Italia dal nord al sud. Vogliamo valorizzare questo mese dedicato a Maria, proprio conoscendo alcuni luoghi particolarmente cari ai devoti della Vergine Madre. Oggi ci portiamo a Pietralba, in provincia di Bolzano. E abbiamo con noi in linea Padre Ligno Pacchin. Padre Ligno, buongiorno a lei.
1: Buongiorno e tanti saluti agli ascoltatori.
0: Padre Ligno, vuole innanzitutto dirci dove si trova il santuario di Pietralba?
1: Il santuario di Pietralba si trova in Alto Adige, provincia di Bolzano, a 1520 metri di altezza, e adesso c'è anche la neve fuori, eccetera, ed è il santuario mariano più frequentato, l'immagine mariana più venerata di tutto il Trentino, Alto Adige e anche del Nord Tirolo, quindi è il santuario principale qua da queste parti.
0: Qual è il paesaggio che si può ammirare dal santuario?
1: Dal santuario si possono ammirare le Dolomiti, c'è un panorama a 360 gradi, possiamo dire, sulle Dolomiti, per cui si vede di fronte al Rosengarten, il giardino delle rose, Catinacci, la Marmolada, il Gran Vernelln, eccetera, fino al Similaun, dove venne trovata quella mummia, e fino all'Ortles dall'altra parte. Quindi abbiamo un panorama che va dalla Svizzera all'Austria e verso il Bellunese, quindi la parte più bella delle Dolomiti.
0: Come mai è stato costruito proprio lì il santuario? C'è qualche evento particolare o è un atto di devozione?
1: Ma è stato un fatto particolare, un fatto speciale. L'origine del santuario nel 1553, pochi anni dopo la riforma protestante di Lutero in Germania, a Trento era in corso il Concilio di Trento, quindi la devozione mariana era uno dei punti più contrastati in quel periodo, e ci furono varie apparizioni mariane, tra cui anche qui in questo luogo molto isolato. Praticamente qui c'era il maso è la casa dove abita il contadino con la sua famiglia, i prati e i boschi. C'era il maso Weissenstein, Weiss bianco e Stein pietra, per cui deriva Pietralba. Qui c'era il maso Weissenstein con Leonardo, che era il capo di questo maso, che aveva spesso crisi psichiche, era uno che soffriva molto, era molto devoto della Madonna, ma soffriva. Anche i familiari non sapevano che fare. In una crisi particolarmente forte, Leonardo è fuggito di casa, è andato attraverso i boschi in un luogo dove c'è un burrone di 300 metri e qui a 20 minuti di piedi, a piedi dal santuario. È caduto in quel burrone e mentre cadeva la Madonna gli apparve, gli disse: Leonardo, io sono qua per salvarti dalla caduta, per guarirti dalla tua malattia, ti chiedo di costruire una cappella in mio onore dove anche altri possono venire a lodarmi e invocarmi. Leonardo ha potuto tornare a casa sano e salvo, guarito dalla sua malattia, e si mise all'opera e costruì una cappella piccola, e c'è ancora oggi. Chi entra in chiesa nel santuario della Madonna di Pietralba può vedere a fianco dell'entrata questa cappellina originale, che è praticamente il santuario nel santuario. Ecco, c'è stata questa apparizione all'inizio che ha dato l'origine a tutta la devozione mariana in questo luogo.
0: E chi custodisce in questo momento il santuario? Quale ordine? Perché non ve l'ho chiesto all'inizio, mi scusi.
1: Il santuario è custodito dall'Ordine dei Servi di Maria, i quali hanno come vocazione quello di servire Dio e servire gli uomini come Maria, e curare anche molti santuari mariani. Siamo nati proprio intorno al santuario mariano della Santissima Annunziata a Firenze e continuiamo a custodire vari santuari, sia in Italia che all'estero. In Italia c'è anche Monteberico, la Madonna della Chiara a Reggio Emilia, la Madonna del Parto a Napoli, e all'estero abbiamo la Madonna Addolorata che viene venerata a Chicago. C'è una grande devozione a quella Madonna lì a livello nazionale, Bolivia e tantissimi altri posti.
0: Si tratta dell'ordine di Padre Turoldo, se non erro.
1: Anche Padre Turoldo ha fatto parte di questo ordine, sì, io sono stato in comunità con Padre Turoldo, ero stato anche il suo priore, quindi lo conosco molto bene, Padre Davide Maria Turoldo.
0: Cioè diventa così un nome anche per i nostri radioascoltatori per collegarlo più facilmente.
1: Sì.
0: Ebbene, Padre Lino, il santuario dunque a partire da questa apparizione si è andato costruendo pian piano?
1: Sì. Cioè subito il nome Weissenstein Pietralba incominciò ad essere molto noto non solo qui nei paraggi, nel Tirolo, ma anche oltre, fino a Vienna, fino a Verona, eccetera. E incominciarono a venire persone fedeli sia di lingua tedesca che di lingua italiana. Questa è una caratteristica di questo santuario, che è frequentato sia da persone tedesche che vorrei dire più tedesche che italiane, ma comunque subito divenne famoso già nel 1500, per cui all'inizio del 600 fu necessario costruire una chiesa più grande. Venne costruita la chiesa attuale in stile barocco, conservando sempre la cappella originaria. Poi nel 1718 arrivarono i Servi di Maria da Innsbruck, che costruirono il convento, un convento molto grande con delle bellissime guglie davanti, per cui è denominato anche il Duomo delle Dolomiti, questo, alle guglie un po' come il Duomo di Milano.
0: Ho capito. Adesso in quanti siete a gestire e a vivere lassù?
1: Siamo in sei frati, non siamo mai stati molti di più, il massimo sono arrivati a 10 frati in questo convento. Adesso siamo in sei e siamo in maniera sufficiente anche per custodire il santuario. Ecco.
0: E quindi custodire anche la memoria di questo evento del 1500.
1: Sì. Ecco. Nel santuario di Pietralba il visitatore è accolto da un grande corridoio, anzi vari corridoi, che sono tutti pieni di ex voto, cioè quadretti appesi da persone che vogliono ringraziare con questa testimonianza la Madonna per grazie ricevute. Attualmente ci sono appesi 1500 quadri, ma ci sono un 3-4 mila quadri conservati nell'archivio del convento, forse i più preziosi sono proprio là, e che riconoscono che la Madonna li ha aiutato. Si tratta di persone che sono state investite da un cavallo o da un'auto e si sono salvate, altre sono cadute dal tetto di una casa o sono cadute addirittura con l'aereo, sono rimaste illese, altre ancora hanno potuto tornare a casa dopo lunghe e sanguinose guerre e riconoscono di aver sentito sempre la protezione della Madonna. Ecco, in molti quadri c'è scritto in tedesco Maria hat geholfen, Maria wird weiter helfen. Ecco, questi quadri sono scritti in italiano, in tedesco e in ladino anche, perché qua c'è la lingua ladina. Ecco, Maria dice: la Madonna mi ha aiutato, la Madonna continuerà ad aiutare. Ecco, questo è il messaggio, che ci sono questi quadri. E Papa Luciani, che era uno che amava questo luogo, perché veniva qui a fare le vacanze, dicevano: questi quadri sono una predica del popolo al popolo.
0: Io la ringrazio di cuore, Padre Lino, per la sua testimonianza, anche perché si percepisce l'affetto che coltiva verso questo luogo e verso la Madonna che lì viene venerata.
1: Sì.
0: E prima di passare la parola al padre priore, padre Alfred Chiembo, ci affidiamo all'intercessione di Maria con un'antifona mariana.

0: E a questo punto diamo la parola a padre Alfred Chiembo.
1: Padre Alfred. Padre Alfred Chiembo, vengo dall'Uganda, che è un nuovo priore del santuario e anche comunità di Pietralba. Il santuario di Pietralba, che è situato, come abbiamo sentito, a 1520 metri di altitudine, è circondato da boschi e i panorami così mozzafiato fa parte del patrimonio culturale UNESCO ed è anche uno dei luoghi di pellegrinaggio più amati e visitati del Trentino e dell'Alto Adige. È custodito dai frati Servi di Maria, che svolgono numerose attività pastorali, come l'accoglienza dei pellegrini e il loro accompagnamento alla preghiera. Questi coltivano in particolare la devozione mariana, cioè come aiutare i fedeli di seguire l'esempio di Maria nella loro vita quotidiana e in modo particolare quando si incontrano le sofferenze e le angosce delle persone più indifese. Essendo sotto il titolo di Maria Vergine Addolorata, allora i pellegrini portano nelle braccia di Maria i loro bisogni, le loro invocazioni e le loro emozioni attraverso la preghiera. E io personalmente, padre Alfred, quando sono arrivato qua a Pietralba, per la prima volta ho visto un paesaggio piuttosto così abbandonato dove si trovava il santuario, alcune case di accoglienza e nient'altro. Il paese più vicino stava a 2 chilometri. Tuttavia, col tempo ho capito che questo luogo non è così appaltato come pensavo, perché le persone lo cercano, lo visitano continuamente e in tutte le stagioni dell'anno, tutti i giorni, si possono trovare pellegrini che pregano nella chiesa oppure nel santuario, diciamo. E infatti quando passeggio oppure faccio una camminata attorno e contemplo questo luogo santo, sempre incontro le persone di tutte le generazioni, gli anziani, i giovani e anche i bambini che chiamo le anime innocenti. A parte che Pietralba è un luogo molto amato per la sua spiritualità, bisogna dire che i visitatori vengono per trovare qui la pace interiore, quella pace che tante volte manca nella vita quotidiana. Ecco perché il servizio pastorale che noi offriamo qua a Pietralba intende sempre toccare la vita del popolo di Dio, perché toccare la vita di qualcuno significa apportare a un cambiamento positivo nella vita di quella persona. E questo cambiamento potrebbe modificare lo stato emotivo, la situazione fisica e molto altro. E quindi il cambiamento ha bisogno di amore autentico, è quello che cerchiamo, l'unico che possa influenzare la vita di qualcuno che ha più bisogno di aiuto. Essere sul monte è una delle esperienze che ogni persona deve fare nella vita, perché sul monte si può guardare lontano e vedere al di là delle apparenze. Più che una semplice meta religiosa, il santuario della Madonna di Pietralba è un luogo dell'anima dove fede, arte e natura si incontrano per offrire ai pellegrini e anche ai visitatori un'esperienza davvero unica, una delle esperienze spirituali più intese è il sentiero meditativo che conduce dal piccolo paese di Monte San Pietro al santuario, costituito da 7 stazioni che si riferiscono a ciascuno dei 7 giorni della creazione. È un viaggio spirituale, un paesaggistico, impegnativo ma ricco di significato. E qui, tra il silenzio delle foreste e le cime degli abeti che toccano il cielo, si respira un'atmosfera di profonda pace, un luogo dove la spiritualità incontra la natura e ogni passo diventa un ritorno a ciò che conta davvero. Perché siate attratti dalla fede e dalla bellezza della natura, Pietralba infatti è una meta da non perdere.
0: Padre Alfredo, io la ringrazio della sua testimonianza anche di fede e vi ringrazio, così come ringrazio anche Padre Lino per averci presentato questo santuario. Solo una domanda: se i gruppi vengono a Pietralba, trovano posto anche per mangiare?
1: Sì, certamente, abbiamo un ristorante, hotel, anche il santuario, quindi ci sono tutte le cose che abbiamo bisogno nella vita, quindi troviamo tutto a Pietralba, in questo santuario.
2: Abbiamo 300 posti letto.
1: Abbiamo 300 posti letto.
0: Benissimo, grazie di cuore per queste segnalazioni, grazie per aver fatto conoscere
1: grazie
0: agli ascoltatori
1: voi
0: di Radio Vaticana il santuario
1: grazie
0: di Pietralba, in provincia di Bolzano. Grazie,
1: grazie
0: e arrivederci.
1: Grazie.
0: Concludiamo così questa prima parte della puntata di Dritti al Cuore con un canto mariano, per poi dare spazio alla seconda parte di Dritti al Cuore.

0: Cari radioascoltatori, buongiorno a voi. In questa seconda parte desideriamo aprire una conversazione con Don Giulio Bellavite, delegato vescovile per la diocesi di Bergamo, nonché parroco e scrittore. Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che desideriamo con lui soffermarci. Don Giulio, buongiorno a te.
1: Buongiorno a tutti.
0: Don Giulio, la tua esperienza è ampia, si è sviluppata su vari campi, compreso la tua presenza e il tuo servizio presso il Dicastero per i Vescovi, ora sei impegnato in diocesi, ma poi negli anni è emersa anche una tua capacità particolarmente efficace, quella dei libri, scrivere libri. Come ti è nata questa passione?
1: In realtà questa passione è nata un po' per caso, non è stata una mia idea, ma è stata una sollecitazione che mi è venuta da un amico. Un amico che io avevo fatto un libretto di raccolta di alcune riflessioni e alcune omelie. Poi in realtà un amico che lavora per Mondadori mi ha detto: ma scusa, tu hai fatto diritto canonico dove avevi studiato l'autorità e l'autorevolezza, perché questa era stata la mia tesi. Poi però hai studiato anche teologia, nella tua vita lavori in Santa Sede in un ufficio un po' di controllo e di gestione, però fai anche il prete, perché non metti insieme questa bipolarità della tua vita, questi due poli della tua vita, mettendo a frutto un po' tutte le riflessioni che hai maturato sia negli studi che nell'esperienza pastorale. E così, maturando un po' di tempo, ci sono voluti 3 o 4 anni, e è nato il libro che con Mondadori è stato pubblicato, che si chiama Se ne ride chi abita i cieli, e è l'incontro tra un abate e un manager. Il manager che è costretto a fermarsi in un monastero e ha per 2 giorni questo confronto con l'abate e con i monaci, dove in realtà tutto parte da uno scontro, dal pensare di essere su 2 pianeti diversi, quando invece ci si rende conto che si dicono le stesse cose semplicemente in 2 lingue diverse, perché la verità sull'uomo è una, è quella del Vangelo, e allora il Vangelo diventa un manuale di umanità. E allora si capisce il sottotitolo, che è Lezioni di leadership all'interno di un monastero, dove quella leadership evangelica diventa il centro di una umanità ritrovata.
0: Ed è stato il tuo primo libro questo?
1: Questo è stato il primo libro che con Mondadori ha avuto un po' rilevanza.
0: Non c'è dubbio, me lo ricordo benissimo.
1: E poi dopo questo, che è uscito nel 19, e poi Mondadori mi diceva: ma facciamo un sequel, bisogna fare un sequel, e però si era arrivati nel Covid, nella struttura del Covid, nel grande disastro del Covid, tanto più figurati, io ero tornato a Bergamo, e qui a Bergamo come vivevamo questa dimensione. E allora nasce nel periodo dei mesi del Covid l'altro libro, come sequel del primo, che è Ribellarsi. Ribellarsi nel senso però di voler tornare al bello, ribellarsi. Quando uno si ribella è perché la situazione intorno è da vincere, è da combattere, è da superare. Allora come ribellarsi? Come ribellarsi anche a tutta la situazione del Covid, di questo clima pesante di morte che ci circondava? E il libro diventa un cammino interiore dentro di sé, con una struttura un po' fantasiosa, dove su un vagone del treno in viaggio una donna incontra e dialoga gli organi del corpo umano: la testa, la bocca, il naso, la mente, i polmoni, il cuore, l'intestino, le braccia, le mani, il piede, che raffigurano un po' tutte le strutture anche della società: la famiglia, la squadra, la compagnia, la coppia, il singolo. E alla fine ci si domanda chi è questa donna che tiene insieme, e questa si scopre che questa donna è l'anima. L'anima che tiene insieme tutto e che permette di rinascere, perché questo cammino, questo grande vagone, ci si accorge poi alla fine che è un grande utero da cui nasce una vita nuova, dove gli organi si sono composti nell'unità dell'anima. E questa rielaborazione un po' complessa della trama in realtà funge da libro degli esercizi rispetto a Se ne ride chi abita i cieli, perché questo titolo strano, che è la frase di un salmo, in realtà viene da un motto che io fin da bambino sentivo dal mio parroco, perché il mio parroco, quando doveva affrontare qualcosa o quando gli dicevano che c'era qualche problema, lui rispondeva sempre: se ne ride chi abita i cieli, affidiamoci al Signore. Perché il Salmo dice in quel momento che il Signore vede gli uomini che si organizzano con gli eserciti per combatterlo e se ne ride chi abita i cieli. Allora anche la grande battaglia del Covid, la grande battaglia interiore, viene superata da questa fiducia nel Signore. Allora Se ne ride chi abita i cieli era la parte teorica, ribellarsi diventa il libro degli esercizi. Ovviamente, come ogni libro degli esercizi, è un po' più complicato, perché poi ha bisogno di interiorizzazione, ha bisogno di farsi delle domande, ha bisogno di uno sforzo più impegnativo per leggerlo. E alla fine poi cos'è successo? C'era il libro della teoria, c'era il libro degli esercizi, e la Mondadori mi dice: allora adesso bisogna fare la pratica. E così dopo 2 anni si è arrivati al terzo libro, che conclude questa triade, questa trilogia, che si chiama L'elogio della normalità. E L'elogio della normalità fa vedere come la scoperta dell'umanità evangelica e la scoperta e la volontà di ribellarsi, di tornare al bello, in realtà è lo stile per vivere la quotidianità. E nel libro L'elogio della normalità, chi guida la trama sono i personaggi secondari del Vangelo. Le figure apparenti, le figure che appena appena compaiono, il cameriere dell'ultima cena, la moglie di Pilato, l'immagine della tradizione che dice che ci poteva essere un quarto re magio, i soldati, la Veronica, tutte queste figure che entrano nello sfondo delle grandi scene del Vangelo, ma che hanno una qualità singola che permette di migliorare la realtà. E da lì si prendono appunto un vocabolario. Il libro è strutturato non a capitoli, ma a vocabolario, A, B, C, D, E, perché è un libro che si può leggere anche non in fila. Ogni libro corrisponde a un personaggio e una caratteristica della normalità, e uno può personalizzarlo, perché il concetto di normalità è diverso per ciascuno. E allora tu puoi leggere il primo capitolo, poi il settimo, poi il quindicesimo, poi il quarto, perché ognuno ci entra nella normalità in base alla sua sensibilità, ma scopre che la normalità di ciascuno può essere un quinto Vangelo, perché se tu trovi il Vangelo come manuale di umanità e cerchi di metterti in discussione ribellandoti, allora capisci che il tuo stile, lo stile della normalità, è lo stile dove Dio si fa presente in un'incarnazione che permette poi di trasformare la realtà e di viverla appieno.
0: Che cosa significa per te, sacerdote, avere la possibilità non solo di scrivere, ma di raggiungere i tuoi lettori, che non sono solo in ambito ecclesiale, perché comunque sia c'è un grande eco dei tuoi testi anche sui giornali non legati strettamente alla Chiesa?
1: A me c'è un'immagine che piace molto, anche quando qualcuno mi dice: ma perché scrivi su quel giornale, perché scrivi su quell'altro? E quando comunque senti che anche all'interno, all'esterno dell'ambiente ecclesiale, qualcuno ti pone attenzione a quello che dici. E faccio lo stesso ragionamento quando predico, quando incontro le comunità, sia la mia comunità parrocchiale che le comunità della diocesi, per dire alle persone: vorrei condividere con voi questo orizzonte, che è l'orizzonte che si trova negli Atti degli Apostoli, quando Paolo va a Atene e entra nell'Areopago. Dicono gli Atti degli Apostoli che quando Paolo entra nell'Areopago di Atene, vede che ci sono tanti altari con i nomi di diverse divinità, e a un certo punto trova un altare che è intitolato al Dio sconosciuto, e Paolo dice: vi sto portando il nome di questo Dio sconosciuto, vi dico come si chiama questo Dio sconosciuto, ve lo presento, io so chi è, vi dico chi è questo Dio sconosciuto. Certo, questa pagina finisce un po' amaramente, perché quando Paolo poi ha l'attenzione parlando di Gesù e alla fine parla di resurrezione, la gente di Atene risponde a Paolo: su questo ti sentiremo un'altra volta. Va bene, ma non dice ti sentiremo più, ti sentiremo un'altra volta, vuol dire che almeno mi ascoltano due volte o tre, ma anche Paolo è stato ascoltato due volte o tre, cioè c'è un po' di lentezza e di pazienza, non c'è subito una conversione. Io credo che anche oggi ci sia bisogno di dire a tanta gente: guardate che quelle sensazioni interiori, quegli altari che avete, quel desiderio di oltre, si chiama quel Dio sconosciuto, ha un nome, io lo conosco, vi dico come si chiama. Certo, è possibile che ti dicano su questa cosa ci sentiremo un'altra volta, ti sentiremo un'altra volta, ma il seme è gettato, la parola entra e poi porta frutto e poi smuove e poi provoca, e questo credo che sia una pagina quanto mai attuale degli Atti degli Apostoli e della vita della Chiesa.
0: Hai toccato il tema della tua comunità. Come ti rapporti con la tua gente e come la gente ti percepisce, oltre che come parroco e come scrittore?
1: La mia comunità è proprio piccola, è una piccolissima parrocchia nella periferia di Bergamo. Il bello della mia gente è che mi percepisce come il parroco, come Don Giulio, è una comunità soprattutto eucaristica. Gli abitanti sono pochi, ma è una chiesetta dentro un parco nella zona più verde di Bergamo, che vede confluire gente da diverse parti della città o dei dintorni. È un po' più che una parrocchia, è un santuario. Per cui alla celebrazione domenicale c'è molta più gente che gli abitanti della parrocchia, e questa dimensione di comunità eucaristica, di persone che poi vanno a abitare fuori dai confini della parrocchia, io credo che mi faccia percepire, io vorrei essere percepito così, come una persona che ha un messaggio da dare tutte le settimane, che traduce il messaggio di Gesù Cristo, che rende presente il Signore, e questo Signore lo rende presente nel pane della parola, nel pane dell'Eucaristia e nel pane della disponibilità, perché loro sanno che anche se non abitano lì, o quelli che abitano lì, c'è una presenza, non ci sono tante attività perché la parrocchia è piccola, però c'è una presenza, c'è un servizio, c'è un campanello, c'è un telefono a cui sempre si trova qualcuno.
0: E qualche tempo fa, Don Giulio, il Santo Padre si è rivolto ai sacerdoti romani e ha messo in evidenza come si siano scardinati i confini, così come li avevano sempre considerati, delle parrocchie, e che ormai più che confini territoriali stiamo parlando di confini esistenziali. La gente viaggia, la gente gira, quindi tu tocchi con mano questa esperienza nel ritrovarti parrocchiani che arrivano da altre parrocchie, eppure ti accorgi che tutti sono assetati di questa parola e dell'Eucaristia.
1: Questo lo riscontro anche nella dimensione social. Io uso i social per pubblicare tutte le settimane la mia riflessione domenicale sul Vangelo, riflessione che pubblica anche ad esempio il settimanale Gente, e la cosa bella è, per esempio, che mi è successa recentemente, che mi è arrivato da un amico uno screenshot con una frase, e questo amico che mi diceva: guarda, ho trovato questo passaggio, è molto interessante, lo ritengo molto interessante, te lo mando che magari ti può servire anche a te. Io guardo lo screenshot, è esattamente una frase che avevo scritto io, ma che era stata estrapolata, per cui non c'era il mio nome. E questa è stata una soddisfazione bellissima, una consolazione dello spirito, perché ho detto, ma allora è la parola che porta frutto indipendentemente da me, perché se un mio testo sul Vangelo della settimana è diventato uno screenshot che è andato da una persona, dall'altra, e poi tramite un amico è tornato a me, ma senza di me, senza che si sapesse che era mio, vuol dire che io ho prestato la voce a una parola che ha fatto frutto, e questa secondo me è la soddisfazione migliore, perché capisci che indipendentemente da me è la parola che ha dato un sorso d'acqua a tanta sete, che anche attraverso i social alcune persone cercano, perché anche i social possono essere piccole fontanelle della sete della parola di Dio.
0: Mi hai quasi anticipato, perché proprio volevo chiederti la tua esperienza nei social, tenuto conto appunto che pubblichi settimanalmente il commento alla parola, e lo fai sempre con un taglio non strettamente biblico all'inizio, ma parti dai fatti quotidiani della vita attraverso le immagini, le storie.
1: Sì, perché ogni social è diverso. Facebook ha ormai un bacino di gente 40, 50, 60, 70 anni. I giovani non ci sono più su Facebook, i giovani li trovi in Instagram. Poi c'è per esempio LinkedIn, che è una piattaforma professionale, eppure in LinkedIn è l'occasione dove spesso ho i riscontri più profondi di gente che poi si ferma e mi scrive o si lascia interpellare da questo testo. Io credo che i social, nella loro diversità, come può essere Facebook, Instagram o LinkedIn, siano un'occasione per arrivare a tante persone, siano dei nuovi pulpiti. Sì, si dice che le chiese sono vuote, che la gente si sta allontanando dalla comunità e dalla celebrazione dell'Eucaristia, che non vive la comunità, vero, però questa mancanza di comunità, questo allontanamento ecclesiale, ha anche come altro lato della stessa medaglia una grande ricerca di spiritualità, una grande ricerca di verità, una grande ricerca di senso, e tante persone lo cercano nei social, lo cercano nella rete, e allora Gesù stesso dice agli apostoli: gettate la rete, buttatevi con la rete. E vabbè, possiamo applicarla anche a noi, penso, perché anche attraverso la rete dei social e la rete internet si può diventare pescatori di uomini, si può portare il Vangelo. Io credo che anche la rete sia una nuova comunità, sia una nuova terra esistenziale dove portare il Vangelo, e dove c'è ascolto, dove tante persone aspettano una parola di senso.
0: Vorrei ritornare, Don Giulio, a quanto il Santo Padre ha rivolto ai sacerdoti di Roma, e metteva in evidenza come ancora nella nostra mentalità, ma anche nella nostra pastorale, noi seguiamo ancora l'esperienza dei sacramenti, molto spesso ritmata addirittura dagli anni scolastici come ritmo, e dice: diamo i sacramenti ma non ci accorgiamo che manca la fede a monte, manca un'evangelizzazione diffusa che sostenga, che nutra poi i sacramenti ricevuti, e chiede la capacità e il coraggio, ma qui si fa eco anche delle parole e dell'esperienza di Papa Francesco, c'è bisogno proprio di ripartire in modo nuovo. Alla luce della tua esperienza di sacerdote, di scrittore, di uomo che vive dentro la dinamica anche dei social e che sa arrivare oltre i confini classici territoriali, quale

0: domanda che mi faccio quando sono di fronte alla parola di Dio della settimana o della giornata, non è cosa dice, non è cosa devo dire, ma è cosa mi dice. Cosa trovo dentro di me, dentro questa pagina? Cosa posso dire agli altri che io ho vissuto di questa pagina? Io credo che l'esperienza, la condivisione interiore, se uno parla a se stesso e di se stesso, come la parola si è incarnata in lui, allora la parola diventa carne, diventa storia e ha una percezione. Di parole vuote ce ne sono tante, di aria fritta ce n'è troppa, di slogan avvincenti la gente fa indigestione sui post. Per essere capaci di fare slogan avvincenti bisogna avere ormai una capacità creativa e pubblicitaria tendente al geniale. Io non ce l'ho e tante persone non credo che ce l'abbiamo tutti. Però per battere certi post, per battere certa qualità di pubblicità e scrollando i social e gli input continuamente che vengono alla gente da diversi fattori, ormai incantano. Non è nostro compito incantare, il nostro compito è testimoniare. Allora nel momento in cui uno si mette in gioco con la sua sensibilità, con la sua esperienza, e questo cercando esempi, cercando ho letto questo, ho visto questo, una persona mi ha detto questo, ho trovato questa storia, io l'ho vissuta così, nella buona e nella cattiva sorte, nella fatica e nella gioia, io credo che nella verità esistenziale di ciascuno diventi proprio sia la parola incarnata, quello che più possa essere uno strumento per diventare comunicazione del verbo, perché il verbo si fa carne e prima di tutto si fa carne in noi.
1: Io ti ringrazio, Don Giulio, per le tue sollecitazioni, anche per averci presentato i libri. Ti chiederei la cortesia se ci ricordi i titoli di testi che hai appena presentato all'inizio del nostro programma.
0: Grazie a te di questa occasione. Allora, il primo testo è Se ne ride chi abita i cieli, lezioni di leadership all'interno di un monastero. Il secondo testo è Ribellarsi per una ecologia umana. Il terzo testo è Elogio della normalità, riscoprire il divino nella quotidianità. Tutti e tre editi da Mondadori.
1: Don Giulio, ti chiedo la cortesia, hai una canzone con la quale chiudere questa puntata?
0: Sì, c'è una canzone che mi piace molto, che ridice un po' le riflessioni che abbiamo fatto insieme, che è Credo negli esseri umani di Mengoni. Il primo che ha creduto negli esseri umani è Dio, tant'è vero che si è fatto uomo. E la canzone dice Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, e serve il coraggio anche della testimonianza, della coerenza di fede, dell'evangelizzazione, e poi continua, credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani, quell'umanità, quella tenerezza, quella disponibilità, quell'accoglienza che è tipica del Vangelo, e si conclude la canzone dicendo l'amore ha vinto, vince e vincerà, che è un po' la vicenda proprio di Gesù nel Vangelo, creatore, redentore e sostenitore come Padre, Figlio e Spirito Santo, appunto, che ha vinto, vince e vincerà.
1: Io ti ringrazio di cuore, Don Giulio, per le tue sollecitazioni e le tue riflessioni. Ringrazio te, ringrazio anche i radioascoltatori che ci hanno seguito, dando appuntamento alla prossima puntata. E allora a questo punto lasciamoci guidare dalla canzone Credo negli esseri umani. Grazie Don Giulio.
0: Grazie a te Don Andrea, grazie a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Ritorno a casa iniziato, rimpatrio degli attivisti della flottiglia, condanna da più parti per l'atteggiamento del ministro di Tel Aviv Ben-Gvir. L'Italia chiede sanzioni per lui e l'Europa, anche in Israele si chiede di rimuoverlo. Intesa vicina, accordo quasi trovato per la fine delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, al centro nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte: noi comunque siamo pronti ad intervenire. Una pace senza armi, Papa Leone riceve in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede, avverte, oggi è più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Fotografia in chiaroscuro, un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, è il ritratto del nostro paese scattato dall'Istat nel rapporto 2026. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Condanna da più parti per le immagini che mostrano il ministro israeliano Ben-Gvir deridere gli attivisti della flottiglia fermati dai militari di Tel Aviv. La procura di Roma acquisirà le immagini, intanto tutti i manifestanti fermati hanno lasciato Israele. Alessio Orlandi.
2: Aggrediti, maltrattati, presi a calci e pugni quando erano in manette e con le catene alle caviglie, e poi gli sfottò e le prese in giro dei militari israeliani, una sequenza di umiliazioni, quella denunciata dal deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e dal giornalista Alessandro Mantovani a bordo della flottiglia e rientrati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino. Nel pomeriggio i circa 400 membri della spedizione umanitaria, inclusi i nostri connazionali, sono partiti con 3 voli charter verso Istanbul, da dove poi raggiungeranno i rispettivi paesi. Dopo la condanna del presidente della Repubblica Mattarella e quella del governo, il responsabile degli esteri italiani ha chiesto alla Commissione europea di adottare sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per il video in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati. Le immagini finiranno nell'indagine sulla vicenda della flottiglia aperta dalla Procura di Roma, che sentirà anche tutti gli attivisti a bordo. Su quanto accaduto prende le distanze l'ambasciatore israeliano in Italia. L'atteggiamento avuto ieri dal ministro Ben-Gvir non rappresenta i principi e i valori dello Stato democratico, le parole di Peled. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il comportamento del ministro israeliano Ben-Gvir mette in imbarazzo anche il governo di Tel Aviv. Molti chiedono al premier Netanyahu di licenziare il ministro, anche se la legislatura è ormai al termine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Una macchia morale per Israele da parte di un ministro teppista, un criminale condannato per incitamento all'odio, che Netanyahu deve licenziare perché ha già danneggiato troppo il paese. Lo scrivono gli ex ambasciatori diplomatici israeliani del Forum di Politica Estera, non certo gli unici a condannare l'ennesimo e vergognoso show di Ben-Gvir. Non è la prima richiesta di licenziamento del ministro a cui Netanyahu ha affidato la pubblica sicurezza. La Corte Suprema israeliana ha limitato alcuni suoi poteri, ma Ben-Gvir è ancora al suo posto, mentre il governo è a fine mandato. Le elezioni sono fissate per il 27 ottobre, ma potrebbero tenersi qualche settimana prima, perché è già stato votato in prima lettura lo scioglimento anticipato del Parlamento. Saranno gli israeliani a decidere se volere una svolta oppure no verso un governo incurante dell'isolamento, specie in termini di opinione pubblica all'estero, in cui è precipitato Israele negli ultimi 3 anni. Sul caso Ben-Gvir anche l'ambasciatore americano in Israele, sostenitore convinto di Netanyahu, ha sentito il dovere di condannare Ben-Gvir, ha tradito la dignità della sua nazione, ha scritto Huckabee, ma liquidando la flottiglia come una stupida bravata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: Potrebbe essere vicina l'intesa per la fine delle ostilità tra Stati Uniti ed Iran, al centro il nodo della riapertura di Hormuz, ma il segretario alla difesa americano avverte noi comunque pronti ad intervenire. Massimiliano Cocchi.
4: A Teheran oggi è arrivato il capo di Stato Maggiore dell'esercito pakistano, che è anche il capo del pool dei mediatori. È la conferma che le trattative per l'accordo di pace sono entrate nella fase cruciale. Teheran ha fatto sapere che sta preparando la risposta alla nuova bozza presentata dagli Stati Uniti. Il nodo da sciogliere resta il programma nucleare iraniano, in particolare 400 kg di uranio già arricchito. Gli Stati Uniti ne chiedono la consegna. Oggi però la guida suprema, l'ayatollah Mostaba Khamenei, avrebbe emesso una direttiva che vieta l'invio all'estero di quell'uranio, una decisione sostenuta dalla Russia, secondo la quale l'Iran ha il diritto di sviluppare un programma nucleare pacifico in conformità con il trattato di non proliferazione. L'altra questione da dirimere è il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran vorrebbe istituire una sorta di pedaggio per la navigazione in modo da poterlo controllare, cosa che gli Stati Uniti però non sono disposti ad accettare. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Sul fronte cubano gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. E oggi il segretario di Stato americano Rubio fa sapere Cuba ha accettato 100 milioni di dollari di aiuti. Un'altra guerra, quella in Ucraina. Il presidente Zelensky annuncia: abbiamo colpito un sito dei servizi segreti russi nel Kherson, un centinaio tra morti e feriti. Intanto la Germania propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea. Amelia Cartier.
5: In attesa di una piena adesione all'Unione, procedura che richiederà tempi lunghi, il cancelliere tedesco Merz ha proposto in una lettera indirizzata ai colleghi leader di concedere allo Stato sotto attacco russo lo status di membro associato, un passo che viene nella lettera definito decisivo, uno status che consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, di avere un commissario europeo senza portafogli e dei membri associati del Parlamento europeo senza diritto di voto. Trattative anche sul fronte russo, con una proposta di mediazione venuta dalla Cina, che sarebbe pronta a impegnare per trovare una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. È stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, infatti, a dichiarare che il tema è stato al centro di un vertice tra i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin. Intanto non si fermano le bombe in Ucraina. Le forze speciali ucraine, ha dichiarato il presidente Zelensky, hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi in un villaggio vicino Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Non si ottiene la pace con le armi, oggi più che mai urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Così Papa Leone, ricevendo un'udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Paolo Fucili.
6: Promuovere il bene della comunità, non interessi personali di prestigio e potere, così si governano, avverte Leone, le associazioni e i movimenti ecclesiali rappresentati in Vaticano dai loro moderatori all'incontro col Papa.
7: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi, pensano che la loro realtà specifica è l'unica, o è la Chiesa, ma la Chiesa siamo tutti noi. E molti di più.
6: Udienza anche ad 8 nuovi ambasciatori in Vaticano. Oggi che si cerca la pace con le armi per imporre il proprio dominio, è urgente per Leone tornare a una diplomazia che promuova il dialogo e ricerchi il consenso. Temi affrontati poi con la presidenza della COMESE, Commissione degli Episcopati Cattolici dell'Unione Europea, oltre all'istituzione di un inviato speciale per l'odio anticristiano e all'invito già arrivato al Papa a visitare il Parlamento europeo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Apprensione per la salute del cardinale Camillo Ruini, ormai da qualche giorno in condizioni critiche. L'ex presidente della CEI è nella sua casa di Roma, curato da medici e infermieri che lo assistono anche con l'ossigeno. Ruini, originario di Sassuolo in Emilia-Romagna, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio. Un'Italia più anziana, con meno figli, attraversata da notevoli diseguaglianze, il nostro paese nella fotografia scattata dall'Istat nel rapporto 2026. Antonella Mazza-Teruel.
8: Siamo un popolo di figli unici. Secondo il rapporto annuale dell'Istat, che conferma in Italia il calo della fecondità, le famiglie sono quasi 27 milioni, ma in 30 anni le coppie con prole sono quasi dimezzate. In crescita l'età media dei residenti, circa 47 anni, mentre l'andamento demografico diminuisce al sud, nelle isole e nelle aree interne, è stabile al centro, sale al nord. Complessivamente però il bel paese ha perso in un decennio 1 milione circa di residenti. Oggi siamo a meno di 59 milioni e per l'Istituto Nazionale di Statistica il saldo negativo è compensato dalla presenza migratoria. In aumento invece l'emigrazione, in un anno hanno lasciato la penisola 25.000 giovani laureati. Resiste il ceto medio al nord, mentre al sud è più elevato il rischio di indigenza. A livello nazionale sono in condizione di povertà assoluta quasi 6 milioni di residenti, oltre 2 milioni di nuclei familiari, circa l'8% del totale, con un'incidenza però del 35% circa tra le famiglie straniere e del 22% tra quelle numerose. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata lievemente negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni praticamente in parità, perdendo lo 0,03% a quota 75 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'Italia chiede all'Europa sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto, mentre la premier visita Niscemi e annuncia un pacchetto di aiuti da 150 milioni di euro, il vecchio continente taglia la crescita del nostro paese. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Buonasera Pierachile, vigilia d'attesa per il Consiglio dei Ministri. Sul tavolo la proroga del taglio delle accise sui carburanti per rispondere soprattutto al grido d'allarme degli autotrasportatori, di cui una delegazione sarà ricevuta a Palazzo Chigi. Conseguenze della crisi medio orientale che si fa sentire nelle tasche dei cittadini, oltre a mettere in difficoltà i conti pubblici. La Commissione europea vede al ribasso la crescita dell'Italia mentre sale l'inflazione, il tutto legato allo shock shock energetico in corso. Europa che raffredda anche le speranze del governo sulla flessibilità per gli aiuti contro il caro energia. Alla vigilia della riunione informale dei ministri delle finanze, fonti della Commissione mettono in guardia Roma sul lasciarsi andare a facili entusiasmi, muoversi con cautela. Dunque l'invito di Bruxelles che accompagna la Presidente del Consiglio Meloni nella sua terza visita a Niscemi, la cittadina siciliana colpita dalla frana del 25 gennaio scorso. Saranno stanziati, spiega la Premier, circa 150 milioni per infrastrutture e indennizzi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Paura nella notte a Napoli per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata ai Campi Flegrei. Oggi scuole chiuse, nessun ferito ma danni ad alcuni edifici. In una giornata, quella di oggi, di verifiche. Lucia Scione.
10: Baia, Bacoli, Pozzuoli, ma anche Napoli, Ischia e Procida si sono svegliate alle 5.50 con la grande paura. Con una scossa di magnitudo 4.4, profondità di 3 km, al largo del Golfo di Pozzuoli. Immediate le verifiche di agibilità su edifici pubblici e abitazioni private. Scuole chiuse, diversi cedimenti di intonaci dei palazzi. Tante le segnalazioni anche per alcuni crolli rocciosi tra Bacoli, Punta Epitaffio e Pennata. I controlli effettuati sulle linee di trasporto pubblico, inizialmente interrotte, non hanno evidenziato problemi e la circolazione è ripresa regolarmente. La regione Campania ha comunque attivato in via precauzionale l'area di attesa nella ex base NATO, qualora si rendessero necessari punti di raccolta della popolazione. Fiorella Zabatta, assessore alla protezione civile della regione Campania.
11: Qualche danno a qualche abitazione privata, però io penso che la rete dell'emergenza abbia tenuto bene e che anche la cittadinanza abbia risposto bene a un evento sismico rilevante di magnitudo importante.
10: Lucia Scione, linea allo studio.
1: È risultato positivo ai test di alcol e droga l'uomo che a Milano ha investito due sorelle di 75-70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo. Dopo essersi allontanato dal luogo, l'uomo si è poi costituito. Ancora truffe ai danni di anziani, questa volta raggiri smascherati a Milano e a Ischia. Federico Plotti.
12: Era un 37enne italiano con precedenti penali, l'autore dell'ennesima truffa ai danni di anziani. La vittima, una donna ultra ottantenne di Milano, adescata dal truffatore che si spacciava per un carabiniere. Era riuscito a farsi consegnare denaro e oggetti di valore per svariate migliaia di euro per scagionare il marito da un presunto coinvolgimento in una rapina. Ma non sapeva che era seguito e controllato dai militari dell'arma che lo hanno colto in flagranza. Ora in carcere, accusato di truffa aggravata. Sono entrambi di origine egiziana invece altri criminali che hanno tentato di raggirare una 87enne di Forio d'Ischia in provincia di Napoli che era caduta nell'ormai nota trappola del nipote, ovviamente finto, con problemi economici. La signora aveva consegnato ai due circa 7.000 euro in contanti per poter aiutare il familiare in difficoltà. Anche loro sono stati fermati con i soldi in tasca dai carabinieri del comando provinciale di Napoli. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Gabriele Mileti in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a proyé
5: in Pantheon in
6: semblance do son.
7: La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, dobbiamo dire che nelle grandi città nascere e crescere in un quartiere piuttosto che in un altro fa davvero la differenza, e questo vale per i bambini, per le bambine, per gli adolescenti. E poi purtroppo lo sappiamo, ci sono tanti adolescenti anche in Italia che sono negli istituti per minori. Poi sempre in questi 25 minuti del mondo della radio parleremo della vicenda della flottiglia, cercheremo di capire se e come è stato violato il diritto internazionale. Infine il rapporto Istat sulla situazione dell'Italia. Allora, in regia, eccoli là, Alberto Giovannetti, Luca Rossi, io invece sono Alessandro Guarasci, ed ora può partire la nostra diretta Facebook. E allora, dicevamo, nei 14 comuni capoluogo delle città metropolitane italiane, un bambino su 10, è davvero tanto, io lo dico per un paese industrializzato, vive nelle 158 aree di disagio socio-economico urbano. In totale sono circa 142.000, Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo ospitano quasi il 73%. 5% dei minori che vivono appunto in queste aree di disagio socio-economico urbano. Di questo oggi ne ha parlato Save the Children. Tra l'altro, in realtà questi dati sono di qualche giorno fa, ma Save the Children ha approfondito questi temi anche in occasione di un evento che si è tenuto all'Acquario Romano, per la precisione si chiama Impossibile 2026, la biennale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ma di adolescenza parla anche un libro, io lo faccio vedere, eccolo qua. Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, di Antonella Inverno, che tra l'altro abbiamo qua. Allora, d'altronde i numeri sono davvero crudi, con 1.968 ingressi nel 2025 gli istituti penali per i minorenni vivono un momento di difficoltà. Al 15 dicembre erano 8 gli istituti in sovraffollamento. Allora, appunto, abbiamo qua l'autrice Antonella Inverno. Dobbiamo dire che tra l'altro qui c'è una prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, che dice lui letteralmente: senza futuro il presente diventa invivibile. Allora Inverno, lei è rimasta sorpresa da questi dati? Insomma, è davvero triste capire che addirittura 8 sono gli istituti in sovraffollamento.
10: È triste, sì, non sono rimasta sorpresa, perché per scrivere il libro ho girato per un anno intervistando ragazzi e qualche ragazza ristretti negli istituti penali minorili, quindi ho potuto constatare le condizioni di vita. Non tutti gli istituti sono in sovraffollamento, ma quelli di grandi dimensioni soffrono di più. Peraltro ricordiamo anche che ci sono delle indagini in corso, in particolare su 2 istituti, quello di Casal del Marmo e il Beccaria di Milano, per violenze all'interno del carcere minorile da parte degli agenti di polizia penitenziaria. Sono ragazzi e ragazze che sicuramente hanno commesso degli errori, sono dentro per i più svariati motivi, dagli omicidi ai reati connessi alla criminalità organizzata, alle rapine. Molto molto spesso,
9: non
10: scusate,
9: non c'è problema.
10: Molto spesso.
9: E come diceva Minà, il bello della diretta.
10: Certo. Molto spesso, diciamo, le condizioni di partenza sono importanti anche nella decisione poi di intraprendere una carriera deviante, come si dice tecnicamente. Alcuni non hanno alle spalle questo tipo di carriera, parlo in particolare dei minori stranieri non accompagnati, che compongono più di un terzo della popolazione carceraria minorile, pur ovviamente non avendo una propensione maggiore a commettere reati, ma semplicemente perché non hanno alle spalle una rete familiare o una rete di accoglienza che permetta loro di poter scontare delle pene alternative.
9: Ecco, una cosa che mi interessa, perché sappiamo che in sostanza negli istituti per, diciamo, maggiorenni non si fa quasi nulla, è difficile, sono pochi casi purtroppo di tentativo di reinserimento tramite il lavoro e così via, la maggior parte del tempo purtroppo in tante, diciamo, carceri si passa senza fare nulla. Questi ragazzi invece come si cerca di recuperarli, se ci sono dei progetti per recuperarli, perché in sostanza un ragazzo di 16-17 anni sicuramente ha delle chance maggiori di essere recuperato rispetto a un cinquantenne.
10: Ma io ho trovato diverse situazioni, ci sono sicuramente istituti, posti, anche ho visitato anche comunità di accoglienza dove questi progetti ci sono, funzionano bene, e a funzionare ho capito attraverso i racconti dei ragazzi e delle ragazze è proprio il tipo di relazione, di fiducia che gli operatori riescono ad instaurare per innestare una dinamica di cambiamento. Ci sono poi invece istituti più grandi dove, pur essendoci dei progetti, chiaramente è più difficile avere un rapporto uno a uno con i ragazzi e riuscire a come dire, creare quel legame che poi porta il ragazzo a fidarsi e a intraprendere una strada nuova. Perché poi quello che ho notato attraverso le interviste, il libro riporta 6 delle interviste che ho fatto trascritte in maniera integrale, attraverso queste interviste è chiaro che questi ragazzi hanno alle spalle vissuti difficili, molto spesso di violenza anche intrafamiliare, molto spesso di trascuratezza, di abbandono anche da parte delle istituzioni educative. Quindi il primo passo da fare è proprio quello di riallacciare un legame di fiducia e riallacciare un patto educativo.
9: Ecco, 1968 ingressi nel 2025, da quanto mi è stato detto da altre fonti il numero è in aumento.
10: Sì, il numero è in aumento, ma questo non deve trarre in inganno, non sono in aumento i reati in generale, probabilmente c'è un piccolo aumento a partire dal 2021, dal post pandemia, siamo stati un po' ingenui noi adulti a pensare che l'isolamento forzato di bambini e adolescenti non avrebbe lasciato traccia nella loro psiche, nei loro comportamenti, ma a scatenare questo aumento degli ingressi e soprattutto, lasciatemelo dire, un aumento nella permanenza media, cioè non è tanto che entrano di più, è che ci stanno di più dentro gli istituti i ragazzi quando entrano. A scatenare questi aumenti sono delle disposizioni degli ultimi decreti in materia di sicurezza e sicurezza urbana che sono stati adottati dal governo, che hanno
9: il decreto Caivano,
10: ma anche il successivo decreto sicurezza, che hanno ridotto le possibilità di non scontare per esempio la misura cautelare in carcere e di farlo fuori, ma anche hanno tolto un po' di discrezionalità a quei giudici che devono decidere quando un ragazzo per esempio si allontana da una comunità penale. Sappiamo che la fase dell'adolescenza è una fase difficile per tutti gli adolescenti, quindi è abbastanza facile che queste regole vengano anche trasgredite. Ecco, oggi grazie o a causa di questi decreti c'è direttamente l'ingresso in carcere, prima si poteva optare anche per opzioni diverse.
9: Per chiudere, c'è un sistema di assistenti sociali che poi in qualche modo questi ragazzi li aiutano. Qual è, diciamo, la struttura che poi dà un sostegno, da quello che lei ha visto, a queste ragazze e questi ragazzi?
10: Beh, il sistema di giustizia funziona con educatori, funzionari psicopedagogici, assistenti sociali degli uffici di servizio sociale competenti. Quando ci sono, fanno veramente la differenza, perché sono quelli che mettono in campo quella relazione autentica di cui parlavo prima. Il problema è che, come riporto nelle conclusioni, mancano risorse per averne il numero sufficiente, ma soprattutto mancano risorse per la loro formazione. Negli ultimi anni c'è stato un'assunzione abbastanza importante anche di agenti di polizia penitenziaria, così come di funzionari dell'area giuridica, che sono stati immessi nelle strutture senza alcuna formazione di base nel campo minorile. E nelle interviste che faccio agli esperti nel libro è evidente, ricordo per esempio l'intervista alla comandante degli agenti di polizia penitenziaria di un IPM, che mi raccontava di come senza questo tipo di formazione è difficile anche interpretare quei comportamenti che sono banalmente: mi sveglio la mattina con il piede storto, che in adolescenza, ripeto, sono molto probabili.
9: E purtroppo ci può stare. Allora, Antonella Inverno, Dentro le mura, viaggio nel mondo degli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso, torno a farlo vedere. Fotografia di Alessio Romenzi, Treccani editrice, prefazione di Matteo Maria Zuppi, cardinale presidente dei Vescovi Italiani, che dice: le mura più difficili sono proprio le storie dei ragazzi, che spesso diventano mura per difendersi, per paura, per rabbia, per delusione, perché non intravedono altro. Queste pagine ci aiutano a capire cosa c'è dentro il carcere e cosa c'è dentro il cuore dei ragazzi che stanno dentro. Davvero speriamo che in sostanza si facciano passi in avanti nella gestione di questi istituti per minori. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa con Antigone, più che altro del sistema penitenziario, che soffre un sovraffollamento importante del 139%, per cui vuol dire che nel sistema un problema c'è, questo è evidente. Grazie per essere stata con noi, Antonella Inverno. Grazie.
10: Grazie, grazie a voi.
9: E si chiude qua la nostra diretta Facebook, dunque. E ora per le notizie dal mondo, davvero tante. Purtroppo i focolai di tensione non mancano. Io do la linea a Gianmarco Murroni.
2: Grazie Alessandro. Non si ottiene la pace con le armi, urgente rafforzare dialogo e multilateralismo. Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad e Sri Lanka. In occasione della presentazione delle lettere credenziali, il pontefice ha chiesto di promuovere il dialogo per trovare vie di pace e ha ricordato che nessuna nazione, nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il proprio successo in termini di potere o prosperità, trascurando chi vive ai margini. In un momento in cui le tensioni geopolitiche continuano a frammentare ulteriormente il nostro mondo, è necessario renderle più rappresentative, efficaci e orientate all'unità della famiglia umana, ha affermato il Papa. L'esercito ucraino ha colpito il quartier generale delle forze speciali russe in un villaggio nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo ha affermato il presidente ucraino Zelensky, allegando al

0: suo messaggio su X, il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. L'ultima proposta consegnata dagli USA all'Iran tramite i mediatori pakistani avrebbe ridotto parte delle divergenze fra i due paesi, anche se le discussioni interne alla leadership iraniana sono tuttora in corso, lo scrivono i media di Teheran, aggiungendo che a tal proposito anche la visita del generale Asad Munir, capo dell'esercito pakistano, nella capitale iraniana viene valutata come un'occasione per contribuire a ridurre i contrasti e fornire le basi per l'annuncio ufficiale dell'accettazione formale del memorandum d'intesa. Intanto la guida suprema iraniana Mostaba Khamenei ha emesso una direttiva secondo cui l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non deve essere inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli Stati Uniti nei colloqui di pace. Le forze armate statunitensi hanno annunciato il dispiegamento del gruppo d'attacco della portaerei Nimitz nei Caraibi in un contesto di crescenti tensioni tra USA e Cuba. Il dispiegamento avviene lo stesso giorno in cui l'amministrazione Trump ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Raul Castro per il suo presunto ruolo nell'abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili appartenenti al gruppo di esuli Fratelli del Soccorso con sede a Miami, in cui persero la vita 4 persone, tra cui 3 americani. Cuba intanto è stata informata sugli aspetti e sulle modalità di assistenza che Mosca intende fornirle, secondo quanto dichiarato dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Riaffermiamo la nostra completa solidarietà con Cuba, continueremo a fornire il sostegno più attivo al fraterno popolo cubano in questo periodo difficile, affermato Zakharova. Cuba è pronta per parlare di tutto con gli Stati Uniti. Non ci sono argomenti e tabù nelle nostre conversazioni sulla base di reciprocità e uguaglianza, quanto affermato invece Ernesto Soberón Guzmán, ambasciatore cubano alle Nazioni Unite. La Cina ribadisce con forza il suo no a scambi ufficiali tra Stati Uniti e Taiwan e a vendite di armamenti da parte degli USA all'isola, invitando Washington alla massima prudenza. Una posizione coerente, chiara e ferma, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiankun, da Taipei. Hanno fatto sapere che il presidente dell'isola, William Lai, sarebbe felice di parlare con Donald Trump. Il colloquio sarebbe il primo tra presidenti da quando nel 1979 Washington decise di interrompere le relazioni diplomatiche con Taipei in nome del principio di un'unica Cina. Il governo del Sud Sudan, i gruppi armati dell'opposizione e gli altri attori coinvolti nel conflitto stanno ostacolando l'accesso umanitario e mettendo sempre più a rischio la popolazione civile, e quanto denuncia l'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere, che in un rapporto documenta l'escalation delle violenze nel paese. Secondo l'organizzazione, tra gennaio 2025 e aprile 2026 si sono verificati 12 attacchi contro il personale e le strutture dell'organizzazione, episodi che avrebbero lasciato circa 762.000 persone senza accesso all'assistenza sanitaria. Nel rapporto vengono denunciati bombardamenti contro ospedali, saccheggi, rapimenti di operatori umanitari, restrizioni all'accesso degli aiuti e ordini di evacuazione rivolti sia alle organizzazioni umanitarie sia alle comunità civili nelle aree contese. Alessandro, è tutto, la linea può tornare a te.
1: Allora, grazie davvero Gianmarco. Ora occupiamoci della vicenda della flottiglia, picchiati selvaggiamente, ammanettati con le catene alle caviglie. Questo è il racconto di un parlamentare caro tenuto e del giornalista del Fatto Mantovani, fermati appunto con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia da qualche ora. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto caro tenuto, che ha visto anche lui, ha detto, abusi sessuali, e Mantovani, ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari, diciamo, ricordiamoci, la flottiglia ha un profilo internazionale, sono stati rilasciati, sono partiti già da oggi da Israele. L'Italia intanto ha annunciato che chiederà all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir, che vi ricordiamo aveva deriso i manifestanti della flottiglia. Allora, qui bisogna un attimo capire in che contesto si scrive questo sequestro delle navi della flottiglia. Allora, il professor Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca dell'Università di Padova, ci ha detto che il sequestro in acque internazionali non è affatto ammissibile.
2: Questa è una violazione del diritto internazionale, di tutti i capitoli del diritto internazionale, a partire dal diritto internazionale del mare, ma poi abbiamo la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale dei diritti umani, quindi siamo fuori da qualsiasi norma giuridica internazionale. Questo è stato un vero e proprio atto di aggressione e i nostri governanti avrebbero dovuto intervenire per tutelare i nostri cittadini, soprattutto le barche che avevano bandiera italiana.
1: Professore, a questo punto però dove si può intervenire? A livello ONU? Perché sembra che qualsiasi forma di intervento, di pressione, anche diplomatica, di protesta, sembra non avere effetto.
2: Ma perché non è più sufficiente tutto questo? Bisogna agire. Cioè, i governi non possono continuare a limitarsi a dire che è violato il diritto internazionale, loro devono agire per difendere il diritto internazionale. Ma le do un dato che conferma l'ipocrisia di questi governi, in particolare del nostro governo. Cioè, ieri a Strasburgo il Parlamento europeo ha respinto un emendamento col quale si chiedeva l'embargo delle armi a Israele. Questo emendamento è stato bocciato con più di 450 voti, quindi da quasi tutti i membri del Parlamento europeo. Quindi abbiamo un problema più grande ancora di noi, no? Nel senso che c'è ancora una leadership politica che è trasversale a tutti i partiti, che non riesce a condannare e a intervenire per fermare queste aggressioni che vengono fatte anche nei confronti di persone non violente, che agiscono non per fare confusione, come dice la Meloni, ma agiscono perché vogliono portare l'attenzione dei media dominanti sulla questione di Gaza, sui crimini di guerra e contro l'umanità che si stanno commettendo nei territori palestinesi occupati. La flottiglia ha questa grande responsabilità, cioè riesce, no, a far parlare i grandi media su quello che sta accadendo a Gaza e nei territori palestinesi occupati, altrimenti non ne parlerebbe nessuno.
1: Lei lo in qualche modo lo ha accennato, sono state commesse diciamo delle percosse, delle violazioni nei confronti delle persone arrestate, tra l'altro a largo di Cipro. A questo punto come si può intervenire per far valere il diritto internazionale, se non altro per far rispettare i diritti di chi viene fermato, lei ha detto in modo illegale?
2: Sostengo la tesi che il nostro paese avrebbe dovuto mandare le sue navi militari a difendere le barche della Global Sumud Flotilla. Questo è il punto. Cioè, non si può più dire no, condanniamo una cosa inaccettabile, eccetera, eccetera, perché questi hanno commesso un genocidio, hanno ucciso più di 80.000 persone, bambini, bambine, donne, anziani. È normale che li trattino così. Il punto è l'Unione Europea. L'Unione Europea dovrebbe agire, gli Stati membri dell'Unione Europea dovrebbero agire, la Spagna, l'Italia, no, la Francia. Mandiamo le navi, non soltanto, loro le mandano nel Golfo Persico, no, per fare la guerra contro l'Iran. Dovrebbero mandarle nelle acque internazionali. E ricordiamo anche che le acque di Gaza non sono acque di Israele, ai sensi del diritto internazionale, sono le acque di Gaza. Anche questo è un dato, cioè i nostri manifestanti della Global Sumud Flotilla stavano andando a Gaza, cioè in acque territoriali dei Gazawi, non di Israele.
1: Ora noi parliamo di economia perché oggi sono state appunto presentate le previsioni economiche primaverili dell'esecutivo europeo, che dice che le stime di crescita per l'area dell'euro sono state riviste al ribasso, allo 0,9 nel 2026 e all'1,2 nel 2027 rispetto all'1,2% all'1,4% delle previsioni precedenti. In sostanza è chiaro che incide moltissimo la crisi dello stretto di Hormuz. Oggi tra l'altro c'è stato anche l'annuale rapporto Istat, l'Italia cresce, è cresciuta poco nel 2025, solo dello 0,5%. Ma noi ci vogliamo concentrare su un aspetto di questo rapporto. Ecco, vi dobbiamo dire che nel 2025 la popolazione che era rischio povertà è stata del 18,6% del totale, ovvero 11 milioni di persone. È un dato stabile rispetto al 2024, ma in qualche modo conferma che in Italia c'è una sorta di vulnerabilità di un'ampia fascia di persone che in qualche modo è strutturale, è ampia e purtroppo non viene scalfita. L'incidenza del rischio di povertà è più che doppia per chi vive in famiglia con almeno un componente straniero. Allora, Elena Granaglie, co-coordinatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità, e ci ha detto davvero servono a questo punto misure strutturali, sostanziali, non solo dei bonus per uscire appunto da questo stato di povertà.
3: Io penso che ci sia una politica cruciale, che è quella di una politica di reddito minimo. Il reddito di cittadinanza aveva certamente diversi problemi, li sappiamo tutti, però l'assegno di inclusione insieme al supporto formazione e lavoro ne hanno creati molto di più, perché ci hanno riportato indietro a un reddito che non è più un reddito universale, seppure limitato ai poveri, ma è un reddito che viene dato soltanto a chi non è occupabile, dove la non occupabilità è definita in relazione alla, diciamo, allo svolgimento di lavori di cura. Non si tiene conto del fatto che uno magari sia lontano dal mercato del lavoro da tanti anni, che vive in una zona in cui non c'è domanda di lavoro e così via. E quindi abbiamo questo forte ritorno alla categorialità con i poveri meritevoli, che sono quelli che curano gli anziani, oppure i bambini piccoli fino a 3 anni, oppure che stanno male, e tutti gli altri invece sono poveri immeritevoli, ai quali sostanzialmente viene negato un aiuto stabile nel tempo.
1: C'è poi tutto il tema delle spese per la casa, che sono notevolmente aumentate.
3: Noi sappiamo quanto è costosa la casa, quanto incida sulla povertà. E cosa abbiamo visto? Che i nuclei che hanno case in affitto nel nuovo sistema possono, diciamo, hanno diritto ad accedere al trasferimento soltanto se sono sotto una soglia di 6.000 euro, prima era 9.360. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le persone che avevano un reddito che era fra i 6.000 e i 9.360 euro, quelle persone non possono più accedere al reddito minimo. E questa è anche una delle ragioni per cui, nonostante si sia aperta la platea dei beneficiari alle persone che vivono in Italia da 2 anni, quindi si sia indebolito quel requisito così duro dei 10 anni, fa sì che ancora molti migranti, che sono anche la popolazione presso la quale si concentra molto la povertà, siano esclusi. Quindi finisco sicuramente un ritornare a un reddito minimo dignitoso e universale per tutti i poveri.
1: Ecco, secondo lei la povertà energetica, che il rapporto Istat mette in luce ancora una volta, rischia di peggiorare con la crisi di Hormuz?
3: Sicuramente le persone che sono povere soffrono di più, ma accanto a queste ci sono persone che magari non sono povere, ma che hanno una tipologia di casa, una casa vecchia, quanti centri storici abbiamo nel nostro paese, una casa vecchia che non riesce a riscaldarsi o a raffreddarsi in modo adeguato, e quindi evidentemente prezzi più alti significano rischi di impoverimento per quelle famiglie. Se posso aggiungere, però, appunto questa attenzione alla multidimensionalità delle cause che possono portare la povertà energetica dovrebbe anche un po' metterci in guardia da politiche semplicistiche, perché se io do soltanto sussidi alle persone povere, lascio fuori quella fetta di persone che non sono povere sotto il profilo monetario, ma perché vivono in determinati contesti sono in condizioni di povertà energetica, e quindi è importante sviluppare anche politiche che si occupino dell'efficientamento delle abitazioni, per rendere le abitazioni sempre più capaci di sopportare freddo e caldo, e senza danneggiare peraltro l'ambiente.
1: Certo, una cosa per finire, senta, cala la spesa delle famiglie, è un effetto dei redditi che non hanno ancora del tutto recuperato l'inflazione?
3: Ma sicuramente i redditi non hanno recuperato l'inflazione, anche sono i contratti nel 2024 sembra hanno tamponato, ma comunque non erano riusciti a ritornare ai livelli precedenti in inflazione, e poi adesso abbiamo Hormuz del 2025. Però penso che ci sia un'altra questione sulla quale vorrei portare l'attenzione, che è la povertà di ricchezza. Quando io sono in difficoltà economica, ho difficoltà a spendere se so che non ho un cuscinetto di risorse sul quale posso fare riferimento. E se noi andiamo a vedere in Italia la povertà di ricchezza, che viene definita da Banca d'Italia come dei risparmi liquidi che permettano di vivere per almeno 3 mesi alla soglia di povertà, attorno, quindi abbastanza bassa, noi vediamo che il dato è anche un dato peraltro vecchio, perché è di un vecchio studio, che un terzo dei nuclei italiani sta in queste condizioni. In più noi sappiamo che il risparmio del 50%, diciamo, più povero della popolazione è in questi anni passato a essere molto basso, nel senso che la ricchezza del 50% corrisponde a un numero che a seconda degli studi va dall'8% al 3% della ricchezza nazionale. Quindi in questo contesto essere anche poveri di ricchezza mi frena nella spesa, perché so che non ho assolutamente nulla su cui poter fare, come dire, affidamento.
1: Allora, noi almeno ci fermiamo qua, poi tra poco lo consueto spazio di Earth Day Italia.

0: E allora benvenuti di nuovo in diretta. Il consueto spazio di Erde Italia, ovvero sì, oggi è giovedì 21. In presenza con noi Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erde.it, testata di Erde Italia.
1: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Erde Italia trattino Villaggio per la Terra. E, invece in collegamento Maria Alba Ventricelli, biologa e vicepresidente dell'associazione Buono. Complimenti.
3: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Allora, ieri è stato

0: sono,
1: chissà da dove arrivano,
0: perché sono in pericolo,
2: perché impollinano.
1: Allora, nel 2017, intanto inizio da qui, è diventato chiaro che non solo gli insetti ma anche ma altri animali impollinatori sono in forte calo, e che le conseguenze si fanno sentire sugli equilibri naturali e sulla produzione di cibo. Questa giornata che è stata indetta ogni anno ricorda l'importanza proprio di proteggere e incrementare gli habitat naturali, non solo a noi cittadini ma anche ai media e soprattutto ai decisori politici. Bisogna ricordare che le api sono il simbolo dell'impollinazione, ma anche altri esseri viventi svolgono questa funzione importantissima di cui tu parlavi prima. Tra gli insetti ci sono le vespe, le farfalle, le coccinelle, tra gli altri animali anche i ragni, gli uccelli, anche i rettili, alcuni mammiferi come ad esempio i pipistrelli. Secondo il report effetto Oasi del WWF, nel mondo la produzione del 90% delle piante da fiore selvatiche e il 75% delle piante coltivate dipende proprio dagli animali impollinatori. Purtroppo a livello globale il 40% degli impollinatori invertebrati rischia l'estinzione. E in Europa sono in forte declino il 37% delle api selvatiche e il 31% delle farfalle. Le varie specie di api svolgono la maggior parte di questo lavoro. In Italia sono circa 1000 specie, impollinano il 70% delle piante selvatiche e il 52% di quelle coltivate. Per dare un po' un'idea di massima, del valore anche economico dell'impollinazione animale, si pensi che dall'impollinazione dipendono il 70% della produzione di cibo mondiale e l'80% di quella europea, per un valore stimato fra i 200 e 600 miliardi di dollari annui. Quindi insomma, diciamo che gli impollinatori sono veramente fondamentali. In Italia, secondo il rapporto sullo stato del capitale naturale, questo valore è di 3 miliardi annui. Secondo le associazioni di categoria, ogni ape visita 7000 fiori al giorno, e per produrre un chilo di miele occorre che l'alveare esplori 4 milioni di fiori. Basti pensare che nel nostro paese operano 77.000 apicoltori che gestiscono 1,5 milioni di arnie e producono 31 milioni di chili di miele di 60 varietà diverse, tra cui molte
0: tanto.
1: Certificate.
0: Complimenti.
1: DOP.
0: Tu pensa che io feci, mi ricordo, all'esame, primo esame di università, feci linguistica generale, e sì, uno dei primi temi era proprio come le api comunicavano tra di loro. È veramente un sistema perfetto.
1: Sì.
0: Allora, però, la nostra ospite, come succede che una biologa si dedichi all'apicoltura? Tra l'altro, lei non è l'unica persona dell'associazione, diciamo, con una formazione scientifica. Cioè, che cosa c'entra la biologia con l'agricoltura, con le api?
3: Esattamente, siamo tanti soci, tutti quanti con una formazione scientifica, proprio perché siamo dei colleghi universitari e anche amici, e a un certo punto ci siamo uniti per cercare di fare insieme qualcosa di buono. Questo è il nostro motto, e quindi abbiamo voluto mettere a disposizione, diciamo, ecco, la nostra formazione scientifica, le nostre competenze, e in particolare appunto per quanto riguarda il mondo delle api, proprio perché nel 2015 nasce il nostro progetto, e pensiamo che già all'epoca questa emergenza del declino degli impollinatori iniziava già a parlarsene da qualche anno, e quindi abbiamo sentito la necessità approfondire, studiare, occuparci del mondo delle api.
2: Senta, volevo fare una domanda: che vuol dire fare il miele biologico? Perché nell'immaginario collettivo tutti fanno il miele con le api, quindi con l'arnia, c'è l'apicoltore che va lì, si copre, tira fuori il telaietto, prende il miele. Che differenza c'è fra quello biologico e le altre produzioni? Come possiamo noi, magari consumatori, distinguerlo quando lo andiamo a comprare in un negozio, in un supermercato?
3: La differenza sostanziale sta nel tipo di cera che viene utilizzata. Infatti nell'apicoltura a conduzione biologica si utilizza una cera biologica, che vuol dire che su questa cera vengono fatte delle analisi di

0: controllo per monitorare il livello di inquinanti che si possono, che la cera può accumulare. Infatti la cera, insieme alle api, al corpo dell'ape, è la matrice che accumula più inquinanti, anche più del miele, appunto, proprio per la sua composizione chimica. E quindi utilizzare cera biologica significa abbassare, controllare e tenere basso il livello di inquinanti all'interno dell'alveare. E possiamo facilmente trovare questa indicazione quando acquistiamo miele, perché appunto troviamo il simbolo che insomma conosciamo bene, quello con la foglia verde, con le stelline, che è adottato in tutta l'Unione Europea, e quindi ci dà subito l'indicazione che quel miele è stato prodotto appunto con un metodo biologico, che per alcuni può sembrare, diciamo, un discorso relativo, perché cosa ci dicono poi spesso, no, le persone, mm-hmm. i nostri clienti, i nostri follower, appunto come si fa a garantire un miele bio, una conduzione biologica, quando comunque l'ape va in giro a visitare il territorio dove le pare e piace. E appunto spieghiamo sempre che la differenza sostanziale sta nell'utilizzo della cera biologica.
1: Senta, una curiosità, lei appunto, lei ha detto l'ape va in giro, ma quanti chilometri fa un'ape per impollinare mediamente? Perché l'impressione è che rimanga sempre, diciamo, nel circondario dell'arnia, ma in realtà non è così, se non sbaglio, vero?
0: Esatto, dipende in realtà dalle risorse disponibili. Sappiamo che in media un'ape da miele può percorrere fino a 3 km, può allontanarsi fino a 3 km dall'alveare, dall'arnia, proprio perché appunto se non ci sono risorse abbondanti disponibili vicino all'arnia, lei va in giro a cercarle. Quindi dipende molto dall'ambiente in cui viene installato l'apiario, e quindi dalla disponibilità di risorse che le api hanno a disposizione.
1: E infatti, se non sbaglio, tra l'altro gli apicoltori li spostano continuamente questi alveari, vero, è così?
0: Sì, alcuni apicoltori, questa è una pratica che si chiama nomadismo, pensiamo che in realtà veniva già praticata dagli antichi egizi, che caricavano sulle imbarcazioni le arnie che loro utilizzavano e le spostavano lungo il Nilo proprio per seguire le fioriture scalari. Quindi diciamo è una pratica anche antica,
1: consolidata,
0: e alcuni apicoltori. Sì. Sì, diciamo, ecco, oggi non si usano più le imbarcazioni, ma si usano dei camion, e quindi questo spostamento delle api può avvenire in base alle fioriture. Certo, diciamo, un pochino faticoso per loro, poverine.
2: Io volevo chiedere invece come sta andando la produzione di quest'anno e in generale un po' negli ultimi anni, visto tutti, insomma, i fattori climatici, i cambiamenti, eccetera, e quali sono proprio i fattori naturali che possono favorire o compromettere l'attività delle api durante la produzione del miele.
0: Dunque, io non, di solito, ecco, non mi esprimo più di tanto finché non ho smielato e non ho riempito tutti i vasetti, perché appunto viviamo con un grande punto interrogativo. Possiamo avere un'idea di come sta andando la produzione, ma diciamo il cambiamento è dietro l'angolo, quindi sebbene sembrasse la primavera fosse iniziata, diciamo, in modo abbastanza regolare, invece poi è tornato il freddo, ci sono state delle giornate molto ventose e alle api non piace il vento, immaginiamo insomma la difficoltà a volare con tutto
2: i 3 chilometri diventano 6,
0: la piovosità,
2: esatto,
0: la nuvolosità. E quindi se questa è prolungata nei giorni può rappresentare un problema, e quindi diciamo, ecco, che siamo ancora in balia della stagione, perché comunque adesso sta ritornando il caldo, però ecco, dobbiamo sperare che non sia un caldo così eccessivo da portare a far essiccare le specie vegetali che hanno già fiorito, perché ci dobbiamo ricordare che non sempre vedere il fiore significa ok, va tutto bene, certo. Perché serve la visita dell'impollinatore anche per quella specie vegetale che ha fiorito, e quindi insomma è tutto piuttosto variabile fino all'ultimo, e quindi non mi posso esprimere più di tanto sulla produzione 2020.
3: E quella degli
0: insomma.
3: Anni precedenti, in questi generale, ultimi anni? Come stanno?
0: Allora, c'è stato un momento, un'annata particolarmente critica, almeno per noi, perché, ripeto, varia anche da zona a zona. Noi ci troviamo nel Lazio, in provincia di Roma, ed è stata quella del 2024, dove abbiamo raccolto un terzo della nostra migliore produzione, quindi diciamo abbastanza un disastro, più che altro, ecco, soprattutto per portare avanti e garantire, no, quelle attività in base. Perché c'è stata una primavera fredda, piovosa, e appunto ci sono stati giorni di cielo grigio prolungati nel tempo, che nonostante si vedessero appunto i fiori già fioriti, perché c'era stato un caldo iniziale, poi comunque gli impollinatori non giravano, quindi non erano presenti nell'ambiente. In generale la produzione si è ridotta nel corso degli ultimi possiamo dire decenni, e questo legato a diversi fattori. Per quanto riguarda i fattori naturali, in particolare, come ho già anticipato, la temperatura, la piovosità, la siccità sono dei parametri fondamentali poi per il ciclo biologico e la produttività anche dell'alveare.
1: Esattamente.
0: E in generale
1: C'è appunto un problema di surriscaldamento climatico che sta logicamente impattando verso tutta una serie di coltivazioni, dunque anche su le piante che poi sono utili appunto per l'impollinazione. E una cosa volevo un attimo capire, ci sono invece dei fattori non naturali che nuociono agli impollinatori, per esempio l'inquinamento e così via. In sostanza, quanto le attività entropiche vanno a incidere su tutti questi fattori? Questo è fondamentale, penso, no?
0: Sì, tantissimo. Ci sono diversi fattori non naturali che sono appunto legati all'attività antropica operata dall'uomo, come per esempio l'inquinamento da metalli pesanti, ma anche e soprattutto l'inquinamento da pesticidi. Quindi tutte queste sostanze che risultano nocive per gli insetti, che possono danneggiare alcune colture, lo sono anche per le api, proprio perché non sono selettivi, quindi non è che discriminano tra un insetto e l'altro. Quindi sicuramente questo è un fattore non naturale, appunto, di importanza enorme. E poi anche la frammentazione dell'habitat, proprio perché le api, se pensiamo alle api selvatiche, chiaramente, che siano api da miele o api solitarie, hanno difficoltà a trovare dei luoghi adeguati alla nidificazione. Pensiamo che noi in primavera riceviamo tantissime telefonate di amici e persone che ci seguono, ci conoscono, perché si trovano degli sciami insomma, vicino a casa, e quindi appunto le api, non avendo disponibilità, le api da miele, ripeto, non avendo disponibilità di trovare magari appunto dei tronchi cavi ideali per la loro nidificazione in natura, e tendono, no, a cercare degli anfratti anche all'interno delle case, delle abitazioni.
3: Sì, nei giorni scorsi ha fatto notizia questo sciame alla stazione di Burtina, che ha scatenato i social. Io volevo fare una domanda, sì, che ha fatto Alessandro all'inizio, perché ho guardato un po' sul sito della vostra associazione, ilmielebuono.it, che le famose casette delle api che diceva Alessandro, anche voi le proponete come un aiuto alle api. Che cosa sono e perché sono diverse dalle arnie? Le arnie le conosciamo, sono delle cassette cubiche, diciamo, con dei telaietti che si infilano dentro, invece queste casette sono spesso esagonali. Che differenza c'è? Che cosa sono queste cose?
0: Le arnie ospitano Apis mellifera, l'ape sociale che produce miele. Mentre queste strutture di cui lei parla, i bee hotel, sono delle strutture artificiali che appunto realizza l'uomo per ospitare le api solitarie. che sono api che non vivono in una società organizzata, vivono appunto in modo solitario e cercano un luogo dove nidificare, generalmente appunto dei buchi, delle fessure che debbono avere chiaramente delle certe specifiche tecniche, caratteristiche di diametro, di ingresso, lunghezza, eccetera. E quindi questi biotel vengono pensati e installati proprio per dare un aiuto alle api solitarie presenti sul territorio per trovare un luogo adatto dove esse nidificano.
3: Anche in città?
0: Come?
3: Si possono mettere anche in città, sul balcone?
0: Sì, assolutamente sì. Noi in realtà proponiamo sia una struttura grande che può essere messa in aziende agricole, all'interno dei parchi, ma anche nei giardini urbani, e poi abbiamo anche una versione più piccola, diciamo più casalinga, che può essere posizionata sul balcone, nel giardinetto e anche in città, perché ci dobbiamo ricordare che le api sono presenti anche in città, e quelle sociali che producono miele e quelle solitarie che però sono meno conosciute, quindi abbiamo più difficoltà a individuarle, sono anche più difficili in effetti da osservare, e quindi però invece con questo strumento possiamo fare un po' di osservazione naturalistica e appunto garantire la loro presenza anche in ambienti urbani.
1: Vai,
2: ecco, volevo solo dire questo, qualche anno fa sono stati anche ospiti del Villaggio per la Terra, quindi dico questo perché lei si dedica in particolare alle attività didattiche, quindi sia con le scuole anche con gli adulti. Ecco, come si svolgono questi incontri e come reagiscono i bambini diciamo di fronte agli insetti, che di solito appunto dicevamo anche prima, no, chiamano perché c'è uno sciame d'api, ecco come reagiscono invece ai laboratori con le api, insomma con questi insetti?
0: Sì, fin da subito noi ci siamo rivolti alle scuole, da quando insomma è nato il nostro progetto, perché l'educazione ambientale viene facilmente tralasciata purtroppo per varie questioni, e quindi abbiamo cercato di coinvolgere le scuole dove appunto i bambini sono, no, le generazioni del futuro, quindi certo. Abbiamo ritenuto molto importante rivolgerci a loro, perché poi la base del rispetto, della cura del mondo naturale, tra cui chiaramente c'è anche l'uomo, questa inizia con la conoscenza della natura e la consapevolezza della nostra presenza sul pianeta Terra, e quindi ci rivolgiamo alle scuole di ogni ordine e grado, e in generale i bambini reagiscono molto bene, perché appunto le api sono quasi ipnotiche.
1: È quasi ipnotiche, esattamente.
0: Sì, ci capitano delle scolaresche, anche di età piccolini, parlo magari dai 3 ai 6 anni, che sono più attivi e scatenati chiaramente, e rimangono ipnotizzati, quindi riescono a catturare veramente tutti.
1: E allora io ringrazio per essere stata con noi Maria Alba Ventricelli, vicepresidente dell'associazione Buono. Buon pomeriggio, Ventricelli.
0: Grazie
2: mille, grazie.
1: Giuliano, ti faccio adesso a te la domanda io. Ci sono soluzioni tecnologiche alle minacce agli alveari?
3: Sì, guarda, qui abbiamo parlato di soluzioni naturali, però ci sono anche, per esempio l'Enea in questa settimana ha annunciato che sta lavorando a un biopesticida, brutta parola, così detta, però c'è quel bio davanti che ci fa intuire che è qualcosa di buono rispetto ad altro, contro un parassita degli alveari, perché le api hanno anche dei nemici naturali, e questo però è un insetto, un coleottero degli alveari si chiama, che viene è alieno, viene dal centro Africa, e è sbarcato in Calabria nel 2014, le prime segnalazioni, adesso sta risalendo, e cosa fa? Praticamente entra negli alveari, è piccolissimo, è grande quanto la testa di un'ape, e si ciba di cera, uova, e larve delle api.
1: È un nemico delle api.
3: L'Enea sta lavorando a una molecola che diciamo inibisce la larva dal crescere, quindi evita la nascita di questi coleotteri, e quindi di riflesso aiuta le api senza incidere sulla loro biologia e neanche sulla nostra.
1: E allora vedremo davvero poi se la ricerca farà passi davvero importanti. Io ringrazio per essere stati con noi Tiziana Zuccillo, Giuliano Giulianino. Appuntamento con Air Day Italia a giovedì prossimo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: È stato proiettato in anteprima mondiale in Gran Bretagna alla selezione ufficiale della 15ª edizione del Carmarthen Bay Festival, un festival dedicato al cinema che si svolge in questa piccola cittadina. E questo evento è molto importante perché partecipare a questo evento permette l'ammissione delle pellicole ai BAFTA, che sono gli Oscar britannici, diciamo così. Il film in questione è Mariska, il documentario del regista Luca Caserta, protagonista la partigiana Leda Azzalini, classe 1926, appunto nome di battaglia Mariska, oggi centenaria, ricorda l'esperienza nella resistenza. Tra le poche donne combattenti, a soli 18 anni, lottò contro il nazifascismo sull'altopiano del Cansiglio tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Il regista ha iniziato a lavorare a questo film nel 2014, ma diverse circostanze lo hanno portato a finirlo solo l'anno scorso, e il film è stato proiettato in anteprima in Gran Bretagna, in questo piccolo film festival, dove speriamo segni l'inizio, insomma, questa proiezione di una bella strada e bella vita per questo documentario di un regista italiano. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Questa settimana continuiamo a seguire con le cronache dei vari cronisti il Festival di Cannes, che si svolge ovviamente sulla Croisette a Cannes fino a domenica. Ne parliamo tra poco, poi parleremo anche di una serie di notizie, come è andata a finire. Vi avevo parlato qualche settimana fa di un ritrovamento di un dipinto attribuito al Beato Angelico che è finito all'asta ed è stato acquistato, e vi dirò come è andata a finire. Tante altre cose, iniziamo con il grande Michael Jackson, Wanna Be Started

Wanna Be Starting Something è una canzone con un titolo adattissimo all'inizio del programma, diciamo così, in Blue Social Club. Ancora benvenuti. Andiamo a Cannes, dopo essere stati sulla costa britannica parlando di questo piccolo film festival dove è stato presentato il documentario che vi citavo prima. Oggi a Cannes in concorso due film, come al solito: La Bola Negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi, sono i due registi. Racconta la storia, una storia che intreccia le vite di tre uomini legati attraverso epoche diverse. Quindi il film ha tre ambientazioni temporali, il 32, il 37 e il 2017, ed è ispirato a un'opera incompiuta di Federico García Lorca. Nel cast c'è Penelope Cruz, ma c'è anche Glenn Close, due attrici straordinarie. In gara anche Coward del regista belga Lucas Dont, sul dramma di un soldato durante la Prima Guerra Mondiale. Temi, quelli storici, molto presenti in realtà nei film in concorso quest'anno, forse una casualità, forse no, ma i due film di ieri sono stati recensiti da Paolo Mereghetti sul Corriere di Oggi con queste parole. Allora, il primo, Notre Salut di Emmanuel Marre, una film sulla banalità quotidiana del male, quasi fosse una specie di declinazione della idea di Hannah Arendt. Il film racconta il coinvolgimento sempre più pressante di un anonimo ingegnere nel governo di Vichy, convinto che il suo libro, intitolato appunto Notre Salut, che vuol dire la nostra salvezza, possa rendere più efficiente l'amministrazione pubblica, riesce a farsi assumere dal neonato governo di Pétain e giorno dopo giorno mette in pratica le sue idee. Peccato che queste idee servano per mandare i francesi a lavorare in Germania o dislocare gli ebrei nei campi di concentramento. I mesi passano, la famiglia finisce per divorziare, il protagonista passa da Vichy a Parigi, prendendo finalmente coscienza del campo politico a cui apparteneva. Però appena arrivano gli americani in Normandia lo lascia. Un viaggio attraverso l'ignavia e la falsa coscienza di quella parte di Francia disposta a ogni compromesso, che solo sui titoli di coda scopriamo essere la storia reale dei bisnonni del regista. Il film Notre Salut di Emmanuel Marre, o Marre, adesso qui non so esattamente le pronunce in francese, comunque secondo me Reghetti merita 3 stelle su 4, quindi da non perdere. Invece l'altro film in concorso, The Man I Love di Ira Sachs, ci porta nella New York degli anni 80 per seguire il malessere esistenziale di un protagonista della scena teatrale Off, interpretato da Rami Malek, ricordiamolo, premio Oscar. Questo personaggio dovrebbe andare in scena con una pièce molto d'avanguardia, ma l'infelicità e, dice Mereghetti, la cagneria, cioè l'incapacità a recitare oggettiva di questo protagonista, gli impediscono di concludere e portare a termine questo spettacolo. Niente di nuovo sotto il sole in questo film, dice Mereghetti, molte ambizioni sprecate per il regista allievo del New American Cinema, Ira Sachs, una stella. Quindi il film è assolutamente da evitare.

E se prima abbiamo parlato del cinema Cannes in concorso, quindi il cinema vero, visto, concreto, c'è intorno a Cannes tutta una serie di diciamo, ci sono una serie di polemiche che vi ho raccontato nei giorni scorsi, che sono molto legate al contesto francese, ma più in generale, visto che ieri Ken Loach, che non è certo francese, aveva diciamo fatto delle dichiarazioni intervenendo più o meno sul macro argomento, e cioè il macro argomento è sempre quello degli ultimi mesi, un po' dappertutto, non solo in Francia o in Italia, l'intreccio della politica con l'arte, in questo caso il cinema. Almodovar ieri, che ha presentato il suo film, tra l'altro ne abbiamo parlato ieri, accolto piuttosto bene dalla critica, nell'incontro con la stampa e col pubblico ha fatto alcune dichiarazioni, anche lui piuttosto battagliero nelle sue parole e piuttosto chiaro, non ha usato giri di parole, e ha detto: noi europei dobbiamo essere uno scudo contro questi mostri, Trump, Netanyahu e Putin. Pedro Almodovar arriva a Cannes, indossa la spilletta Free Palestine, parla del dovere morale degli artisti di esporsi, aggiunge: il silenzio e la paura sono il segno che la democrazia si sta sgretolando. Parla dell'Europa, un'Europa che non può diventare vassalla di un folle come Trump. Dice poi anche: gli scrittori rubano, rubiamo continuamente le esperienze, le emozioni, le parole, fa parte del processo creativo. Ma aggiunge: questo sarà il mio ultimo film così personale, un film appunto che parla del blocco creativo dello scrittore, un po' come 8 e mezzo di Fellini. Dice: sono stanco di parlare di me, voglio parlare di qualcun altro, sto cercando uno sceneggiatore che mi porti delle nuove idee. Nel 21esimo secolo, forse dal punto di vista cinematografico, ho guadagnato in profondità, ma ho perso in humor, ripensando alle sue prime pellicole che effettivamente avevano un certo grado di humor, soprattutto nero, che però il pubblico apprezzava. Questo è quello che ha detto Almodovar, ma come vedete è un altro dei cineasti, registi, artisti in generale che propongono questo concetto che la politica, sì, anche se entra nel mondo dell'arte, entra ma deve lasciare la libertà agli artisti di esprimersi, e dice lui: gli artisti devono esprimere il loro dissenso di fronte a queste cose che stanno accadendo un po' dappertutto nel mondo.

E adesso un paio di segnalazioni di eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni. Allora, intanto cominciamo col parlare del CUM Festival, rassegna ideata dallo psicanalista Massimo Recalcati, che taglia il traguardo della 10ª edizione con una grande novità: una nuova casa, e sarà Perugia la città che lo accoglierà a ottobre, dal 23 al 25 ottobre prossimi. In 10 anni il festival ha registrato oltre 88.000 presenze, coinvolto quasi 500 relatori e ha messo online più di 600 ore di questi incontri con

contenuti che si possono guardare se uno è interessato, naturalmente. Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto con le scuole e i giovani. Il passaggio a Perugia segna un cambiamento geografico, ma anche l'apertura di un nuovo spazio di riflessione e dialogo. Al centro dell'edizione di quest'anno il tema La tentazione della violenza, ma ne riparleremo poi a ottobre. Invece più vicini nel calendario c'è il festival La città dei lettori a Firenze. Manuel Carrer, Concita De Gregorio, Lella Costa sono solo alcuni dei nomi degli ospiti che animeranno la nona edizione della Città dei Lettori, festival letterario che si svolge dal 3 al 7 giugno a Firenze, con alcune tra le voci più autorevoli della letteratura italiana e internazionale. 40 eventi, 75 ospiti, presentazioni, reading in vari luoghi, il Teatro della Pergola, Villa Bardini. Tra i focus la sinergia culturale e ideale con la mostra fotografica che è in corso a Villa Bardini, intitolata Firenze 50-60-70, una mostra a ingresso gratuito per tutti i partecipanti al festival, dove ci sono appunto fotografie che ritraggono la Firenze di quegli anni, dagli anni 50 agli anni 70, per vedere anche come è cambiata in quegli anni e come è cambiata rispetto anche naturalmente a oggi.

Adesso parliamo di premi letterari e di un premio importante, l'International Booker Prize, che ha incoronato vincitrice di quest'anno una scrittrice taiwanese. Per la prima volta un'opera in cinese mandarino vince l'International Booker Prize. Il premio è andato, premio che viene riservato ai romanzi tradotti in inglese e pubblicati in Gran Bretagna e Irlanda. Il romanzo è Taiwan Travelogue, della taiwanese Yang Shuangzi, nata nel 1984. In Italia il romanzo uscirà da noi per l'editore Fazzi l'anno prossimo, all'inizio del 27. Dunque il premio a questa decima edizione del Booker Prize è di circa 50.000 sterline, anzi è di proprio 50.000 sterline, che viene diviso equamente tra l'autrice e la traduttrice dell'opera. Ambientato nel 1938 durante il dominio coloniale nipponico, Taiwan Travelogue ha per protagonista una scrittrice giapponese appassionata di cucina, di cibo, che inizia un viaggio nell'isola accompagnata da un'interprete locale altrettanto appassionata per il cibo, con cui nascerà una relazione. Lei, la scrittrice Yang, scrive in genere saggi, manga, sceneggiature per videogame, e questo è il suo romanzo che è andato molto bene e ha vinto questo importante riconoscimento. Ne riparleremo quando uscirà anche in Italia, quindi all'inizio del 2027.

0: E adesso parliamo di un'asta che si è conclusa. Questa è una delle notizie della categoria Come è andata a finire. Vi avevo raccontato di questo ritrovamento di un dipinto che era sparito negli anni 70, poco dopo l'alluvione di Firenze del 66. Un dipinto intitolato Tebaide, attribuito a Beato Angelico, è riemersa sul mercato qualche settimana fa, è andata all'asta, è stata abbattuta all'asta per 360.000 euro più diritti, totale 450.000 euro. La stima iniziale era molto più bassa, 150.000, esito che testimonia l'eccezionalità dell'opera, ma anche i limiti che peseranno sul nuovo proprietario, che non si sa chi è, ma comunque non lo potrà portare all'estero, perché c'è il procedimento di notifica dello Stato. Il dipinto è di interesse nazionale, quindi può essere in mani private, ma non può andare mai per nessun motivo fuori dai confini nazionali. Dopo quello che accadde con un dipinto di Antonello da Messina e un Caravaggio, non risulta che il Ministero della Cultura abbia questa volta provato a comprare l'opera di Beato Angelico. In realtà non è un'opera, è una porzione di un'opera molto più grande. In questo caso rappresenta la vita degli eremiti nel deserto di Tebe. Si deve collegare con un altro dipinto del Beato Angelico, un'altra Tebaide, conservata a Budapest. I due pezzi facevano parte dello stesso grande quadro, di cui appunto tante parti non ci sono più. La ricostruzione della sua identità è stata possibile grazie al confronto con una copia conservata al Museo San Marco di Firenze, copia più piccola. Pare infatti questi due dipinti siano le versioni identiche dello stesso soggetto, partendo dallo stesso disegno preparatorio. Il pezzo appena finito all'asta rimase vittima, come dicevo, dell'alluvione di Firenze del 1966, ma se ne persero poco dopo le tracce. Gli studiosi lo hanno studiato moltissimo, comunque grazie alle fotografie, ma non si sapeva dove fosse. Di certo c'è che la versione appena venduta risultava, pensate, nell'inventario delle opere di proprietà di Lorenzo il Magnifico, in cui ci sono scritte le esatte dimensioni del quadro intero, quello che poi è stato tagliato e smembrato in piccole parti, e questo è una di quelle. Però ecco, parliamo di un'opera che è certamente appartenuta a Lorenzo il Magnifico. Insomma, un pezzo di storia.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 c'è il film Baby Boom in prima serata con Diane Keaton, un film del 1987, racconta di una donna efficientissima, intelligente, che lavora moltissime ore alla settimana in un'importante società di New York. Una donna in carriera improvvisamente riceve come eredità, tra virgolette, di un lontano cugino morto in un incidente, una bambina di poco più di un anno mollata nelle sue braccia da una sbrigativa assistente sociale. Dopo aver tentato invano di dare la piccola in affidamento, la donna decide di cambiare completamente vita, si trasferisce in campagna con la bambina e poi insomma il resto del film inizia alle 21:15 questa sera su TV 2000, canale 28 del digitale oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che torna domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi l'augurio di una buona serata, sempre in compagnia di In Blu 2000.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: Allora, io ho trovato uno scritto che si intitola Una parola culturalmente condizionata, punto di domanda, la verità rivelata nelle scritture. Don Romeo Cavedo, Cremona, 18 febbraio 2006. Allora, vi leggo adesso un pezzettino di questo testo, perché poi mi serve per andare avanti e ragionare, come sempre, più sul metodo che non sui contenuti. Ci sono alcune persone le quali sognerebbero una Bibbia meno condizionata di quanto non è la nostra Bibbia, bisognerebbe dire non sia. E allora una delle cose di cui dovremmo cercare di renderci conto è quanto la nostra Bibbia è, ci vorrebbe sia, condizionata dalle culture nelle quali è nata. Vedete come parlo sgrammaticamente, ci vorrebbe sia. Volendo, uno potrebbe anche dire che ci possono essere dei testi che nella loro composizione si rendono conto di aver bisogno di una cultura per esprimersi. Potrebbe dire che ci possono essere dei testi che nella loro composizione si rendono conto di aver bisogno di una cultura per esprimersi, però si sforzano di essere il più universali possibile, il meno localizzati, come si fa oggi nella globalizzazione. Quindi si vede che c'era già nel 2006 la globalizzazione. Si cerca di trovare dei modi di esprimersi che, pur essendo caratterizzati anche dall'origine locale di colui che comunica, però cercano di internazionalizzarsi il più possibile. Non è detto che questo sia un bene, anzi direi che certamente dal punto di vista estetico questo rende i testi, cioè le raffigurazioni, molto più standardizzate e quindi molto meno capaci di suscitare emozioni. Di per sé impoverisce la comunicazione, però è un tentativo di universalizzarla. Questo mi pare un ragionamento giusto, che adesso è in corso in maniera esplosiva, perché tutto viene fatto sulla rete e si usano delle strutture che esigono poche parole, si deve scrivere in breve tutto quello che si deve scrivere, non si documenta più quello che si dice, per cui basta affermarlo e sembra che sia vero, e tutto quello che sta succedendo nella rete. Qualcuno, forse anche qualcuno di voi, si aspettava che la Bibbia fosse un libro che seguiva questa aspirazione e che quindi l'azione dello Spirito Santo fosse stata quella di fare in modo che, pur essendo indispensabile basarsi su una cultura, tuttavia nella Sacra Scrittura, un po' come sono le istruzioni sulle etichette, gli orari ferroviari o degli aeroporti, lo Spirito Santo trovasse un modo per rendere questa scrittura non continuamente bisognosa di traduzioni e di riferimenti agli ambienti in cui era nata, ma invece non è così. Questo è quello di importante che su cui volevo ribattere, l'ho sempre detto questo, però bisogna prendere atto che è veramente così. Nella prima parte del mio discorso dovrà prendere atto che la Bibbia, e quando dico Bibbia parlo del Nuovo Testamento, perché la questione dell'Antico è ancora più complicata, è volutamente fin troppo condizionata. Ci sguazza dentro nel suo mondo, nella sua terminologia, nel suo ristretto ambiente. Il Nuovo Testamento nasce in una zona abbastanza ristretta dell'Impero Romano e in alcuni suoi scritti cerca di essere ecumenico, come allora era la cultura ellenistica, però non si sforza più di tanto. Continua ad essere affezionato al suo dialetto galileiano o giudaico, presenta le cose in maniera che un ebreo le capisca e un non ebreo debba chiedere spiegazione. La Bibbia si crogiola dentro in questo condizionamento culturale, e giustamente, perché la Bibbia è intelligente, perché dove si sta dentro un condizionamento culturale si riesce ad esprimersi in maniera più sincera, più suggestiva, più attraente. Mi contraddico un po', però è così. Noi siamo infatti sempre attratti da quello di cui in prima origine non capiamo niente. Mi piacerebbe sapere il cinese e il giapponese, perché non sappiamo neanche da che parte cominciare per capire queste cose. Poi rinunciamo perché non abbiamo né il tempo né la capacità di farlo, ma ci interessa molto di più sapere come funziona il cinese e il giapponese che non studiare le differenze tra portoghese e spagnolo, che in fondo non ci interessano. Infatti io ho cercato di farmi spiegare come fanno i cinesi ad operare il computer e non è così facile, e si scopre che sono molto più intelligenti di noi, anche perché sono capaci, devono servirsi della pronuncia e non dei loro geroglifici, però riescono meglio di noi a usare il digitale, pur avendo una scrittura che non è digitalizzabile. Perché tra l'altro i piccoli disegnini devono anche essere fatti in maniera molto precisa, perché la linea deve essere talvolta sottile, talvolta grossa, l'angolo acuto, l'angolo meno acuto, e sono tutte cose che sono, però sono molto più intelligenti di noi europei, o intelligenti, molto più capaci di fare queste cose qui. anche la scrittura araba è complicata, ma quella cinese e giapponese lo è al di sopra di ogni limite pensabile. Ecco perché vincono, chiusa la parentesi. È vero che dovrò disilludere tutti quelli i quali potevano pensare che io potessi dimostrare che la Bibbia è lo sforzo di Dio di parlare a tutti. Vuole parlare a tutti, però parla nel suo dialetto. Non fa nessuno sforzo per parlare neanche ai contemporanei di allora. Lo fa San Paolo qualche volta, questo tentativo. Ma San Giovanni, quando gli fa comodo, adopera i concetti ellenistici, ma se non gli servono come strumenti per la costruzione del suo discorso, va avanti con i suoi semitismi e non fa nessuno sforzo di parlare come vorrebbe sentir parlare un greco, senza tener conto di una cosa che ho già detto mille volte in altri ambienti, che è una cosa che mi sorprende e di cui non ho trovato da nessuna parte spiegazioni plausibili, e cioè l'assoluta ignoranza del mondo latino da parte non solo degli autori della Bibbia, ma anche dei cristiani che sono venuti dopo. Il latino, che era in fondo la lingua ufficiale dell'impero, è completamente snobbato dai primi cristiani. Ma questo non c'entra perché non è Bibbia. E mi fermo qui nella lettura. Tutto questo è sacrosanta verità. Dopo ne leggerò qualche altro pezzettino. Se poi qualcuno vuole che questo testo qui, l'Eliano, venga ristampato e così dato alle stampe, qualcuno di voi ci penserà e con le tecniche moderne si fa presto, facendo le fotocopie, a moltiplicare il testo. Perché dopo ci sono delle altre cose che sono più particolareggiate e magari anche più interessanti. Adesso volevo pormi delle domande che ci aiutino a capire quali sono i condizionamenti che hanno accompagnato la nascita del cristianesimo, e in particolare, siccome di questo stiamo parlando, le narrazioni che riguardano la persona di Gesù.

profeti, cioè queste specie di maestre di vita che potevano interpretare e suggerire quello che Dio voleva dalle persone, si sentivano privi di ogni indicazione su come comportarsi. E la scelta che loro hanno fatto era stata una scelta, secondo me, molto onesta, anche se radicale. Se qui le cose continuano ad andare male in questo mondo è colpa nostra. Si vede che non siamo in grado, Dio non ci aiuta perché non osserviamo la legge come dovremmo fare. Detto nel nostro dialetto italiano, e pare che sia questo quello che loro hanno cercato di capire. A questa presa di posizione probabilmente non aderirono tutti gli ebrei, anzi forse aderirono soltanto alcune minoranze. Ecco, questo per esempio non l'ho sottolineato abbastanza la volta scorsa. Noi di nuovo siamo abituati, siccome queste piccole minoranze sono quelle di cui parlano i testi religiosi che sono arrivati a noi, noi siamo abituati a dire che tutti gli ebrei pensavano in questo modo e facevano in questo modo. È vero che io nella messa di ieri l'altro, ho detto che stranamente gli ebrei continuano a circoncidere i loro bambini, e mentre i cristiani non battezzano, non sono più disposti a battezzare automaticamente tutti i bambini che nascono, e la stessa gerarchia si è accorta di questo e dice che per battezzare un bambino bisogna prima preparare i genitori, perché altrimenti preferirebbero che non venisse neanche battezzato, quindi anche la gerarchia ha cambiato il suo modo di procedere. Gli ebrei invece sono ancora orgogliosi della circoncisione dei loro maschietti. Durante la predica non ho indagato sulle ragioni perché questo avviene, probabilmente la ragione è che è quella che più di tutte li differenzia dagli altri, e loro vogliono mantenere, anche se non sono del tutto credenti, questa differenza nei confronti degli altri popoli. È diventata una parte del loro DNA e non sono in grado di abbandonare questa loro posizione. Sono disposti in nome di questo ad accettare perfino persecuzioni e altro. È un caso quasi unico, anche gli armeni sono di questo genere, anche altre popolazioni come i curdi hanno un senso della loro differenza rispetto ad altri popoli e vogliono assolutamente mantenerla, cosa che per esempio nell'Italia settentrionale mi pare completamente scomparsa, nessuno è interessato, o meglio sì, ci teniamo anche noi ad avere le nostre tradizioni, il nostro dialetto, ma non siamo affatto bisognosi di questo, timorosi altrimenti di perdere la nostra identità. Ci sono delle popolazioni che sono fatte così, ma gli ebrei all'interno di queste popolazioni sono l'estremo pensabile, non c'è nessun altro che sia così a questo punto capace di dire noi siamo diversi dagli altri. Non disturbiamo nessuno, ma vogliamo mantenere tutto. Ecco. Questo è un miracolo altrettanto grande di quanto non lo sia la diffusione del cristianesimo. La diffusione del cristianesimo è un prodigio, il mantenimento e la resistenza degli ebrei è un altro prodigio. E siccome i prodigi non devono essere troppi, si può anche dire che forse è la natura dell'umanità che prevede queste realtà di fatto su questo nostro pianeta, e quindi anche il laico potrebbe dire non approfittatene per dire che c'è Dio di mezzo in queste cose, sono cose che si possono spiegare a livello genetico, psicologico e cose di questo genere, e questo è il pericolo per le religioni di oggi, c'è sempre un'altra spiegazione e la spiegazione religiosa diventa l'ultima, e non arriva mai questa ultima, perché ogni scienza, anche le scienze umane, dice, beh, per adesso non lo sappiamo, ma presto magari lo sapremo. L'ipotesi religiosa non è per il momento indispensabile. È venerabile, la teniamo lì, ma la scavalchiamo perché dobbiamo trovare prima altre spiegazioni. Ecco com'è cambiata la cultura, per esempio. Questo modo di ragionare era assolutamente assente nell'ebraismo prima che Cristo venisse. Perché loro erano proprio convinti che il rapporto che avevano con Dio era la chiave interpretativa di tutto quello che accadeva. Allora, ripeto, non tutti, forse una minoranza. Ecco, è per questo che per esempio i loro nomi derivano spesso dal verbo separare. I perishim, che sono i farisei, sono quelli che si separano. Ecco. E queste persone che si separano cercano di autoflagellarsi in un certo senso
E nascono infatti molte preghiere penitenziali.

0: Beh, sì, perché l'assoluta bontà, infinità, purezza di Dio esige che tu ti senta sempre fuori posto, mai all'altezza del tuo compito. Poi aggiunge, non soffrire per questo, non sentirti in colpa, ma si fa fatica a non sentirsi in colpa quando ogni volta che ci si pensa si deve riconoscere che non sono stato all'altezza del possibile. Questa è una domanda che riguarda di più, direi proprio la vita spirituale della persona, non tanto l'esteriorità del culto o la teoria se Dio esiste, se Dio fa quell'altro, riguarda proprio l'esperienza vitale della persona. Allora io vi ho detto queste cose, poi non, se volete se ne parla insieme, ma io non pretendo che ci siano risposte. Questa, per esempio, quello che io sto dicendo esiste ancora oggi? C'è ancora questa sentimento? Non c'è più. Quando i preti confessano e danno i loro ammonimenti, ricreano ancora questa specie di atmosfera? È questo l'ideale? È una domanda forse un po' anacronistica oggi, giustamente questa che io pongo, però il mio problema era se le religioni in genere, compreso il musulmanesimo per esempio, mantengono ancora teoricamente sui libri che parlano della storia della spiritualità questa situazione che lei ha descritto in maniera, direi, con queste esagerazioni che oggi verrebbero annullate dalla semplice capacità dell'educazione. Una volta non si insegnava a nessuno come si fa a trattare i ragazzi e i bambini, cioè basta così un'infarinatura di psicologia. Adesso torno agli argomenti che devo toccare. Direi che adesso, andando avanti col tempo, ci domanderemo: Gesù è responsabile anche lui di questa cultura, oppure nel Nuovo Testamento c'è qualcosa che è responsabile di questa cultura, oppure sono degli imprestiti di tipo filosofico che l'hanno provocato? Si potrebbe fare anche un'altra considerazione, per esempio: ci sono stati dei santi intelligenti, e penso soprattutto a Sant'Ignazio di Loyola, i quali hanno detto, hanno usato tutta un'altra terminologia, cioè quella della cavalleria, vale a dire vivere da cristiani è come essere dei cavalieri, è come Don Chisciotte, cioè si devono combattere i nemici come si fa nei romanzi cavallereschi, e così sono nati i gesuiti. Questo spiega anche perché il mondo gesuitico, che è nato da questa idea della forza, cioè guarda, quando tu eviti un peccato sei il vincitore di un pericolo che ti avrebbe umiliato, è molto diverso dal dire che sei, ecco, e per cui, e questo assomiglia molto a quello che dice Mancuso, dove dice che è soltanto la bellezza e direi l'autostima quella che farà in modo che il mondo diventi più buono e che l'uomo si trovi più sereno nella vita. Cambiano le parole, ma sono cose che esistevano già. Ecco, nel Nuovo Testamento non è facilissimo trovarle, perché il Nuovo Testamento è purtroppo condizionato da quell'atmosfera che ho cercato di descrivere, che è quella che ha preceduto, che ho spiegato la volta scorsa, che ha preceduto questa. Ecco perché probabilmente l'odio verso i farisei che c'è nel Nuovo Testamento, che non meritavano affatto di essere trattati così male da Gesù, ammesso che siano vere storicamente le parole contro i farisei che dice Gesù e non siano una rivendicazione dei cristiani posteriori messa in bocca a Gesù, però il rimprovero dei farisei ipocriti, perché voi capite che uno che vive in una cultura di questo genere, come l'ha descritta la signora, non può che far finta di essere di essere a posto, non può che scrivere sul quaderno delle bugie. Ecco il sepolcro imbiancato.
1: Non si scrive la sincerità, non posso sentire che vado all'inferno.
0: Esatto, ho capito, però l'accusa ai farisei potrebbe essere, nella cultura di quel tempo, il tentativo di superare questa che veniva considerata. Paolo lo fa chiaramente quando

contrappone la fede alla legge. Eventualmente studieremo anche questo se verrà il momento. Adesso devo invece dire due parole su un altro condizionamento che c'era ai tempi di Gesù, e questo è, l'avevo già nominato soprattutto nella lezione prima di Natale, cioè le fantasie su un mondo superiore, le fantasie sul cielo. Queste ne avevamo parlato prima di Natale. Vi ricordate che avevo parlato di questa tarda profezia, la quale vede sempre innanzitutto la possibilità di prodigi incredibili, e soprattutto nel libro di Daniele, i ragazzi nella fornace che brucia già, e loro che sono intatti. Cioè questa continua narrazione di miracoli, direi inutilmente esagerati, di vittorie inaspettate, quasi magiche, come se l'uomo, il credente, come se avere fede significasse credere che Dio opera continuamente l'impossibile, perché niente è impossibile a Dio, quello che è impossibile all'uomo, che dà l'impressione di un Dio che opera efficacemente chiedendo semplicemente una fede formale, cioè che uno si butti nel pericolo, affronti il rischio quasi come una scommessa, perché tanto Dio mi aiuterà. Quella che tecnicamente si chiamerebbe mettere Dio alla prova. Questa c'è perfino in alcuni salmi. Cioè, se tu avrai in Dio una fiducia tale da credere che Lui vuole il tuo bene, niente ti potrà far male nel mondo. Devi essere come il soldato che affronta il nemico, come il gladiatore che eventualmente affronta la morte, perché poi Dio interverrà. E il punto chiave a cui voglio arrivare è questo: tutta questa miracolosità che si diffonde soprattutto in scritti che non hanno fatto parte della Bibbia, ma che hanno costituito la cultura di quel tempo, è questa il fondamento che c'è stato nella fede della risurrezione? Cioè nel trasportare tutto sull'aldilà? Ecco, questa è l'altra domanda fondamentale, perché se voi andate a vedere su un libro qualunque i titoli di quella letteratura che non è entrata a far parte della Bibbia, dei libri di Enoch, di Enos, di Esdra, sono tutte persone che avrebbero visto che cosa succede nel cielo. È il concetto stesso di cielo, vale a dire un mondo divino pieno di esseri misteriosi, pieno di possibilità per il momento ancora ignote di risolvere le situazioni, di salvare appunto dai leoni tre ragazzi che sono nella gabbia, di salvare dal fuoco delle persone mandando un angelo a fare in modo che li renda impermeabili al fuoco. Ecco, tutte queste storie che sono soprattutto presenti nel libro di Daniele, insieme a quelle altre fantasie che avevamo accennato nel periodo del profeta Zaccaria, eccetera, di immaginare che nell'aria, ecco, c'è una possibilità di incontrare delle potenze positive soggette a Dio, che certamente in maniera spettacolare, impensata, miracolosa, magica, ti salveranno. Ecco, fino a che punto questa fiducia nel niente è impossibile a Dio, lo slogan sarebbe questo, perché il cielo che sovrasta la terra è un cielo benevolo, pieno di forze positive che salveranno gli uomini da ogni male. Ecco, fino a che punto questa è una caratteristica che ha spinto, ha aiutato a credere alla risurrezione dei morti?
E a proposito di questo, voglio che, questo l'ho già fatto anni scorsi, quindi quelli che sono di vecchia data diranno, e hanno ragione, che io ripeto le cose che ho già spiegato prima, e non c'è niente di male in questo, visto che parecchi sono nuovi e non ho mai sentito queste cose. Vale a dire, questo è presente in alcuni passi della prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo, che è il testo scritto più antico che noi possediamo del Nuovo Testamento. E volevo brevemente cercare di leggervi appunto alcuni passi di queste lettere, della prima lettera ai Tessalonicesi, alla fine di questa lettera. Quelli che hanno già sentito questi commenti porteranno pazienza. È la finale di questa lettera. Tra l'altro, anche nella lettera ai Corinti, questo problema del risorgere è presente alla fine della lettera. Okay, spiego, questa lettera probabilmente è stata scritta nel 50-51, quindi se Gesù è morto nel 30 sono passati soltanto 20 anni. È stata scritta da Paolo nel cosiddetto secondo viaggio missionario, quindi lui già probabilmente già dal 40 o anche prima si era convertito e già aveva visitato diverse chiese, perché Tessalonica viene visitata nel cosiddetto secondo viaggio di San Paolo. La lettera è del 50, ma la visita a Tessalonica potrebbe essere stata del 48-47. Tessalonica era una città importante, un porto di mare, e anche adesso una città importante, era stata costruita 300 anni prima, quindi abbastanza recente, non era una città antichissima, era sulle strade commerciali, viarie e marittime, quindi era piena di gente. C'era una sinagoga, probabilmente una sola, perché dagli Atti degli Apostoli pare di capire che Paolo va dove c'è almeno una sinagoga. Ma le cose, come le racconta Luca, non coincidono mai con quello che sembra di capire dalle lettere di San Paolo. E anche questo è un altro problema che però non posso trattare adesso. Però la lettera ai Tessalonicesi di per sé sembra essere rivolta soprattutto ai pagani. Quindi, secondo Luca, sarebbe stato a Tessalonica soltanto 3 settimane, ma è quasi impossibile che sia riuscito a convertire tanta gente dopo così poco tempo. E manda questa lettera. Dovrei anche dire delle cose su questa questione delle lettere, ma se dico le cose sulla questione delle lettere non perdo tempo, quindi per il momento lo salto. Però avverto soltanto di una cosa: tenete presente che secondo gli studiosi, soprattutto moderni, anche lo stile delle lettere del Nuovo Testamento è condizionato dalla moda del tempo. Cioè, io purtroppo non ho mai avuto la possibilità di controllare queste cose, perché le uniche lettere di cui si studia qualcosa a scuola sono quelle di Cicerone, ma Cicerone scriveva delle lettere che erano piccoli trattati filosofici, quindi erano lettere per modo di dire. E qui nasce la domanda se quelle del Nuovo Testamento sono lettere in senso vero, cioè lettere spontanee, lettere scritte col cuore, o sono piccoli trattatelli. L'unica che potrebbe essere un piccolo trattatello era la lettera ai Romani. Le altre sembra che siano lettere normali, scritte perché si vuol bene a delle persone e si scrivono con uno stile tipico di questi rapporti epistolari. Molti studiosi dicono che c'era tutto un modo di scrivere le lettere particolarmente affettuoso, dove si usavano cortesie infinite, cioè che c'era uno stile, oserei dire barocco, nella stesura delle lettere, perché anche lettere profane, per esempio lettere trovate in papiri laici, sono sempre piene di saluti affettuosi, di auguri per il benessere, di preghiere agli dèi perché ti aiutino, di ricordi indimenticabili che io ho avuto con voi, di un affetto strepitoso. Cioè c'è tutta una retorica, direi,
non dico, non oso dire ipocrita, però c'è tutta una retorica consueta che fa parte dello stile del tempo, che nasconde, che non è quindi qualche cosa di specificamente cristiano. Perché alle volte quando si leggono questi passi delle lettere e si dice amatevi, aiutate i fratelli, state buoni con tutti, abbiate d'accordo, ma vedete che bello, questo è il cristianesimo. E uno dice no, questo è normale. Dicevano così tutti a quel tempo, specialmente i predicatori itineranti, i filosofi, gli stoici, i cinici. Tutti dicevano ma io vi voglio bene come un padre, ma per voi sono come una madre. Ecco, e mettono acqua sul entusiasmo di chi leggendo la lettera ai Tessalonicesi, per esempio, dice, come quella ai Galati, voi volevate darmi la vostra vita, non soltanto l'aiuto, è stato malato, no? E volevate darmi la vostra vita. Sono frasi retoriche. È una specie di modo barocco di pensare. Questo capite che spegne quell'entusiasmo, come se il Nuovo Testamento fosse qualche cosa di nuovo perché Cristo ha insegnato l'amore. Se questo viene applicato anche alla prima lettera di Giovanni, ti saluto, il Dio è amore. Cioè il Dio è amore diventa la frase che si scrive nelle lettere, perché bisogna dare conforto. Questo è un'insidiosa osservazione di critica che, se voi prendete un commento moderno del Nuovo Testamento, specie protestante, che i commenti cattolici stanno su chi va là e vanno avanti secondo la tradizione, se voi andate a indagare in un commento protestante dove c'è libertà e, come ho spiegato tante volte, pur di far carriera all'interno dell'università, anche voluta originalità e direi severità nel demolire, voi troverete che si dice io tu te ciacere, le lettere io tu ti scrivi a Cusè, sono parole, è uno stile, saranno anche sinceri, per carità, non sono mica dei lazzaroni, però non rimanere a bocca aperta incantato di fronte alla dolcezza di certi modi di parlare. Ecco, voi capite che tutta questa è un'insidia che circola anche nel web, circola nei libri, circola in certi studi, circola nei libri degli editori laicisti, la Terza, tutte, se c'è ancora, Einaudi, tutti quelli lì. Sono il modo di appiattire sull'uso comune del secolo, dei tempi, quello che per i cristiani sembrava essere il proprium del cristianesimo imparato da Gesù. C'è tutta una serie di, quasi una piccola congiura, anche tra certi laici o ex preti italiani che si occupano di Bibbia, nel seguire questa interpretazione dei testi. Bisogna tenerne conto. Io onestamente sono un po' tentato di tenerne conto fin troppo di tutto questo. Il testo che adesso io vi leggo qui non riguarda, non è di questo genere, non si tratta di un testo affettuoso. Adesso vi voglio brevemente farvi vedere come viene descritta la risurrezione dei morti e l'attesa del giorno del Signore. In che maniera, direi, fantastica vengono presentate le cose. Non vogliamo lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti. Letteralmente, che qui ci sono anche i traduttori, che qualche volta loro stessi, il testo dice quelli che dormono, perché non traducete quelli che dormono? Ecco, dire che anche oggi si fa così. Quando muore per incidente la ragazzina, i suoi compagni cosa dicono? Sei un angelo in cielo. Lo scrivono sul muro e portano i fiori.
quando i ragazzi della loro compagna dicono così, e io questo lo vedo in televisione, adesso tu sei in cielo, questo è un residuo di una vera fede? Probabilmente sì. Ecco, qui allora la domanda è: ci credono noi, oppure già nel Nuovo Testamento era così? Allora capite che la religione potrebbe essere definita una specie di manuale del buonismo reciproco. Non so come chiamare, so che la parola buonismo è brutta. È tutto uno stile, perché c'è anche qualcuno che dice che in fondo essere cristiani vuol dire seguire uno stile di vita. Questo lo dicono anche i teologi di Milano. L'essenza del cristianesimo è forse sminuita da questa situazione? Allora il traduttore, che invece di dormono dice essere morti, è perché vuole combattere il pericolo che il testo venga letto come se fosse un modo di dire, non perché tu creda che c'è veramente una vita dall'aldilà, ma semplicemente perché per cortesia si dice che dormono. Mi sto spiegando? Perché vedo di nuovo facce perplesse. Quello che vi sto dicendo stasera è come ci sono tante frecce avvelenate che gli stessi commentatori ecclesiastici, non in Italia i preti normali, gli stessi studiosi ecclesiastici, lanciano contro il modo con cui tradizionalmente si vedeva nei testi della Bibbia qualcosa di eccezionale. Ecco perché ho cominciato leggendo quello là del 2006, dicendo: la Bibbia è nata in un mondo che non c'è più, era un mondo nel quale esistevano alcune delle cose che ho descritto stasera. Era già allora una specie di Galateo, una specie di comportamento convinto, per carità, utilissimo, bello, ma era uno stile, come l'aristocrazia parla in un certo modo, nasconde le cose. Tutti ammiravano la regina Elisabetta, che quando è morta Diana è rimasta a guardare il passaggio del funerale senza muovere un ciglio, perché doveva mettere insieme le due cose, che era una morte indegna di una regina, però stesso era la morte di una figlia o di una nuora, ecco. E doveva tenere la metà. E mi ricordo che qualche giornale fece, che da come si mosse, dove disse, cosa fece, è stato un capolavoro di equilibrio tra lo sdegno, la necessario dolore, la condanna del sbaglio, e il nascondere tutto questo, e il non turbare. Ma questo non lo fanno solo le regine, le fanno spontaneamente anche i ragazzotti che portano i fiori. Ecco, a che livello si trova l'autentica religiosità? Adesso di nuovo ho perso il filo, ho fatto delle cose, vado avanti un momentino nella lettura, so che non arriverò alla fine. Capisco di essere un po' pasticcione, ma voglio trasmettervi una specie di percezione, ecco, della difficoltà di comprendere il proprium della fede, che forse non è possibile avere questo proprio, bisogna accettarlo così com'è. Ecco, e allora però bisogna che anche il catechismo, la cosiddetta carità pastorale, tenga conto che il mondo è fatto in questo modo, era già così anche in antico. E allora ha ragione la signora, si possono assolvere più facilmente le persone, ci si può accontentarsi di poco, si può dire: ma se perfino due papi litigano tra di loro, cosa ci preoccupiamo di queste cose?
non per essere superficiali, ma per essere veramente persone che danno il peso giusto alle cose. Qualche volta un po' di retorica fa bene, Cavedo non sa usarla, altri preti la usano troppo, la dolcezza, la tenerezza, ecco, eccetera. La religione è questo affrontare il mondo anche senza certezze sicure, perché questo fa bene, ci aiuta a tirare avanti, a campare. Quelli che dormono, perché, vedete, non continuiate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Vedete l'utilitarismo? È interessante. È il riassunto di quello che stavo dicendo. La religione serve anche a questo. Non importa se quando ragioni a freddo ti viene il dubbio, ma forse non c'è la risurrezione. E io ti dico, ma forse c'è. Non sappiamo con certezza. Smettila di pensare, fa qualcos'altro. Ecco, come si vive la fedeltà alla propria religione? Essere elastici? O bisogna essere fermi? Ecco, quando io metto tutto in dubbio, insomma, danneggio o aiuto? Ecco, secondo me, faccio le due cose insieme se volete, ma io lo considererei soprattutto un aiuto, perché se io vado oggi a dire bisogna essere certi, bisogna essere sicuri, molti mi dicono e io non sono capace di essere certo e sicuro, perché non ce la faccio io a credere a un Dio personale in tre persone. Ecco, ma guarda che quel tre lì è un modo di pensare per ammorbidire quell'unico Yahweh da solo. Se vuoi, per non dare troppo peso ad angeli, demoni, eccetera, cercavano di concentrare in Dio diversi aspetti. Dopo li hanno fossilizzati in una dottrina difficile che se vuoi la puoi studiare, ma non è necessario. Se tu devi semplicemente fare i tuoi conti della spesa col POS, non è necessario che sappia dei numeri razionali e di altre cose, dalla radice di 2. C'è bisogno che cerchi l'algebra più difficile, ti basta l'aritmetica normale, con un po' di geometria. Ecco. E allora non chiedere dov'è la verità, chiedi dove c'è il buon senso, l'intuizione giusta del come vivere. Ecco, la religione la abbassiamo a questo livello? Perché no? Perché non continuate ad affliggermi come gli altri che non hanno speranza? Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato. Così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Ecco. Vedete che è il modo, questo modo pacato di dire le cose, senza possibilità di dimostrazioni. La cultura del tempo, pensando a quello che ho detto prima, cioè al cielo dove succede l'impossibile, ha preparato la possibilità di accedere con fiducia a questi conforti religiosi. Se oggi, come faccio qualche volta io, ci domandiamo, ma freddamente parlando, abbiamo prove di questo? E io devo dire, prove? No. Ma se io non ho prove, butto via? No. Perché l'uomo non vive solo di prove, ma vive di esperienze e ha bisogno. L'importanza è che ci sia un equilibrio, un'intelligenza, un'armonia. Non si possono buttare via queste cose. Però non si possono neanche dogmatizzare. E non si può usare il metodo del ricatto. Se tu non credi, cosa vuol dire poi credere? Vuol dire essere del parere che potrebbe essere vero, che è il normale senso della parola credere, tra l'altro. Credo che, cioè
propendo a pensare così. La teologia tradizionale dice che il credere è la massima certezza, e Dio con la sua grazia ti dà la massima certezza. Se tu non hai la massima certezza, vuol dire che non sei degno, perché hai fatto dei peccati, e di nuovo arriva l'ansia. A mio parere la pastoralità, come la si intende oggi, si sta avviando a questo modo di vedere le cose, fluido. Se volete sarà la fede liquida,

è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa, gli ambasciatori, oggi si cerca la pace con le armi, rafforzare dialogo e multilateralismo, ai vescovi europei ricorda di testimoniare il Vangelo senza cedere a logiche di partito o politiche. Iran, si riducono le divergenze con gli Stati Uniti, ma Khamenei vieta il trasferimento dell'uranio arricchito. Aumentano le tensioni tra Stati Uniti e Cuba. Arriva nei Caraibi la portaerei Nimitz. Confronto in Vaticano sull'intelligenza artificiale. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Papa Leone ha ricevuto in udienza i nuovi ambasciatori presso la Santa Sede di Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Ruanda, Namibia, Mauritius, Chad, Sri Lanka, in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Ha chiesto loro di promuovere il dialogo per trovare vie di pace. Gianmarco Murroni.
3: In vista della Pentecoste, solennità che ricorda come lo Spirito Santo sceso sui discepoli trasformò la paura in coraggio e la

0: Divisione in unità, il Papa esprime la speranza che una simile visione di unità possa ispirare il mondo della diplomazia. In un momento in cui le tensioni geopolitiche continuano a frammentare ulteriormente il nostro mondo, è necessario renderle più rappresentative, efficaci e orientate all'unità della famiglia umana. Gli ambasciatori presso la Santa Sede rivestono in tal senso un ruolo cruciale, che è quello di creare un prezioso ponte di fiducia e cooperazione con i paesi rappresentati. A loro Leone affida la missione di rinvigorire un dialogo motivato da una sincera ricerca di vie che conducano alla pace, ciò esige che le parole esprimano nuovamente realtà chiare, senza distorsioni né ostilità. Solo allora si potranno evitare i malintesi, afferma il Papa, e solo così si potranno superare le incomprensioni e ricostruire la fiducia nel contesto delle relazioni internazionali.
1: E stamani il Papa ha ricevuto in udienza privata i membri della presidenza della Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, la COMESE. Il Papa, riferiscono i vescovi europei, ha insistito sul fatto che dobbiamo avere parole chiare per raggiungere i fondamenti della visione europea e cristiana nella convivenza delle nazioni. Papa Leone ha inoltre esortato i vescovi europei a testimoniare con chiarezza il Vangelo e a non cadere in logiche partitiche o politiche, né a farsi incasellare. Gli esteri, la crisi tra Stati Uniti e Iran, mediatori al lavoro alla ricerca di un accordo di pace da Teheran, fanno sapere che presto risponderanno a un testo inviato da Washington che, sostiene la stampa del regime, avrebbe colmato alcune lacune. Khamenei intanto vieta il trasferimento dell'uranio fuori dall'Iran e non si fermano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Lorenzo Giovanardi.
2: I mediatori pakistani hanno fatto ritorno nella capitale iraniana. Questo mentre il mondo resta con il fiato sospeso aspettando di capire l'evolversi delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Sul tavolo una proposta americana che secondo i media statali iraniani avrebbe contribuito a ridurre alcune delle distanze tra le parti. Nucleare e controllo dello stretto di Hormuz restano i nodi principali del negoziato. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei intanto ribadisce la posizione netta del regime sull'uranio. Per nessuna ragione sarà inviato all'estero. Parole che potrebbero complicare i negoziati per porre fine alla guerra. Dalla Casa Bianca fanno sapere che il tempo a disposizione si sta esaurendo e che Washington è pronta ad agire in caso di mancato accordo. Secondo quanto riportato dalla CNN, nelle settimane di cessate il fuoco l'Iran avrebbe ripreso la propria produzione di droni, segnali che l'apparato militare di Teheran si sta ricostituendo molto più velocemente del previsto. Ma non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano. Nella notte, infatti, una serie di bombardamenti dell'IDF hanno preso di mira villaggi nella regione di Tito.
1: Gli Stati Uniti hanno annunciato il dispiegamento della portaerei Nimitz nei Caraibi in un contesto di crescenti tensioni con Cuba. Il dispiegamento avviene lo stesso giorno in cui l'amministrazione Trump ha annunciato l'incriminazione dell'ex presidente cubano Castro per il suo presunto ruolo nell'abbattimento nel 1996 di due aerei civili appartenenti ad un gruppo di esuli con sede a Miami, in cui persero la vita 4 persone. Cuba è pronta a parlare di tutto con gli Stati Uniti sulla base di reciprocità e uguaglianza, è quanto afferma l'ambasciatore cubano all'ONU. Hanno denunciato di essere stati picchiati dall'esercito israeliano alcuni dei manifestanti della flottiglia ora rientrati in Italia. I componenti della spedizione di varie nazionalità bloccati dalla Marina e portati in Israele stanno ora lasciando il paese. Sulla vicenda Alessandro Guarasci ha sentito Marco Mascia, presidente del Centro di Ateneo per i diritti umani Papisca dell'Università di Padova.
3: Questa è una violazione del diritto internazionale, di tutti i capitoli del diritto internazionale, a partire dal diritto internazionale del mare, ma poi abbiamo... la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale dei diritti umani, quindi siamo fuori da qualsiasi norma giuridica internazionale. Questo è stato un vero e proprio atto di aggressione e i nostri governanti avrebbero dovuto intervenire per tutelare i nostri cittadini, soprattutto le barche che avevano bandiera italiana.
1: La Commissione europea rivede al rialzo le stime sull'inflazione e al ribasso quelle sulla crescita per il 2026. Ce ne parla Marco Guerra.
4: Si prospetta un'attività economica più debole a causa del conflitto in Medio Oriente che ha innescato un nuovo shock energetico e riacceso l'inflazione. Così il commissario europeo all'economia, Valdis Dombrovskis, presentando le previsioni economiche di primavera. Dopo aver raggiunto l'1,5 nel 2025, si prevede che la crescita del prodotto interno lordo aggregato dei paesi UE rallenti all'1,1 nel 2026, dunque dello 0,3 inferiore rispetto alle previsioni dello scorso autunno. L'impatto del caro energia si protrarrà fino al 2027 con una crescita del PIL che aumenterà di un modesto 1,4. Ripercussioni anche sull'inflazione che si attesterà al 3,1% quest'anno per poi scendere al 2,4% nel 2027. Questo perché si prevede che il forte aumento dei prezzi dell'energia rilevato fin da marzo si rifletterà rapidamente su altri beni. A guidare la crescita saranno i paesi dell'est, Polonia in testa, molto più basso l'incremento del PIL delle maggiori economie europee. L'UE stima anche un lieve ridimensionamento dell'economia mondiale.
1: Ed ora la cultura con un'ampia pagina. Giornalisti, esperti di tecnologia e studiosi da tutto il mondo a confronto in Vaticano sull'intelligenza artificiale. Alla Università Urbaniana si è aperta stamani la conferenza internazionale Custodire voci e volti umani, organizzata dal Dicastero per la comunicazione vaticana nel solco del messaggio di Papa Leone per la giornata delle comunicazioni sociali. Al centro del dibattito etica, informazione, deepfake e tutela della persona. Fabio Colagrande.
5: Da Tristan Harris, tra i più noti critici dell'economia dell'attenzione, alla reporter del New York Times Kashmir Hill, fino a Joy Bolamuini, impegnata contro i bias algoritmici. Il Vaticano riunisce all'Urbaniana voci autorevoli del dibattito globale sull'intelligenza artificiale, mettendo in evidenza i rischi per la comunicazione e i diritti umani. Aprendo i lavori, Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione, ha avvertito: il pericolo più grande è accettare che qualcosa costruito da noi possa pensare al nostro posto. Per il cardinale José Tolentino de Mendoza, a custodire voci e volti umani è una professione di fede nell'umano, perché la persona non è mai riducibile a un algoritmo. Sul tavolo disinformazione, deepfake e diritti, mentre il 25 maggio Leone XIV pubblicherà la sua prima enciclica dedicata alla custodia degli esseri umani nell'era dell'intelligenza artificiale.
1: E ai Musei Vaticani è stato presentato il volume di Giovanni Morello dedicato a Giovan Lorenzo Bernini. Il libro ripercorre la vita e le opere del maestro del barocco, definito artista del marmo. Ce ne parla Paolo Ondarza.
6: Dai primi passi nella bottega del padre Pietro fino ai grandi capolavori del barocco romano, il volume Giovan Lorenzo Bernini, il padron del mondo di Giovanni Morello, presentato ai Musei Vaticani, racconta la vicenda umana e artistica dello scultore, omaggiato dai papi come il Michelangelo dei suoi tempi.
7: Ci sono delle cose inarrivabili, se pensiamo alla statua di Proserpina, come se fosse carne viva, nessuno è arrivato a fare una cosa del genere.
6: Frutto di oltre 40 anni di studi, il libro ricostruisce la personalità di Bernini attraverso lettere e testimonianze dei contemporanei. Ne emerge il ritratto di un artista geniale, consapevole del proprio talento, ambizioso ma anche profondamente credente. Dal baldacchino al colonnato di San Pietro alle celebri sculture della Galleria Borghese, Bernini rese il marmo vivo. Il volume arriva nell'anno in cui si celebra il quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana durante il pontificato di Urbano VIII.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Luca Rossi, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: È stato proiettato in anteprima mondiale in Gran Bretagna alla selezione ufficiale della 15ª edizione del Carmarthen Bay Festival, un festival dedicato al cinema che si svolge in questa piccola cittadina. E questo evento è molto importante perché partecipare a questo evento permette l'ammissione delle pellicole ai BAFTA, che sono gli Oscar britannici, diciamo così. Il film in questione è Mariska, il documentario del regista Luca Caserta, protagonista la partigiana Leda Azzalini, classe 1926, appunto nome di battaglia Mariska, oggi centenaria, ricorda l'esperienza nella resistenza. Tra le poche donne combattenti a soli 18 anni lottò contro il nazifascismo sull'altopiano del Cansiglio tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Il regista ha iniziato a lavorare a questo film nel 2014, ma diverse circostanze lo hanno portato a finirlo solo l'anno scorso, e il film è stato proiettato in anteprima in Gran Bretagna, in questo piccolo film festival, dove speriamo segni l'inizio, insomma, questa proiezione di una bella strada e bella vita per questo documentario di un regista italiano. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Questa settimana continuiamo a seguire con le cronache dei vari cronisti il Festival di Cannes, che si svolge ovviamente sulla Croisette a Cannes fino a domenica. Ne parliamo tra poco, poi parleremo anche di una serie di notizie, come è andata a finire. Vi avevo parlato qualche settimana fa di un ritrovamento di un dipinto attribuito al Beato Angelico che è finito all'asta ed è stato acquistato, e vi dirò come è andata a finire. Tante altre cose, iniziamo con il grande Michael Jackson, Wanna Be Started

Wanna Be Starting Something è una canzone con un titolo adattissimo all'inizio del programma, diciamo così, di Blue Social Club. Ancora benvenuti. Andiamo a Cannes, dopo essere stati sulla costa britannica parlando di questo piccolo film festival dove è stato presentato il documentario che vi citavo prima. Oggi a Cannes in concorso due film, come al solito, La Bola Negra di Javier Calvo e Javier Ambrossi, sono i due registi. Racconta la storia, una storia che intreccia le vite di tre uomini legati attraverso epoche diverse, quindi il film ha tre ambientazioni temporali, il 32, il 37 e il 2017, ed è ispirato a un'opera incompiuta di Federico García Lorca. Nel cast c'è Penelope Cruz, ma c'è anche Glenn Close, due attrici straordinarie. In gara anche Coward del regista belga Lucas Dont, sul dramma di un soldato durante la Prima Guerra Mondiale. Temi, quelli storici, molto presenti in realtà nei film in concorso quest'anno, forse una casualità, forse no, ma i due film di ieri sono stati recensiti da Paolo Mereghetti sul Corriere di Oggi con queste parole. Allora, il primo, Notre Salut di Emmanuel Marre, una film sulla banalità quotidiana del male, quasi fosse una specie di declinazione della idea di Hannah Arendt. Il film racconta il coinvolgimento sempre più pressante di un anonimo ingegnere nel governo di Vichy, convinto che il suo libro, intitolato appunto Notre Salut, che vuol dire la nostra salvezza, possa rendere più efficiente l'amministrazione pubblica, riesce a farsi assumere dal neonato governo di Pétain e giorno dopo giorno mette in pratica le sue idee. Peccato che queste idee servano per mandare i francesi a lavorare in Germania o dislocare gli ebrei nei campi di concentramento. I mesi passano, la famiglia finisce per divorziare, il protagonista passa da Vichy a Parigi, prendendo finalmente coscienza del campo politico a cui apparteneva, però appena arrivano gli americani in Normandia lo lascia. Un viaggio attraverso l'ignavia e la falsa coscienza di quella parte di Francia disposta a ogni compromesso, che solo sui titoli di coda scopriamo essere la storia reale dei bisnonni del regista. Il film Notre Salut di Emmanuel Marre, o Marre, adesso qui non so esattamente le pronunce in francese, comunque secondo me Reghetti merita 3 stelle su 4, quindi da non perdere. Invece l'altro film in concorso, The Man I Love di Ira Sachs, ci porta nella New York degli anni 80 per seguire il malessere esistenziale di un protagonista della scena teatrale Off, interpretato da Rami Malek, ricordiamolo, premio Oscar. Questo personaggio dovrebbe andare in scena con una pièce molto d'avanguardia, ma l'infelicità e, dice Mereghetti, la cagneria, cioè l'incapacità a recitare oggettiva di questo protagonista, gli impediscono di concludere e portare a termine questo spettacolo. Niente di nuovo sotto il sole in questo film, dice Mereghetti, molte ambizioni sprecate per il regista allievo del New American Cinema, Ira Sachs, una stella, quindi il film è assolutamente da evitare.

E se prima abbiamo parlato del cinema a Cannes in concorso, quindi il cinema vero, visto, concreto, c'è intorno a Cannes tutta una serie di, diciamo, ci sono una serie di polemiche che vi ho raccontato nei giorni scorsi, che sono molto legate al contesto francese, ma più in generale, visto che ieri Ken Loach, che non è certo francese, aveva diciamo fatto delle dichiarazioni intervenendo più o meno sul macro argomento, e cioè il macro argomento è sempre quello degli ultimi mesi, un po' dappertutto, non solo in Francia o in Italia, l'intreccio della politica con l'arte, in questo caso il cinema. Almodovar ieri, che ha presentato il suo film, tra l'altro ne abbiamo parlato ieri, accolto piuttosto bene dalla critica, nell'incontro con la stampa e col pubblico ha fatto alcune dichiarazioni, anche lui piuttosto battagliero nelle sue parole e piuttosto chiaro, non ha usato giri di parole, e ha detto: noi europei dobbiamo essere uno scudo contro questi mostri, Trump, Netanyahu e Putin. Pedro Almodovar arriva a Cannes, indossa la spilletta Free Palestine, parla del dovere morale degli artisti di esporsi, aggiunge: il silenzio e la paura sono il segno che la democrazia si sta sgretolando. Parla dell'Europa, un'Europa che non può diventare vassalla di un folle come Trump. Dice poi anche: gli scrittori rubano, rubiamo continuamente le esperienze, le emozioni, le parole, fa parte del processo creativo, ma aggiunge: questo sarà il mio ultimo film così personale, un film appunto che parla del blocco creativo dello scrittore, un po' come Otto e mezzo di Fellini. Dice: sono stanco di parlare di me, voglio parlare di qualcun altro, sto cercando uno sceneggiatore che mi porti delle nuove idee. Nel XXI secolo, forse dal punto di vista cinematografico, ho guadagnato in profondità, ma ho perso in humor, ripensando alle sue prime pellicole, che effettivamente avevano un certo grado di humor, soprattutto nero, che però il pubblico apprezzava. Questo è quello che ha detto Almodovar, ma come vedete è un altro dei cineasti, registi, artisti in generale che propongono questo concetto, che la politica, sì, anche se entra nel mondo dell'arte, entra, ma deve lasciare la libertà agli artisti di esprimersi, e dice lui: gli artisti devono esprimere il loro dissenso di fronte a queste cose che stanno accadendo un po' dappertutto nel mondo.

E adesso un paio di segnalazioni di eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni. Allora, intanto cominciamo col parlare del CUM Festival, rassegna ideata dallo psicanalista Massimo Recalcati, che taglia il traguardo della 10ª edizione con una grande novità: una nuova casa, e sarà Perugia la città che lo accoglierà a ottobre, dal 23 al 25 ottobre prossimi. In 10 anni il festival ha registrato oltre 88.000 presenze, coinvolto quasi 500 relatori e ha messo online più di 600 ore di questi incontri, contenuti che si possono guardare se uno è interessato, naturalmente. Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto con le scuole e i giovani. Il passaggio a Perugia segna un cambiamento geografico, ma anche l'apertura di un nuovo spazio di riflessione e dialogo. Al centro dell'edizione di quest'anno il tema La tentazione della violenza, ma ne riparleremo poi a ottobre. Invece, più vicini nel calendario, c'è il festival La città dei lettori a Firenze. Manuel Carrer, Concita De Gregorio, Lella Costa sono solo alcuni dei nomi degli ospiti che animeranno la 9ª edizione della Città dei Lettori, festival letterario che si svolge dal 3 al 7 giugno a Firenze, con alcune tra le voci più autorevoli della letteratura italiana e internazionale. 40 eventi, 75 ospiti, presentazioni, reading in vari luoghi, il Teatro della Pergola, Villa Bardini. Tra i focus la sinergia culturale e ideale con la mostra fotografica che è in corso a Villa Bardini, intitolata Firenze 50-60-70, una mostra a ingresso gratuito per tutti i partecipanti al festival, dove ci sono appunto fotografie che ritraggono la Firenze di quegli anni, dagli anni 50 agli anni 70, per vedere anche come è cambiata in quegli anni e come è cambiata rispetto anche naturalmente a oggi.

Adesso parliamo di premi letterari e di un premio importante, l'International Booker Prize, che ha incoronato vincitrice di quest'anno una scrittrice taiwanese. Per la prima volta un'opera in cinese mandarino vince l'International Booker Prize. Il premio è andato, premio che viene riservato ai romanzi tradotti in inglese e pubblicati in Gran Bretagna e Irlanda. Il romanzo è Taiwan Travelogue, della taiwanese Yang Shuangzi, nata nel 1984. In Italia il romanzo uscirà da noi per l'editore Fazzi l'anno prossimo, all'inizio del 27. Dunque il premio a questa decima edizione del Booker Prize è di circa 50.000 sterline, anzi è di proprio 50.000 sterline, che viene diviso equamente tra l'autrice e la traduttrice dell'opera. Ambientato nel 1938 durante il dominio coloniale nipponico, Taiwan Travelogue ha per protagonista una scrittrice giapponese appassionata di cucina, di cibo, che inizia un viaggio nell'isola accompagnata da un interprete locale altrettanto appassionata per il cibo, con cui nascerà una relazione. Lei, la scrittrice Yang, scrive in genere saggi, manga, sceneggiature per videogame, e questo è il suo romanzo che è andato molto bene e ha vinto questo importante riconoscimento. Ne riparleremo quando uscirà anche in Italia, quindi all'inizio del 2027.

0: E adesso parliamo di un'asta che si è conclusa. Questa è una delle notizie della categoria Come è andata a finire. Vi avevo raccontato di questo ritrovamento di un dipinto che era sparito negli anni 70, poco dopo l'alluvione di Firenze del 66. Un dipinto intitolato Tebaide, attribuito a Beato Angelico, è riemersa sul mercato qualche settimana fa, è andata all'asta, è stata abbattuta all'asta per 360.000 euro, più diritti, totale 450.000 euro. La stima iniziale era molto più bassa, 150.000, esito che testimonia l'eccezionalità dell'opera, ma anche i limiti che peseranno sul nuovo proprietario, che non si sa chi è, ma comunque non lo potrà portare all'estero, perché c'è il procedimento di notifica dello Stato. Il dipinto è di interesse nazionale, quindi può essere in mani private, ma non può andare mai per nessun motivo fuori dai confini nazionali. Dopo quello che accadde con un dipinto di Antonello da Messina e un Caravaggio, non risulta che il Ministero della Cultura abbia questa volta provato a comprare l'opera di Beato Angelico. In realtà non è un'opera, è una porzione di un'opera molto più grande. In questo caso rappresenta la vita degli eremiti nel deserto di Tebe. Si deve collegare con un altro dipinto del Beato Angelico, un'altra Tebaide conservata a Budapest. I due pezzi facevano parte dello stesso grande quadro, di cui appunto tante parti non ci sono più. La ricostruzione della sua identità è stata possibile grazie al confronto con una copia conservata al Museo San Marco di Firenze, copia più piccola. Pare infatti questi due dipinti siano le versioni identiche dello stesso soggetto, partendo dallo stesso disegno preparatorio. Il pezzo appena finito all'asta rimase vittima, come dicevo, dell'alluvione di Firenze del 1966, ma se ne persero poco dopo le tracce. Gli studiosi lo hanno studiato moltissimo comunque grazie alle fotografie, ma non si sapeva dove fosse. Di certo c'è che la versione appena venduta risultava, pensate, nell'inventario delle opere di proprietà di Lorenzo il Magnifico, in cui ci sono scritte le esatte dimensioni del quadro intero, quello che poi è stato tagliato e smembrato in piccole parti, e questo è una di quelle. Però ecco, parliamo di un'opera che è certamente appartenuta a Lorenzo il Magnifico. Insomma, un pezzo di storia.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 c'è il film Baby Boom in prima serata con Diane Keaton, un film del 1987, racconta di una donna efficientissima, intelligente, che lavora moltissime ore alla settimana in un'importante società di New York. Una donna in carriera improvvisamente riceve come eredità, tra virgolette, di un lontano cugino morto in un incidente, una bambina di poco più di un anno, mollata nelle sue braccia da una sbrigativa assistente sociale. Dopo aver tentato invano di dare la piccola in affidamento, la donna decide di cambiare completamente vita, si trasferisce in campagna con la bambina e poi, insomma, il resto del film inizia alle 21:15 questa sera su TV 2000, canale 28 del digitale, oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che torna domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi l'augurio di una buona serata, sempre in compagnia di In Blu 2000.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
3: The light of deep regret. Let me see what I don't get. The light of deep regret. Let me see.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Storia della creazione, e siamo al capitolo 4 del libro della Genesi, che è il capitolo nel quale si parla dei primi discendenti dell'uomo e della donna, e cioè la storia di Caino e Abele. Chiedo scusa. Poi andando avanti troveremo anche degli altri elementi, che troveremo anche un momento nel quale ritorna ad essere presente l'autore sacerdotale, cioè quello al quale avevamo attribuito il primo capitolo della Genesi, quello dei 7 giorni. Lo ritroveremo presto, dopo aver letto e aver riflettuto sulla storia di Caino e Abele. È una storia molto difficile, il testo è molto complicato e i traduttori hanno soprattutto un versetto misterioso, che è il versetto 7, che nessuno è mai riuscito a tradurre con esattezza, e cercheremo di pensarci. L'uomo conobbe Eva, sua moglie. Mi pare che in questo punto si usi ancora il famoso conoscere in senso biblico, che è usato, non è molto usato nell'Antico Testamento, è usato una decina di volte. Sogin traduce ebbe rapporti. Quando non si adopera il verbo conoscere, si adopera semplicemente il verbo andare. Andò con, andò da. E questo significa che ebbe rapporti sessuali. Allora, l'uomo ebbe rapporti con Eva, sua moglie, e questa rimase incinta e partorì Caino. Disse infatti, e qui c'è già una frase che è molto strana. È frequente nell'Antico Testamento che le donne, quando partoriscono, magari danno il nome al bambino, oppure pronunciano una frase di ringraziamento, esprimono la loro gioia per aver superato le difficoltà del parto e avere fatto nascere una persona. E di questo bisogno che ha la donna abbiamo già parlato la volta scorsa, quando abbiamo riflettuto sulle pene che il peccato avrebbe causato nella quotidianità della donna. Lei dice: ho creato un uomo, letteralmente in ebraico ci sarebbe scritto ho creato un uomo con Yahweh. La preposizione che si adopera in ebraico va tradotta con. Potrebbe anche avere un altro significato, serve anche per indicare il complemento oggetto, l'accusativo nelle frasi, ma qui non si vede che senso possa avere. In ogni caso è coinvolto Yahweh, questo è il punto. La traduzione si può anche cercare di cambiarla. Infatti Sogin traduce ho creato un uomo insieme a Yahweh. Ho creato un uomo con Yahweh. Ho creato un uomo grazie a Yahweh. Ho creato un uomo di Yahweh, chi lo sa? È interessante il fatto che questo primo nato, questo inizio della serie di uomini che nasceranno, viene presentato con questa solenne affermazione. Non c'è semplicemente il termine Elohim, quello che può indicare una divinità qualunque, o può indicare Dio in quanto, come lo possono intendere anche altri popoli. Poi il nome proprio, il nome impronunciabile, quello che diventerà impronunciabile, il nome di Yahweh. Poi semplicemente si aggiunge partorì ancora una volta suo fratello Abele. La traduzione ancora una volta lascia aperta la possibilità di interpretare, cioè di indovinare se si tratta di una nascita successiva oppure se è un gemello che è nato. Si può, anche qui la frase è ambigua, si può intendere in tutti i due sensi. Caino e Abele potrebbero essere due fratelli nati a distanza di tempo, potrebbe essere due gemelli, non lo sappiamo. Abele, suo fratello, che divenne pastore di bestiame minuto, mentre Caino fu coltivatore della terra. Questo versetto ci fa capire che sotto sotto c'è il problema della rispettiva invidia degli agricoltori nei confronti degli allevatori di bestiame e viceversa. Quindi questo capitolo 4, che dovrebbe venire immediatamente dopo i precedenti, dà l'impressione che ormai sono passati molti anni, se non per non dire molti secoli, che ormai è nata una quantità di gente nel mondo, che ormai ci sono dei mestieri che gli uomini hanno imparato a compiere. C'è un salto temporaneo che il testo non segnala. Non esiste, per esempio, un passaggio che dica dopo molti anni, dopo tanto tempo. No, immediatamente si salta dallo zero di elementi, dallo zero dell'inizio, si salta alla presenza di bestiame, alla presenza di professioni, di mestieri. E capite che tutto questo è un modo di raccontare che non soltanto non è storico, ma direi che non è neanche il modo di raccontare di una buona leggenda. Cioè si accavallano le affermazioni, vengono una dopo l'altra, senza un nesso che faccia capire il passaggio degli anni e il cambiamento delle situazioni della vita sociale. Quindi uno è pastore di bestiame minuto, mentre Caino coltivatore della terra. Ecco, qui si dice dopo un certo tempo, qui sì, c'è una piccola giusta indicazione cronologica. Dopo un certo tempo Caino apportò una parte del prodotto del suolo come offerta a Yahweh. Vuol dire che preparò, e anche qui ci viene da pensare, questo spontaneo modo che, secondo il quale bisogna offrire a Dio qualche cosa. Caino cerca di trovare il modo giusto. Adesso ci stiamo addentrando in qualcosa di interessante. Come sono nati i riti religiosi? Chi è che li ha insegnati? Gli studiosi studiano queste cose e cercano di risalire il più indietro possibile per cercare di conoscere come sono nate le più antiche religioni. Le religioni totemiste, i tabù religiosi, le religioni che nascono da una paura degli spiriti, le religioni che nascono per la esaltazione di un eroe primitivo. Come nascono le religioni? La scrittura non ci dice come, però ci fa capire che Caino è come se istintivamente si rendesse conto che bisogna onorare Dio in qualche modo, e gli pare giusto prendere un animale del suo piccolo gregge e in qualche modo predisporlo perché sia degno di essere accettato da Dio. Ecco per questo la difficoltà della frase: parte del prodotto del suolo come offerta a Yahweh. E anche Abele presentò, Caino è il coltivatore della terra, quindi preparò dei vegetali da offrire. Abele fece la stessa cosa, con un animale. E Abele offrì le primizie del suo bestiame e precisamente le parti grasse. Ecco, curioso questo, ognuno ha cercato di fare quello che gli veniva in mente, quello che poteva. Adesso dovremmo decidere che a Dio piacciono gli animali e non si accontenta di avere offerte vegetali, perché si dice che Dio gradì l'offerta di Abele, non gradì l'offerta di Caino. È probabilmente un modo per giustificare il fatto che si può offrire anche qualcosa di non animale all'interno di un rito religioso, ma che l'offerta che Dio gradisce è l'offerta di un animale. Gli animalisti a questo punto sono molto perplessi. È colpa di questa visione religiosa, questa necessità di uccidere animali per offrirli alla divinità? E perché la divinità deve gradire questa morte dell'animale? Perché deve gradire alcune parti e non altre? È anche vero che a voler essere cattivi si può dire le parti che si offrono a Dio sono le meno commestibili, le meno gustose. Per esempio si portano in genere gli organi interni, dei quali non si è sicuri che siano veramente utili che facciano bene alla salute, gli organi della digestione, che potrebbero essere, no, per carità, la trippa è buona, mancherebbe altro, ma l'uomo antico probabilmente si rende conto che la parte più sana, la parte meno, che potrebbe essere meno dannosa, soprattutto per chi la mangia, è la parte muscolare. Il grasso serve, ma forse si rendevano già conto che troppo grasso può far male alla salute, e allora lo regalano a Dio. Così come regalano a Dio certi organi complessi che loro non so, che no, alle volte non hanno neanche un nome per identificarli: la milza, il fegato, i reni. Sono termini, dopo trovano i termini per dire questo, ma all'inizio li confondono, anche perché questa sezione che devono fare degli animali non è così facile da interpretare. Perché insomma Dio ama di più l'animale piuttosto che il vegetale? Questo Dio sanguinario è un dato di fatto. Come e perché sia nato tutto questo non spetta al biblista indovinarlo. Gli studiosi di etnologia possono cercare di presentare delle ipotesi. Certo che ha lasciato una eredità che per secoli si è servita degli animali, anche direi non proprio degli animali domestici che fanno compagnia all'uomo, però degli animali che sono vissuti accanto e insieme all'uomo per molto tempo. Io penso che per un pastore che si appassiona alle sue bestie, sacrificare una pecora sia un sacrificio anche per lui. Perché ci sono animali che creano istintivamente una simpatia nell'uomo, e sono soprattutto gli animali più deboli, gli animali più graziosi, gli animali che mostrano di non avere paura dell'uomo e viceversa, oppure i grandi animali che sono talmente ricchi di possibilità nutritive che diventano animali preziosi come le mucche, o pensate al cavallo. Gli ebrei non risulta che sacrificassero cavalli, così come non risulta che abbiano mai sacrificato carne di cammello o di dromedario. Quindi vuol dire che anche loro, a un certo punto, come poi fanno tutti i popoli, avrebbero distinto tra animali che sono così utili per l'uomo, così amici dell'uomo, che non è lecito ucciderli per rallegrare gli dèi. Ed è stranissimo che dappertutto è nata questa idea che agli dèi bisogna dare delle cose, e possibilmente bisogna dare dei viventi, perché gli dèi verrebbero nutriti, e questo anche qui interessante, verrebbero nutriti dal fumo che nasce dal sacrificio bruciato. L'olocausto è proprio questo, bruciare interamente tutta la villa, tutto l'animale. Qualche volta non si fanno distinzioni, non si brucia tutto. Bruciare un animale direi che è raccapricciante. E lo chiamano profumo, questo fumo che sale in alto, che anche Yahweh si dice che odora questo profumo, ha un naso e col naso aspira il profumo. Ma possibile che loro immaginassero che il Dio creatore, forse non sapevano ancora che era Dio che aveva creato il mondo, dovesse assomigliare ad un uomo, o direi avere dei gusti che in fondo, a pensarci bene, sono peggiori di quello dell'uomo. L'uomo non respira il fumo, gli dà fastidio. Perché agli dèi invece il fumo deve far bene? Ma non soltanto agli dèi, ma a questo grande Dio biblico che sarebbe l'unico, il potente, il Dio intelligente, il Dio che parla, il Dio che vuole gli uomini. Perché deve aver bisogno degli animali? E questo mistero di questo culto religioso direi che getta un'ombra di sospetto su tutte le religioni. Ecco perché alcune persone di oggi, alcuni uomini di cultura di oggi, non importa di quale sezione della cultura siano, preferirebbero che dal linguaggio delle nostre liturgie venissero cancellate queste parole che alludono al sacrificio, all'offerta di animali privati del sangue e bruciati. La parola sacrificio intesa non come sforzo faticoso della persona per ottenere un risultato, perché ha due significati ormai questa parola. Il sacrificio è l'attenzione e il coraggio o la rinuncia a certe piacevolezze per ottenere un risultato. Allora è il sacrificarsi, cioè il far fatica da parte dell'uomo che lavora o che studia o che progetta, il dormire poco, il lavorare tanto. Lo chiamo sacrificio, che è benefico per l'umanità. Quando la parola sacrificio prende il suo vecchio significato di uccisione di un animale perché il fumo salga dalle narici della divinità, sarebbe meglio eliminarlo dai testi liturgici che adesso ancora adoperiamo nella messa. Usiamo piuttosto parole come offerta, dono. Evitiamo questo termine sacrificio. In ogni caso, qui esce il problema, è diventato un altro. Io cercavo in

Questa immagine di Caino, il quale si sente offeso e si domanda perché non mi ha voluto, perché ce l'ha con me. Noi non sappiamo cosa gli ha offerto, ma potrebbe avergli offerto dei frutti, dei fiori, delle erbe verdi. Ci sono delle cose belle anche nei vegetali, li ha forse preparati male? A Dio non interessano. E c'è il famoso versetto 6. Nel versetto 6, Yahweh si giustifica e dice a Caino: perché sei tanto adirato? Perché tieni il volto basso? Forse che se hai agito bene non alzeresti il tuo volto? Ma che cosa ha fatto di male Caino? Gli domanda perché hai abbassato il volto, ma non gli spiega cosa ha fatto di male. È più o meno la stessa situazione dell'uomo e della donna nel giardino. Che cosa hai fatto? Ma là aveva mangiato un albero che era proibito. Qui non si vede che proibizione ci sia nel sacrificare le piante. Nell'offrire a Dio le piante Dio le ha rese commestibili, perché non si possono offrire? Cosa c'è di male? Bisogna tener conto che la letteratura successiva, anche nel Nuovo Testamento, per esempio la lettera agli Ebrei, suppone che la colpa era che a Caino aveva cercato di dare frutti marci, frutti che non servivano, di seconda qualità, e che quindi la sua offerta era l'offerta di un furbastro il quale dava a Dio gli scarti. Nel libro di Malachia c'è tutta una serie di accuse ai sacerdoti che spesso usavano proprio questo sistema, dare a Dio gli scarti. Mentre a Dio bisognerebbe dare le primizie e le più belle offerte. È un tema che abbiamo già incontrato questo quando parlavamo dell'offrire a Dio le primizie per poter avere il diritto di continuare ad usare per la propria vita il resto che manca, che è una manovra per placare la divinità e sentirsi poi liberi di adoperare le cose di cui si ha bisogno, che di per sé, essendo create da Dio, gli appartengono, perché tutto quello che esiste viene da Dio. Allora, se dicevo, se gli si offre la primizia, cioè il primo nato, il primo albero fiorito, il primo frutto che si raccoglie, e si dice: siccome è merito tuo, se io posso avere questi prodotti, ti offro i primi che trovo, te li offro. Le primizie sono per te. E questa offerta della primizia, che diventa sacra, permette di usare in maniera profana, cioè per il bene dell'uomo, perché in fondo sacro significa per la gloria di Dio, profano significa per il bene e anche la compiacenza e la gloria dell'uomo. L'uomo può anche ricevere dei doni sacri da Dio, nell'Antico Testamento pochi, nel Nuovo Testamento molti di più, perché il Dio dell'Antico Testamento non offre cose divine agli uomini, se non raramente la parola gli offre, la legge. I sacramenti sono molto di più che l'offerta della legge, ma di questo parleremo un'altra volta. Però io voglio dire subito le differenze che ci sono, perché molte volte si appiattisce tutto su una specie di ritualità che sarebbe identica in tutti i casi. No, no, non è la stessa cosa. Così come non è la stessa cosa offrire le primizie, perché tra le primizie, tra l'altro, ci sono anche i frutti acerbi, come nel caso dei fichi, i primaticci e i veri fichi, quelli veramente sostanziosi.
Allora ci può essere il trucco che gli offre

primizia, perché la primizia è poverina, non è riuscita ancora bene. Gli dai la primizia, che così sembra che sia un bell'onore, e tu ti prendi la parte più buona. Per spiegare questo errore di Caino, anche la lettera agli Ebrei dice che probabilmente Caino si sarebbe comportato in maniera disonesta della preparazione della cosa da sacrificare, ma il testo non lo dice. E molti studiosi si domandano: ma non sarà proprio questo che la Bibbia vuol dire? Cioè che Dio ha diritto di scegliere quello che vuole. Dio ha diritto di essere arbitrario, di dire: a me non è piaciuto, non ho il dovere di spiegarti perché. Questo è effettivamente, nell'Antico Testamento c'è questa idea. Dio molte volte nell'Antico Testamento giustifica il suo modo di comportarsi. Quando, quando nasce la famosa lite, cioè la riv in ebraico, cioè che l'uomo si lamenta con Dio e dice: ma non avevi promesso questo, questo e quest'altro. Allora Dio si giustifica e spiega perché è venuto meno a quello che l'uomo credeva che gli fosse dovuto. Quindi moltissime volte Dio deve difendersi dal lamento dell'uomo che lo rimprovera: ma no, tu mi avevi promesso questo, adesso non l'hai mantenuto, perché? Tra l'altro, apro una parentesi, dico questo perché quella predica di 2 settimane fa che ho fatto alla messa, nella quale dicevo che Dio dovrebbe manifestare a noi uomini che abbiamo fatto tante scoperte interessanti che hanno migliorato la vita del mondo, dovrebbe dirci grazie, dovrebbe complimentarci con noi per quello che facevo, che abbiamo fatto. Abbiamo inventato l'elettricità, per esempio, che ha dato la possibilità di fare cose impensabili prima. Abbiamo fatto in modo con le nostre, con i cambiamenti che la nostra scienza e la nostra tecnica ha instaurato nel mondo più civilizzato, abbiamo aumentato l'età media della vita delle persone. E in quella predica di 2 settimane fa io dicevo, pensando al Dio dell'Antico Testamento e al modo con cui gli ebrei dialogavano con lui, pensavo di dire: ma Dio dovrebbe ringraziarci perché siamo stati bravi in molte cose, perché non ce lo fa capire? Nell'Antico Testamento i profeti spesso parlano di questo e presentano un Dio il quale dice: ho fatto questo perché avevo queste ragioni, avete ragione di lamentarvi. La protesta e il lamento e la richiesta a Dio di giustificare la sua condotta è caratteristica della letteratura profetica dell'Antico Testamento. E non vedo perché debba essere completamente eliminata nel Nuovo. Loro credevano che Dio rispondesse attraverso la saggezza dei profeti o dei sapienti, cioè attraverso la saggezza degli uomini che davano delle risposte convincenti a queste loro domande. Allora, uno dei compiti degli uomini della Chiesa, vescovi, professori, sacerdoti, eccetera, non è soltanto quello di imporre delle verità e di dare sempre ragione a Dio. Devono anche aiutare le persone a dire: ma ci saranno delle ragioni per cui Dio non ci aiuta, che so, a superare il virus, il coronavirus. Perché non è il suo mestiere, perché ha delle ragioni. Cioè, bisogna, come facevano gli uomini dell'Antico Testamento, bisogna che chi è deputato a giustificare l'agire di Dio per mantenere forte la fede di chi deve credere, è giusto che queste persone sappiano anche spiegare il perché. Non semplicemente dire: sarà la volontà di Dio, bisogna fare quello che vuole. Perché altrimenti torniamo indietro rispetto alla lealtà dell'Antico Testamento, dove c'è un concetto di alleanza. È vero che l'alleanza non è un patto bilaterale, ma è un'offerta di Dio alla quale non si può rinunciare. Quindi è vero che Dio rimane superiore all'uomo e che l'uomo deve chinare il capo di Dio dicendo: comandi tu. Ma il comandi tu non significa che non devi qualche volta, se ti